0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Siamo quello che siamo, niente di più, niente di meno. Padri e figli di un tempo sbiadito, intravisto dal treno.

arrendo, non mi arrendo al freddo che fa da quando ti sei arreso. Io non sono nessuno, ma tu sei troppo. Chi ero ormai un mistero, ma tu sei troppo. A casa ci sto sempre o niente.

mi hai stancato e ti dico addio. Siamo in tanti che inseguono un bacio.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: E allora tutti abbiamo dovuto iniziare a lavorare fin da piccoli.

in seconda liceo non riusciva a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però attenzione, sempre.

di sé, perché si innamorano dei modelli che queste macchine, che si chiamano televisori o che si chiamano internet, fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi. Ciao!

Il povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare.

e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Sì, amore, I'm so happy I'm seeing you again. Arrivedermi.

Il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

più naturale. Dimmi se hai perso o preso quello che c'era, se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Se hai cambiato città o parli piano la sera, se i fogli che abbiamo riempito

quando nel mio jukebox c'è un disco dei Platters. Non mi disturbate se ascolto

povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca

0: bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella.
1: E allora tutti abbiamo dovuto iniziare a lavorare fin da piccoli.

bene, perché non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario. E lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però, attenzione, sempre a partire da un

c'è. Perché si innamorano dei modelli che queste macchine, che si chiamano televisori o che si chiamano internet, fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi. Ciao!

un desiderio in tasca, sembra poco ma pesa, un chiodo di luce piantato nella difesa.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrò paura di cadere, che siamo in equilibrio.

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore. È la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante, come sollevare il mondo. E ti accorgerai che il tuo

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Sfogliamo insieme ospiti e trasmissioni della nostra radio di domenica 19 luglio. La giornata inizia alle ore 8:27 con le fiabe di Sissi, in replica alle ore 19:40. Alle 8:57 nel blu dipinto di blu con Massimo Talarini. Alle 9:27 Ciciarem un cicinin, in replica alle ore 19:10 con Anna e Anna. Alle ore 10 onda libera con Gisella. Alle 10:30 la Santa Messa dalla Prepositurale, anche sul canale YouTube Radio Orizzonti. Alle 12 l'Angelus del Papa. Alle ore 13 Viva tutto alla radio con Mattia Savioni. Alle 14 Liberi tutti con Daniele Sbriglio. Alle 15 Wazzanane con Lele e Stefano. Alle 17:55 A tutta musica con il maestro Claudio Borroni. Alle 22 Leggende metropolitane, il meglio di, a cura di Stefano Meloncelli. Ogni giorno è possibile seguire la Santa Messa feriale e festiva anche sul canale YouTube in audio streaming. Inoltre su Spotify spazio a Riflessi, Leggende metropolitane, Dal dire al fare, Bianalisi, In buone mani e Parliamo di soldi in soldoni. Restate dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu.
2: Radio Orizzonti.
3: Ai gent di ieri, d'incu e de duman, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
4: e in replica alle 19:10
3: va in onda il
4: Ciciarem un cicinin con Anna e Anna.
5: Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
6: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.
5: È tempo di Saronno Famosi, il music contest organizzato da Radio Orizzonti e Oratori di Saronno, con finale al Teatro Giuditta Pasta.
7: Vai su radioorizzonti.eu e iscriviti come band o solista alla categoria junior o senior entro il 5 luglio. Il vincitore potrà incidere, produrre e pubblicare il proprio brano con un produttore professionista.
5: Fatti sentire, è tempo di Saronno Famosi The Music Contest 2026.

chi ti fa soffrire, ti posso ben capire, gentil con te sarò. Se tu con me verrai, la vita cambierà, poiché

No, questa è una canzone che io Don Bacchio l'ho conosciuto da piccolina quando sono andata a Livorno al suo concerto. Gli ho detto, ah, io voglio diventare una cantante, che devo fare?

0: cercami.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti.

0: Radio Orizzonti in Blu presenta Vangelo e Vita, il Vangelo della Domenica e la vita di comunità.
1: Ben ritrovati a tutti, ottava domenica dopo Pentecoste, siamo davanti a una scena nota, stranota. Ascolteremo dal Vangelo di Matteo, capitolo 4, la chiamata dei primi discepoli, la chiamata di Simone e Andrea, la chiamata di Giacomo e Giovanni. Forse questo brano, diciamolo subito, ascoltare ancora una volta la chiamata dei primi discepoli ci aiuta a mettere subito in chiaro, a rimettere in chiaro una cosa che non possiamo mai dare per scontata: il fatto che al centro della nostra fede c'è un nome solo, Gesù. Al centro della nostra fede c'è una persona, Gesù. Non ci sono le regole, non ci sono filosofie, non ci sono i dogmi, non ci sono gli obblighi o i divieti, ma al centro della fede cristiana c'è l'umanità del Figlio di Dio. Quell'umanità che da una parte mi rivela il vero volto di Dio, il Padre che mi ama, e dall'altra mi rivela contestualmente, mi rivela anche la mia vera identità. Sono figlio amato, prima di tutto, al di là di tutto, nonostante tutto. E se vogliamo proprio dirla tutta, la pagina di oggi ci ricorda che al centro della nostra fede c'è solo un verbo: seguire. Seguire Gesù. Penso che questa sia la definizione più bella, più autentica del cristianesimo. Solo seguendo Gesù la mia fede diventa realtà, diventa rapporto personale con Lui, diventa vita vissuta, non solo una bella sensazione, non solo un sentimento, non solo qualcosa che mi fa stare bene, ma diventa prassi. Lo seguo, faccio il suo stesso cammino e ho lo stesso risultato. Sono figlio, divento figlio. Un'altra cosa ci dice la pagina di oggi, che seguire Gesù non è un'iniziativa nostra. Normalmente scegliamo noi chi seguire, la squadra del cuore, il cantante o l'attore preferito. A volte può capitare anche che uno sceglie il maestro da seguire, quello da cui trarre ispirazione, quello a cui, diciamo così, rubare il mestiere. Lo si segue e poi giustamente si abbandona perché magari nel frattempo sei diventato tu il maestro, no? Hai superato il maestro. Ecco, con Gesù questo non funziona, perché lui resta il maestro. Lui resta il solo, l'unico da seguire per tutta la vita. E non sei tu a scegliere di seguirlo. Lo segui perché sei chiamato. Lo segui perché rispondi a una proposta, rispondi a una chiamata. Ed è quello che il brano che ascolteremo domenica ci vuole proprio mettere davanti, ci vuole raccontare. Il brano di domenica è il racconto di una chiamata. Per essere precisi, avremo davanti due scene di chiamata, queste due coppie di fratelli, due scene di vocazione. E ci viene raccontato come questi primi discepoli scoprono la loro vocazione, come scoprono la loro vera identità. E questo è il problema fondamentale di ogni uomo: scoprire la propria vocazione, scoprire come sono chiamato, scoprire chi sono io in realtà, ma non per gli altri, ma chi sono io per Dio, perché il mio essere è proprio come mi chiama Dio. Quello è il mio nome vero, quella è la mia realtà, e Gesù me la consegna. Quel nome lì, pronunciato da Lui, libera quella potenzialità, la mia potenzialità di vivere come Lui, di di vivere in relazione con Lui seguendolo. Questo è il centro del brano che ci viene consegnato. Gli elementi chiave sono messi da Matteo in bella vista. C'è Gesù che cammina, c'è Gesù che vede, c'è Gesù che chiama e gli apostoli che rispondono. E la risposta degli apostoli, la risposta di questi primi discepoli, non è una parola, ma è la loro stessa vita. È un lasciare per seguire. Matteo mette in luce gli elementi essenziali di ogni vocazione umana, l'incontro con il Signore che dice il tuo nome, dice la tua verità, e questa verità tu poi, se la accogli, la realizzi passo dopo passo, camminando con Lui e seguendo Lui. Quindi il tuo nome diventa la tua missione. Il modo in cui il Signore ti guarda, il modo in cui il Signore ti vede, il modo in cui il Signore ti chiama diventa la tua identità, la missione della tua vita, il senso della tua vita. Ma di che missione parliamo? Possiamo trovare una missione comune a tutti i discepoli, cioè al di là della specificità di ogni vocazione, al di là della specificità delle scelte di vita, c'è qualcosa che possiamo intendere come comune denominatore della vita, della vocazione del discepolo? E io penso di sì. E in questo brano viene fuori con quell'immagine un po' strana. Quando Gesù dice a questi primi discepoli: vi farò pescatori di uomini. Ora, pescatori lo sono già, quindi non vengono tirati fuori dalla loro quotidianità, non escono dal mondo, non escono dalla vita reale. Però andando dietro a Gesù, quella loro realtà cambia. Andando dietro a Gesù, quei pescatori diventano pescatori di uomini. Ora, cosa vuol dire pescare gli uomini? Non è andare a caccia di, come si diceva una volta, non è andare a caccia di boccaloni, no? Non è andare a caccia di persone da accalappiare, da raggirare, anche se cronache recenti ci raccontano che ogni tanto questo accade, no? E si camuffa magari questo tentativo, questo desiderio, lo si camuffa anche dietro proclami pseudo-religiosi. No, pescare gli uomini non vuol dire questo. Pescare fondamentalmente è tirare fuori dall'acqua, e l'acqua non è che sia propriamente il nostro elemento. Se pensiamo nella concezione ebraica, il lago, il mare, l'acqua rappresenta l'abisso, rappresenta la perdizione, rappresenta il male. Pensiamo anche alla scena della tempesta sedata, pensiamo a quei racconti dove appunto nell'attraversare il lago, nell'attraversare il mare, ci si trova a fare i conti con il male. Signore, non ti importa che siamo perduti. Ecco, questo è il mare, questa è l'acqua. Allora pescare l'uomo, tirare fuori l'uomo dall'acqua, significa salvarlo dalla perdizione, salvarlo dal non senso, salvarlo dalla morte. Il pesce vive nel mare, l'uomo nel mare muore, e quindi diventando pescatore di uomini li tiri fuori dalla morte. Questo è il tratto comune, è il tratto caratteristico, se vogliamo, della vocazione di ogni discepolo, vissuta in prima persona, nel senso che la chiamata che mi viene rivolta, l'invito che mi viene rivolto da Gesù, quel suo chiamarmi per nome è per tirarmi fuori dal non senso, per tirarmi fuori dalla morte, come dicevamo prima, per dare alla mia vita una direzione, un senso pieno, compiuto. Ma se divento discepolo, divento come Gesù. Io che sono stato pescato, seguendo lui, divento uno, posso diventare uno che pesca gli altri. Divento figlio come Gesù, seguendo Gesù. E seguendo Gesù, se divento figlio, divento anche fratello. Questa fraternità vissuta si concretizza in quel tirare fuori gli altri dalla morte, prendere su di me, sentire su di me la responsabilità per la vita, la responsabilità per la salvezza dell'altro. Al cuore della vita del cristiano c'è questo: la proposta di essere come Gesù, l'offerta della possibilità di essere come Gesù, ciascuno nella specificità della propria condizione di vita. Il prete farà il prete, la suora farà la suora, l'avvocato farà l'avvocato, il medico farà il medico, il papà di famiglia farà il papà di famiglia, la mamma farà la mamma, il nonno farà il nonno, ognuno nella specificità della sua vita, della sua scelta di vita, della sua condizione di vita. Ma pur in questa specificità, quindi pur nelle differenze, tutti ugualmente chiamati a scoprirsi figli e a scoprirsi fratelli, e quindi a vivere da figli e da fratelli. E l'unica condizione di possibilità è stare dietro a Gesù, andare dietro a Gesù. Ed è la parola finale del racconto che ascolteremo: ed essi subito lasciarono e lo seguirono. Lasciano tutto perché hanno trovato il tutto, hanno trovato il cuore, hanno trovato quello che dà senso, che dà pienezza alla loro vita, e con gioia iniziano a seguire Gesù. E mi chiedo se trovo in me questa gioia nel seguire Gesù. Mi chiedo se davvero riconosco di aver trovato il cuore, di aver trovato il tutto, o se invece non prevalga tante volte nel mio provare a essere discepolo un senso di obbligo, un senso di dovere, che toglie gioia, che toglie freschezza, che toglie slancio e che alla fine affossa, rende un peso l'essere discepolo, lo rende un peso per me e di conseguenza rischia di farlo diventare un peso anche per gli altri, se questa è l'immagine che trasmetto. Subito lasciarono e lo seguirono. Non è un subito cronologico, ma diciamo così, un subito di profondità. Dicono il loro sì subito e iniziano a seguirlo, però è un sì che poi va maturando passo dopo passo, attraverso le varie vicende, attraverso battute di arresto, cadute, ripartenze. Quel subito c'è stato, continua a esserci quella prontezza, quella disponibilità, e si ripete, si rinnova dopo ogni caduta, in ogni ripartenza. E questo anche qui non per meriti particolari, ma perché se c'è una cosa che il Signore non si stancherà mai di fare è proprio quella di continuare a uscire, di mettersi in cammino per venire a incontrarci e a chiamarci con il nostro nome lì dove siamo rimasti. A tutti auguro una buona domenica e a risentirci con la prossima puntata.

Carissimi radioascoltatori di Radio Orizzonti, e siamo con il programma Popoli. Vi leggo: dal Pacifico alla Corea, il Golden Prize delle donne per l'ambiente. Il Gotham Environmental Prize 2026, spesso definito il Nobel Verde, è stato assegnato a 6 attiviste provenienti da diversi continenti per il loro impegno nella difesa dell'ambiente e delle comunità indigene locali. Per la prima volta nella storia del riconoscimento, istituito nel 1989, tutte le vincitrici sono donne, a conferma di una crescente leadership femminile nell'attivismo ambientalista. 2 le rappresentanti provenienti dall'Asia Pacifico: Tionila Rocca Matbob dalla Papua Nuova Guinea e la sudcoreana Borim Kim. La prima è diventata il volto di una lunga lotta contro la miniera di Panguna nell'isola di Bougainville, uno dei più grandi siti di estrazione di rame e oro al mondo, e per decenni ha provocato gravi danni ambientali, contaminando terre e corsi d'acqua e incidendo profondamente sulle comunità locali. Nel 2018 ha partecipato al Panguna Listing Project della diocesi e nel 2019 ha collaborato con la Human Rights Law Center per raccogliere testimonianze dagli abitanti dei villaggi lungo la valle del fiume, documentando i danni ambientali continui e diffusi causati dai rifiuti minerari, anche decenni dopo la chiusura della miniera. Dopo essere stata eletta nel 2020 alla Camera dei rappresentanti di Bougainville, ha guidato una campagna che ha portato nel 2024 a un accordo storico con il colosso minerario Rio Tinto, che nel 2016 aveva venduto le proprie quote al governo locale e della Papua Nuova Guinea nel tentativo di scaricare le responsabilità ambientali. La decisione costringe l'azienda anglo-australiana a riconoscere le proprie responsabilità e ad avviare un processo di bonifica del sito, oltre 30 anni dopo la chiusura della miniera. La vittoria legale di Matbob non solo sancisce il diritto delle comunità locali a ottenere riparazione per danni spesso rimasti impuniti, ma rappresenta anche un precedente legale importante che potrebbe aiutare anche altre comunità a ottenere giustizia. Anche Borim Kim, 31 anni, è stata premiata per aver condotto un'importante battaglia legale in Corea del Sud. Una decisione presa nel 2018 dopo una delle peggiori ondate di calore che avessero mai colpito la penisola coreana. Insieme all'organizzazione Youth for Climate Action ha promosso una causa costituzionale contro il governo, sostenendo che le politiche climatiche di Seoul non proteggano sufficientemente le generazioni future. Nel 2024 la Corte Costituzionale sudcoreana ha dato ragione agli attivisti, stabilendo che le politiche statali violavano i diritti fondamentali dei cittadini più giovani. La sentenza ha obbligato il governo a introdurre obiettivi vincolanti di riduzione delle emissioni per il periodo 2031-2049. La Corea del Sud, con 51 milioni di abitanti, è il 13° paese al mondo per emissione di gas serra, perché ancora oggi utilizza carbone e gas naturale per la produzione di energia. Solo il 9% dell'elettricità è prodotta da fonti rinnovabili, secondo dati del 2023. Si tratta della prima causa climatica guidata da giovani ad aver successo in Asia, un precedente destinato a influenzare non solo la politica sudcoreana, ma anche altri contesti nella regione. Un caso che dimostra come il diritto possa diventare uno strumento centrale nella lotta al cambiamento climatico quando le istituzioni tardano ad agire. Anche nel Regno Unito, Sarah Fink ha ottenuto riconoscimento
risarcimento per aver portato la questione dell'emissione in tribunale. Nel 2024 la Corte Suprema britannica ha stabilito che le autorizzazioni per nuovi progetti fossili devono considerare anche le emissioni derivanti dall'uso finale di petrolio, gas e carbone. Negli Stati Uniti la leader Alana Acap Hurley ha coordinato le comunità indiane d'America, riuscendo a fermare il progetto della gigantesca miniera in Alaska. Il risultato è stato uno storico veto federale che protegge una delle aree più ricche di biodiversità del Nord America, fondamentale anche per la pesca al salmone. In Colombia, la giovane attivista Yuvelis Morales Blanco ha mobilitato la propria comunità contro i progetti di fracking nella regione di Puerto Wilches. In Nigeria, invece, il Roro Tanshi ha guidato una campagna per proteggere un raro pipistrello in via di estinzione, minacciato dagli incendi provocati dall'uomo. Attraverso squadre locali è riuscita a prevenire decine di incendi nell'area della riserva di Afi Munten, salvaguardando non solo l'habitat, ma anche i mezzi di sussistenza delle comunità. Il conflitto in Sudan finanziato con il contrabbando dell'oro. La guerra infinita del Sudan si finanzia con l'oro di contrabbando. Intanto mezzo milione di abitanti di El Obeid, città assediata dalle forze di supporto rapido nello stato sudanese del Nord Kordofan, rischiano di affrontare massacri su larga scala e atrocità in un bis dell'orrore dell'ottobre 2025 di El Fasher, in Nord Darfur, dove la capitolazione venne eseguita da crimini contro l'umanità e pulizia etnica commessa dai paramilitari. Quello scoppiato nell'aprile 2023 è diventato un conflitto in cui si confrontano potenze regionali e paesi del Golfo. Quali interessi rendono infinito il conflitto sudanese che ha generato la più grande crisi umanitaria del pianeta? Oltre al controllo del Mar Rosso, la miniera d'oro del sottosuolo del Sudan, come ha risposto sul tavolo convocato a metà giugno dai padri comboniani a Roma con diverse realtà della società civile. Tra i partecipanti, i rappresentanti della diaspora sudanese in Italia, Rete Pace, Disarmo Focolari, Sant'Egidio, Medici Senza Frontiere, Pax Christi, Foxi, ACLI, Caritas Italiana, Movimento Non Violento. L'obiettivo era elaborare linee di intervento per promuovere la trasparenza e contrastare il traffico di oro e utilizzo che ne viene fatto per finanziare la guerra. Un dossier pubblicato da Nigrizia dei Comboniani spiega come sia il sistema internazionale di contrabbando del metallo giallo e a finanziare gli attori del conflitto sudanese. Una filiera illegale che arricchisce il mercato e la finanza globale prima di approdare adeguatamente ripulita nelle vetrine delle gioiellerie occidentali attraverso la Svizzera. In prima linea nello studio dei minerali del conflitto tra il 50 e il 70% dell'oro sudanese, ovvero 70 tonnellate annue per un valore oscillante tra i 9 e i 12 miliardi di dollari, viene estratto e contrabbandato da belligeranti. I flussi illegali fanno giri diversi. Secondo gli esperti, ma la stragrande maggioranza della produzione aurifera finisce comunque negli Emirati, secondo importatore mondiale di oro dopo la Svizzera, con circa 1.400 tonnellate annue per un valore di 105 miliardi di dollari. Più della metà di questo oro è africano. Neanche un grammo di oro illegale è stato bloccato alle frontiere dalle autorità emiratine. Il metallo giallo arriva nella Confederazione Elvetica già raffinato, il che complica la possibilità di accertarne l'origine. Ma il tavolo Sudan continuerà
a informare e sensibilizzare e fare pressione anche per disarmare l'oro del Sudan. Carissimi, con Silvana sempre in redazione e Giancarlo alla regia, vi salutiamo e vi aspettiamo la prossima settimana.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Le mamme piangono, i figli non ci riescono, cercano la strada di casa.

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Fuori Porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
1: Un buongiorno ai nostri radioascoltatori da Delia Duce e Angela Ferrioli. Con noi quest'oggi alla regia Antonio Colombo. Per voi abbiamo selezionato spettacoli, mostre e tanto altro fuori porta.
2: Ninfeo sotto le stelle a Villa Lita Borromeo a Lainate, Largo Vittorio Veneto 12, ogni sabato fino al 26 di settembre. Rinfrescarsi nelle calde sere d'estate con getti d'acqua a sorpresa in un antico palazzo delle acque, in un ambiente straordinario, quello del Ninfeo di Villa Lita a Lainate, che accanto al palazzo nobiliare costituisce un unicum, con le grotte di automi, le innumerevoli decorazioni, i mosaici, le statue, gli affreschi e i giochi e scherzi d'acqua cinquecenteschi dai meccanismi ancora funzionanti. Zampilli improvvisi che stupiscono il pubblico e da sperimentare nelle visite guidate serali ogni sabato fino a settembre dalle 21 alle 22. Si scopre così una delle meraviglie della storica Villa Litta, voluta da Piero I Visconti Borromeo e pensata come luogo di delizia che tra arte e svago ancora oggi incanta ogni visitatore.
1: Tridì in compagnia a Sesto Calende, da sabato 18 luglio a lunedì 20 luglio, a Lentate Verbano, frazione di Sesto Calende. Il fulcro del fine settimana è lo stand gastronomico tradizionale. La cucina si concentra sulle specialità del territorio e mette al centro della proposta i ravioli di Lentate, caratterizzati da un impasto con barbabietole e pasta di salame, conditi con burro salato e salvia. L'offerta culinaria della frazione comprende anche piatti a base di pesce e secondi di carne come costata, sottofiletto e stufato, serviti con la polenta brustolita. Le serate sono animate da musica dal vivo e da giochi popolari. La giornata di domenica 19 luglio unisce anche la comunità pastorale. Il programma si apre alle 9:15 con la celebrazione della messa nella chiesa San Materno di Lentate Verbano, a cui segue la tradizionale processione per le vie del paese. Il corteo religioso sfila tra le case della frazione con l'accompagnamento del corpo musicale.
2: Scoprite i tesori nascosti delle nostre chiese. È un giro in città nella penombra antica delle chiese che a uno sguardo attento rivela dettagli preziosi, un itinerario particolare tra stili ed epoche diverse per scoprire rarità, curiosità e meraviglie, tradizioni e devozioni. Ve ne dico qualcuna. In San Simpliciano, piazza San Simpliciano 7, dietro l'altare maggiore una sorprendente esplosione di colore riveste il catino absidale. È il grande affresco rinascimentale Incoronazione di Maria del 1507 del Bergognone, in cui un arcobaleno di angeli e santi circonda la Trinità e la Vergine, accolta nell'abbraccio di un Dio Padre misericordioso. E in Sant'Eustorgio, in piazza Sant'Eustorgio, defilato nel transetto destro della Cappella dei Magi, si scopre un sarcofago romano di pietra, semplice e massiccio, oggi vuoto, conteneva le spoglie dei leggendari re magi, trasportati a Milano da Costantinopoli e finiti a Colonia, trafugate dal Barbarossa nel 1162. Accanto le vicende dei tre re sono scolpite in un trittico marmoreo e l'ancona dei magi, sopra la quale in una teca sono conservate alcune loro reliquie ossee restituite nel 1903.
1: Ed eccoci arrivati al termine di questa nostra rubrica. Noi vi salutiamo e ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti!

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Sfogliamo insieme ospiti e trasmissioni della nostra radio di domenica 19 luglio. La giornata inizia alle ore 8:27 con le fiabe di Sissi, in replica alle ore 19:40. Alle 8:57 nel blu dipinto di blu con Massimo Talarini. Alle 9:27 Ciciarem un cicinin, in replica alle ore 19:10 con Anna e Anna. Alle ore 10 onda libera con Gisella. Alle 10:30 la Santa Messa dalla Prepositurale, anche sul canale YouTube Radio Orizzonti. Alle 12 l'Angelus del Papa. Alle ore 13 Viva tutto alla radio con Mattia Savioni. Alle 14 Liberi tutti con Daniele Sbriglio. Alle 15 Wazzanane con Lele e Stefano. Alle 17:55 A tutta musica con il maestro Claudio Borroni. Alle 22 Leggende metropolitane, il meglio di, a cura di Stefano Meloncelli. Ogni giorno è possibile seguire la Santa Messa feriale e festiva anche sul canale YouTube in audio streaming. Inoltre su Spotify spazio a Riflessi, Leggende metropolitane, Dal dire al fare, Bianalisi, In buone mani e Parliamo di soldi in soldoni. Restate dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Al microfono Valeria, alla regia Giancarlo. Buon ascolto. La farmacia di turno oggi è la farmacia Bravi a Saronno in via Lazzaroni 25. Numero di telefono 02 494 55 751. E per il cinema sotto le stelle, presso l'Arena Casa Morandi, il film storico Norimberga alle ore 21:30. Il costo del biglietto è 6,50 euro. A Solaro io mi esprimo. Laboratori creativi per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 17 anni presso il polo di comunità Regina Elena di Piazza Cadorna. I prossimi appuntamenti sono il 21, il 22 e il 23 luglio, dalle ore 10 alle ore 12. Per maggiori informazioni e iscrizioni potete contattare l'Informa Giovani di Saronno. E adesso qualche appuntamento della comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno. Venerdì 24 luglio, la vigilia della festa di San Giacomo. Alle ore 21, la Santa Messa nella chiesa di San Giacomo. Mercoledì 29 luglio, sempre per gli appuntamenti della comunità pastorale, la festa di Santa Marta. Alle ore 21 si terrà la messa nella chiesa di San Francesco. E a Saronno, presso il santuario della Beata Vergine dei Miracoli, domenica 26 luglio si terrà la festa di Sant'Anna con alle 17:30 il Santo Rosario presso l'altare di Sant'Anna e alle 18 la Santa Messa, seguita poi la benedizione degli anziani nella loro giornata mondiale. E anche nel periodo estivo verrà ricordato San Carlo Acutis per il primo anniversario dalla canonizzazione. Presso il santuario della Beata Vergine dei Miracoli, ogni prima domenica del mese alle 17:25 l'esposizione della reliquia e il Santo Rosario. Alle 18 la Santa Messa e affidamento a San Carlo Acutis. E la comunità pastorale Crocifisso Risorto si impegna anche con un aiuto concreto per Gaza. Come già fatto precedentemente, la comunità ha organizzato un'altra raccolta di offerte da destinare alla parrocchia Sacra Famiglia di Gaza. Per informazioni potete rivolgervi alla segreteria parrocchiale se siete interessati. Si potrà aderire con un bonifico intestato alla parrocchia San Pietro e Paolo, causale, offerta per Gaza. E torniamo agli appuntamenti sul territorio. Tutti i giovedì mattina dalle ore 10 presso la biblioteca civica un appuntamento settimanale per chi ama lavorare a maglia e a uncinetto. Del tempo da passare in compagnia e in armonia. E a Ceriano Laghetto un'ostetrica a casa per i neogenitori, un nuovo servizio gratuito. Il progetto A Casa con Te offrirà assistenza ostetrica domiciliare gratuita alle famiglie con i nati del 2026. Si tratta di un'iniziativa pensata per offrire un supporto concreto alle famiglie nelle prime settimane dopo la nascita di un figlio. Grazie alla collaborazione con Croce Azzurra e di Rovellasca, e per maggiori informazioni per richiedere il servizio è possibile consultare il sito del comune oppure contattare il numero 375 82 86 120. Questo è l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi.

bimbi, sono felicissima di essere qui anche questa domenica con voi qui su Radio Orizzonti con le nostre magiche fiabe di Sissi, cioè le mie. E buona domenica anche alle vostre mamme, ai vostri papà, zii, nonni, tutti quanti seguono le mie fiabe. Ma sì, siamo sempre una grande famiglia, e i nonni soprattutto, che diventano bambini con le nostre belle fiabe, perché no? Bambini, abbiamo iniziato con le nostre mega informazioni fantastiche, anche non solo per voi ma anche per noi adulti, sull'ecologia. E oggi vedremo insieme, prima di iniziare con le nostre storie, le nostre canzoncine, l'impatto dell'uomo che ha sul mondo, perché l'uomo è un'eccezione ecologica, come mai l'uomo moderno gioca con il fuoco e perché il numero degli esseri umani sarebbe un problema. E poi la nostra puntata con le nostre belle storie. Allora bambini, all'inizio l'uomo viveva di ciò che raccoglieva. Con un'invenzione degli strumenti e del fuoco, del fuoco abbiamo parlato nella scorsa puntata con una bella favoletta, vi ricordate? E insomma, con questo fuoco si è messo a cacciare ed è divenuto consumatore di animali di grossa taglia. L'invenzione dell'agricoltura gli ha permesso di produrre da solo il proprio cibo e così sfuggito ai limiti della catena alimentare. Cosa che lo ha reso ecologicamente diverso dalle altre specie. E come mai l'uomo moderno gioca con il fuoco? Nel XIX secolo si è verificato un fenomeno fondamentale, la rivoluzione industriale. L'uomo ha cominciato a estrarre dal suolo carbone ricco di carbonio. In seguito ha scoperto il petrolio, anch'esso pieno di carbonio. Bruciando queste materie, l'uomo ha liberato nell'atmosfera il carbonio e turbato l'equilibrio del ciclo naturale. E vediamo anche perché il numero degli esseri umani sarebbe un problema. Più uomini ci sono, più sono le bocche da sfamare e maggiori sono anche gli sprechi. È necessario quindi coltivare sempre più terra e sempre più in fretta. Bisogna essere veloci ad abbattere le foreste e si finisce con l'utilizzare troppi concimi a base di azoto. Ma in quantità eccessive l'azoto può rovinare l'acqua e le colture e privarci di risorse. E infatti non va bene tutte queste piante tagliate. E poi io posso aggiungere una cosa: così ci fanno andare in pensione sempre più tardi perché siamo in troppi. Ma questo, bambini, non c'entra niente con l'ecologia, era solo un mio pensiero. Adesso iniziamo la nostra bella puntata con una canzoncina, il torero camomillo.

0: Bene bambini, possiamo partire con la nostra prima bella storia che si intitola Notte d'estate. In una bella sera estiva, il gatto Meo si stava godendo il fresco, acciambellato sulla sedia a dondolo davanti a casa. Il giardino era quieto e silenzioso. Meo faceva le fusa e dormicchiava beato. Improvvisamente un rumore gli fece aprire un occhio e poi anche l'altro. Drizzò le orecchie con la massima attenzione. Era qualcosa a metà fra un ronzio di insetto e un ruggito di leone. Meo cominciò a preoccuparsi. Quel giardino, che conosceva come le sue tasche, gli sembrò d'un tratto sconosciuto. Così si fece coraggio e balzò giù dalla sedia a dondolo. Voleva capire da dove proveniva quel rumore. Lo strano suono veniva dall'angolo più buio del giardino, sotto la grande magnolia. Ora era più forte e Meo era indeciso. Non sapeva se continuare l'indagine o mettersi al sicuro dentro casa. «Ehi Meo, che fai qui?» disse a un tratto una vocina dentro un cespuglio. Era Luce, la lucciola più simpatica del giardino. «Ho sentito un rumore!» «Tu non l'hai sentito?» le chiese il gatto preoccupato.
1: «Certo!» rispose lei sbadigliando.
0: «Non sono mica sorda! Tutto questo chiasso mi ha svegliata! Andiamo a vedere di cosa si tratta!» «Stai attenta, Luce! Potrebbe essere un leone!» bisbigliò Meo.
1: Luce rise. «Ma dove credi di essere? Nella giungla? Questo è solo un giardino!»
0: Il micetto storse un baffo.
1: «Sì, però è un giardino molto buio!»
0: «Dai, ti faccio luce io! Seguimi!» gli ordinò la lucciola. Fece scintillare più forte il suo lumicino e partì, decisa, in direzione della magnolia. Meo la seguì, tranquillizzato dal chiarore che l'amica spandeva intorno. Quando arrivarono sotto alla pianta, il rumore era cessato.
1: «Strano!» miagolò Meo.
0: «E se avessimo solo sognato?» Luce illuminò il punto più buio e proprio in quell'istante il rumore ricominciò. Per lo spavento, Meo fece un salto all'indietro e Luce si spense un secondo. Ma quando la lucciola tornò a splendere, i due esploratori notturni scoprirono di aver svegliato solo un povero porco spino con il vizio di russare.
1: «Ehi, ma qui non si riesce a dormire in pace!» esclamò Sergio il porcospino, stropicciandosi gli occhi con le zampette.
0: «Vuoi dormire in una serata così bella?» esclamò Meo, a cui era passata del tutto la paura.
1: «No davvero!» aggiunse Luce, che ormai non aveva più sonno.
0: «Dai, giochiamo a nascondino invece!» Allora Sergio il porcospino si stiracchiò e balzò in piedi tutto contento. Gli era sempre piaciuto un sacco giocare a nascondino di notte.

Bene bambini, dopo Candy Candy abbiamo un racconto molto conosciuto in India che si intitola Ultime notizie dal paradiso. Alla corte dell'imperatore mogol Akbar viveva un tempo un uomo chiamato Birbal. Le cui storielle erano molto famose in tutto il regno. Le attenzioni e la generosità che l'imperatore gli riservava erano assai invidiate. Infatti nessuno riusciva a comprendere come una persona venuta dal nulla potesse permettersi, senza rischiare la propria vita, di contraddire o deridere un imperatore temuto in tutto il mondo. Un bel giorno Usai, il consigliere personale dell'imperatore, decise che era finito il tempo delle chiacchiere e che se voleva liberarsi di quell'importuno doveva passare all'azione. Dopo averci pensato per giorni e giorni, Usai elaborò infine il suo piano. Perché avesse successo, doveva poter contare sulla complicità di Ayam, il barbiere dell'imperatore. In cambio di una ingente somma di denaro, l'uomo accettò di lasciarsi corrompere. Il giorno successivo, mentre frizionava le guance del suo sovrano, iniziò a evocare il sogno che aveva fatto la notte precedente. «Lo sapete, maestà, che la notte scorsa ho incontrato i vostri antenati?» Akbar, che stava sonnecchiando, si drizzò sulla sedia. Tutti sapevano che credeva ai sogni e non fu dunque una sorpresa vederlo tanto attento. «Che cosa dici? E dove ti trovavi dunque per incontrare coloro che non sono più?» «In paradiso! C'erano tutti. Vi dovrebbe bastare sapere che sono tutti là, ma mi hanno chiesto di riferirvi una loro piccola preoccupazione. Forza, forza, parla! Non costringermi a strapparti una parola per volta», lo incitò l'imperatore. «Ecco, anche se non gli manca nulla nella loro residenza celeste, si annoiano molto perché non c'è nessuno che li faccia divertire. Si chiedono dunque se voi, che avete già approfittato delle arguzie di Birbal, potreste ora mandarlo lassù». L'imperatore sorrise sotto i baffi, ora perfettamente tagliati. Non si era bevuto quella storiella che gli raccontava il suo servitore. «Ciò che mi dici mi rattrista profondamente. La vita oltre la morte è già così lunga, e se inoltre si annoiano, ma se volessi inviargli Birbal non avrei altra soluzione che quella di ucciderlo. Naturalmente, monarca dei monarchi, deciderò per la felicità eterna dei miei avi. Ti ringrazio di vegliare in questo modo sulla mia famiglia». Il giorno dopo l'imperatore convocò Birbal, i suoi ministri e la folla dei suoi consiglieri e in poche parole diede loro le ultime notizie dal cielo e chiese a Birbal se accettava di partire per il paradiso dove aveva appena appreso non ci si divertiva quanto in questo mondo. Birbal, benché fosse servizievole, era tuttavia preoccupato all'idea di dover morire per poter compiere quel viaggio. Di fronte all'insistenza del sovrano, chiese solo una settimana per mettere in ordine le sue cose. Gli venne concessa. Il giorno previsto la corte si riunì attorno alla pira dove Birbal doveva sistemarsi per poter andare ad allietare gli abitanti del paradiso con le sue storielle. L'uomo avanzò tranquillo, come chi vada a fare un pisolino. Dopo un breve saluto alla folla che tratteneva il respiro, scomparve all'interno del braciere.
La sera stessa l'imperatore diede una grande festa per la partenza di Birbal per un mondo migliore. Alcuni furono sorpresi di vedere il sovrano così felice proprio il giorno in cui il suo favorito era morto. Non sapevano che Akbar aveva suggerito a Birbal di approfittare della settimana che gli aveva concesso per scavare un tunnel tra il luogo in cui si trovava il braciere e una casa lì vicino. Birbal rimase nascosto in quella dimora per un mese intero. Poi, un mattino, si presentò a palazzo mentre l'imperatore teneva consiglio. Dopo essersi ripresi dallo stupore di veder riapparire un morto, tutti rimasero colpiti dall'aspetto di Birbal. Aveva la barba e i capelli molto lunghi che lo facevano sembrare un naufrago. L'imperatore interrogò il suo protetto. «Allora Birbal, che novità ci porti? Hai una faccia triste. Oh Altezza, i vostri antenati hanno facce peggiori della mia. Perché vedete, in paradiso oltre al divertimento manca soprattutto un barbiere. Dovreste rimediare a questo problema al più presto». «Senz'altro Birbal, mi sembra una questione estremamente facile da risolvere». L'imperatore convocò immediatamente Ayam, il barbiere, che gli aveva dato notizie dei suoi antenati. Gli spiegò che era costretto a mandarlo a morire immediatamente perché in paradiso avevano assoluto bisogno delle sue forbici. Udendo quelle parole, l'uomo cadde piangente ai piedi del sovrano e confessò il complotto. Fu scacciato dalla città assieme a Usai e, invece di divertire gli abitanti del paradiso, quella storia fu per lungo tempo la delizia della corte dell'imperatore Akbar e rese Birbal ancora più popolare. E adesso vi canto una canzoncina di un cartone che mi piace tantissimo e si intitola Dimmi che mi ami teneramente.

Ed eccoci amici al nostro momento barzellette. Sentite questa, è troppo bella, a me piace. Un serpentello chiede alla sua mamma: mamma, mamma, ma noi siamo velenosi? Certo piccolo mio. Oh no, mi sono appena morsicato la lingua. E visto che oggi abbiamo parlato di gatti che io amo, due gatti danno la caccia a un topo. Il topo riesce a infilarsi dentro la sua tana. Uno dei gatti si mette a squittire. Il topo incuriosito esce dalla tana e viene catturato. Il gatto dice all'amico: al giorno d'oggi, se non si sanno le lingue, non si mangia più. È un cane spiritoso. Cosa dice un cane sotto l'albero di Natale? Ah, finalmente hanno acceso le luci in bagno. Dopo queste divertenti barzellette vi canto un'altra canzoncina, Le Cicale, così potete ballare.

0: devo salutare tutti velocemente perché cantandovi questa canzone non abbiamo più tempo. Vi auguro una fantastica settimana a voi e alle vostre famiglie e vi aspetto la prossima domenica qui su Radio Orizzonti. Buona settimana a tutti e un bacio.
1: Nel blu dipinto di blu, tormentoni estivi.
2: Volare, oh, cantare. No, non è volare quella che vi propongo, perché partiamo subito con Morandi e Rovazzi e la loro Volare del 2017. Questo è Nel blu, dipinto di blu, in studio Massimo, alla regia Antonio, e andiamo subito a incominciare tuffandoci nei tormentoni dell'estate.

0: la canzone di Rovazzi e Morandi che vi ho lanciato praticamente, vi ho buttato dentro in piscina, nella piscina dell'estate del 2017. Questa canzone era stata scritta in collaborazione con il rapper italiano Danti e ha visto ovviamente la partecipazione di Morandi che abbiamo ascoltato. In aprile di quell'anno in un portale web un po' di chiacchiericcio riportava l'indiscrezione secondo la quale Rovazzi stava lavorando alla realizzazione di un terzo singolo che avrebbe visto proprio la partecipazione di Morandi, e vari siti lo hanno riportato come possibile titolo della nuova canzone Mi fai volare. Poi a maggio viene confermata come veritiera la notizia su Facebook, lo stesso Rovazzi dice sì, però con la copertina dell'immagine del singolo dove compaiono lui e Morandi, e la conferma è servita. E noi invece ci spostiamo sul 2018 quando J-Ax con la sua italiana fece Faville.
1: All'offerta di video, perché qui ci sono più Lidl che Lidl.

E spostiamoci al 2019, sempre nel blu dipinto di blu, i tormentoni estivi. Ritmi seducenti, beat mistici, ipnotiche melodie. È il francese DJ Snake che quell'anno spopola portando in radio una hit globale, Loco Contigo, in collaborazione con l'ambasciatore globale del reggaeton J Balvin e il rapper Tiga. Sono bastate poche settimane a rendere proprio Loco Contigo la hit globale, in rapida e costante crescita dal giorno dell'uscita. Pensate che nel momento in cui esce, immediatamente nel giro di pochi giorni 50 milioni di stream in Francia, top 10 già conquistata su Shazam, ma ci da numeri anche il video ufficiale che in poco tempo sfiora i 50 milioni. È proprio l'ultima arrivata di una serie di singoli powerhouse di DJ Snake come l'inno hip hop Enzo e il grande successo doppio platino Taki Taki, nominato ambasciatore dunque globale del reggaeton da New York Tunes e dal New York Times e vincitore di 3 Latin Grammy Awards, Balvin aggiunge alla traccia la sua voce sfumata e la magnetica presenza che lo ha reso noto proprio come uno degli artisti più ascoltati in streaming nel mondo.

Rocco Hunt, sì signori, passiamo a parlare di Rocco Hunt che nel 2020 spopola con A un passo dalla luna, il singolo di questo rapper italiano, hit dell'estate con la spagnola, cantante spagnola Ana Mena, che pubblica nel luglio del 2020 come secondo estratto del quinto album registrato in studio intitolato Rivoluzione, e nello stesso anno esce anche la versione in spagnolo intitolato A un passo della luna, incluso proprio nell'album Bello Drama di Ana Mena. Tale versione ha ricevuto poi un remix in collaborazione col gruppo musicale messicano Rake, pubblicato nel marzo dell'anno successivo. Il video musicale, diretto dagli Astronauts e girato a Ibiza, è pubblicato sempre in quel mese, e il brano, nella sua versione in spagnolo, ha guadagnato anche il premio per il miglior videoclip nel 2021. A un passo dalla luna, Ana Mena, Rocco Hunt.

Bundabash e Baby K, eccoli i campioni dell'estate 2021 con la loro canzone Moicani, che esce a poche settimane dall'inizio dell'estate, che hanno colorato il 2021 di allegria di quell'estate con un video pubblicato solo due giorni dopo che vanta numerosissime visualizzazioni. Ovviamente le note di questo nuovo singolo trasportano in atmosfere spensierate e gioiose grazie alla combinazione giusta tra i ritmi musicali diversi che rendono questa canzone il tormentone estivo ballato e cantato in vacanza del 2021. Del resto, nello stesso ritornello della canzone i due artisti accennano a vari generi musicali molto ritmati e pieni di vita, come il cubano, brasiliano, argentino, colombiano, sudamericano e anche giamaicano, che sembrano trovare tutti un piccolo spazio proprio all'interno di questo variegato ed energico singolo. Il testo: parte la musica, mi carico, questo qui è un momento magico, dal Tirreno all'Adriatico, io sto bene solamente quando sto con te, a fine serata sembra addirittura John Travolta. Insomma, Baby K, Bundabash, Moicani.

E adesso andiamo a un duetto un po' estemporaneo, potremmo chiamarlo un duetto d'eccezione dell'estate 2022, creato da Elisa con Litorania insieme all'attrice Matilda De Angelis. L'artista 44enne all'epoca aveva annunciato sul suo profilo Instagram: venerdì esce il nuovo singolo, è una canzone già presente nel disco ma rivista insieme ad un'amica speciale. E il brano, scritto da Calcutta, Petrella e Scognamiglio, si muove proprio tra sonorità elettroniche e un trascinante incidere funk che sa di estate e di libertà, in un viaggio tra atmosfere malinconiche e sognanti. Matilda De Angelis, attrice bolognese già vincitrice di un David di Donatello per l'interpretazione nel ruolo di non protagonista in L'incredibile storia dell'Isola delle Rose, compare anche nel video del brano con la cantante triestina. Insomma, Litorania, estratta dall'album Ritorno al futuro, Back to the Future, arriva dopo il grande successo O forse sei tu, che si era aggiudicata al secondo posto al Festival di Sanremo di quell'anno e insieme al premio Bigazzi per la miglior composizione. Elisa, Litorania.

E nella carrellata delle hit, super power hit dell'estate, siamo giunti al 2023, quando Annalisa scrive un nuovo capitolo della sua storia di cantante con Mon Amour, che segue il successo colossale di Ero Bellissima. Nel pezzo precedente si parlava di una delusione d'amore in cui lei lo aspettava splendida nel suo Saint Laurent. Qui si parla di quel limbo che segue invece una migliore ripartenza, quel momento in cui ciò che è stato non è alle spalle. Beh, anche che quell'attimo in cui ogni prospettiva è possibile, tutto vale, tutto, e allora sempre meglio osare, giocarsi delle carte, e insomma i sogni che non si sono mai buttati giù. E con quel briciolo di incoscienza che un po' deriva dalla stanchezza di un ieri gravoso e un po' fa i conti con il desiderio di nuovi sorrisi e nuovi mi piace, nuovi punti di vista su una vita nuova che si sta provando a ricostruire, ecco che si va a ripartire. Abbandonare il comfort zone e fare qualcosa che non si è mai fatto prima. Questa è Mon Amour di Annalisa. Anzi meglio, c'è un po' più di incoscienza, niente false illusioni, niente attesa di un uomo che poi la lasci, perché sembra sapere perfettamente Annalisa che cosa sarà. È sexy? Bene che si giochi allora. E il gioco riparte in quel limbo di sguardi, di ménage. Dopo la delusione di Ero Bellissima, sembra essere un ricordo lontano quella delusione stessa, e ci si tuffa in una nuova avventura che ridia forza. Annalisa vuole ripartire, concedersi ciò che le piace, senza inibizioni, e ancora una volta, eccola qui, da Ero Bellissima a Mon Amour. Grazie Antonio, perché non mi veniva il titolo immediatamente, perché queste canzoni che trattano di amore, bellezza, spiagge e quant'altro, dopo hanno i titoli più o meno identici e uno si perde nella marea delle power hits dell'estate. Comunque va bene, allora vi lascio ad Annalisa e a Mon Amour, perché il regista dice lanciamola, se no non ci sta tutta nella puntata. E con Annalisa e Mon Amour vi ringrazio di averci seguito e vi do appuntamento alla prossima puntata di Nel Blu Dipinto di Blu Power Hits.

0: fan, ho un'idea.
1: Ciceremon cicinin?
2: Ma sì, ciceremon cicinin.
1: Con Anna
2: e Anna.

0: Salutiamo gli amici di Radio Orizzonti in Blu FM 88 che anche oggi si sono ricordati di accendere la radio di Saronno.
1: Le vera per ascoltare l'Anna Zucchetti
0: e l'Anna
1: Tunesi. Sì, te mi perdi un po' giù dei giri.
0: No, perché mi hai sconfuso.
1: Sto sconfuso. Allora, Jane, no. Come state? State bene? Sì, speremo.
0: Speriamo, certo.
1: Stiamo in compagnia, entriamo in punta di piedi. Comincio con una bella poesia.
0: Dai, che cominciamo.
1: Del Franco Loi, tra le poesie scelte in dialetto milanese. Questa chi la si intitola? Sen poca roba, Dio, sen quasi niente. Siamo poca roba, Signore, siamo quasi niente. Mi la dis in dialetto, prumetum che te la dise bene in italiano. Cominciano a dire non ci vedo bene, alla mia età.
0: Andreini, no, cancella.
1: Ecco, allora, sen poca roba, Dio, sen quasi niente. Forse memoria, sem, un buff dell'aria. Umbria di om che passa i nostri gent, forse il ricordo una quai vita spersa, un tron che de lontana il gherichiama la furma che sarà d'un'altra gent. Ma come fem pietà, quanta cicoria e quanta vita se porta al vent. Andè senza savè, cantan di gloria, e a nüm de quel che serum resta niente.
0: In italiano quindi siamo poca roba, Dio, siamo quasi niente. Certo che già dal titolo
1: la comincia, Giancarlo, comincia a contestare le mie poesie.
0: No, ti fa riflettere, insomma.
1: Cosa dirà. Adesso ho capito, va allora, bene, andiamo avanti.
0: Siamo poca roba, Dio, siamo quasi niente, forse memoria siamo, un soffio d'aria. Ombre degli uomini che passano, i nostri parenti, forse il ricordo d'una qualche vita perduta, un tuono che da lontano ci richiama la forma che sarà di altra progenie. Ma come facciamo pietà? Quanto dolore e quanta vita se la porta via il vento? Andiamo senza sapere, cantando gli inni, e a noi, di ciò che eravamo, non è rimasto niente.
1: Te sei proprio brava a dirla in italiano. Te vedet che a furia di sta con me tutti i giorni migliori, tutte le volte migliori.
0: Ma che brava!
1: Te sei proprio brava.
0: Sono contenta,
1: Anna,
0: che ho imparato.
1: Proprio brava.
0: E allora, siccome siamo state brave,
1: te sei stata brava,
0: Landrini ci metterà una canzone bella, ma non per noi, perché ci ascolta.
1: Non lenta, mi raccomandi.

0: Ecco, cari amici che ci state ascoltando, noi oggi andremo a visitare l'osservatorio ecofaunistico alpino che è Stupore dell'Aprica.
1: Mamma mia, che bella fotografia che si andrà a guardare.
0: Vero. E questo è a cavallo tra Valtellina e Valcamonica e si trova un percorso, pensate, naturalistico, adatto a tutti per osservare da vicino animali e piante tipiche delle nostre montagne.
1: E nella nostra fotografia c'è un bellissimo capriolo. Sì. Che cos'è? Un capriolo bellissimo. Sì. Allora, nel cuore del Parco delle Orobie Valtellinesi si trova un'area suggestiva per esplorare da vicino la natura incontaminata delle valli alpine. È appunto l'osservatorio ecofaunistico alpino di Aprica, in provincia di Sondrio, che si estende per oltre 25 ettari e che permette a grandi e piccini di incontrare da vicino numerose specie animali e vegetali tipiche delle aree montane. Inaugurato il 25 luglio del 1997 e realizzato con i finanziamenti della legge Valtellina per il recupero del territorio, l'osservatorio è stato ideato ed è tuttora diretto dal biologo naturalista Bernardo Pedroni insieme alla moglie Luisa Meregalli, che si occupa della cartellonistica e cura gli animali feriti. Probabilmente lei è una veterinaria, eh?
0: O un veterinario?
1: È una donna, Lela Mie, la dica lei la sua Mie.
0: Ah, capito.
1: La Luisa Meregalli.
0: Ah, certo.
1: Oh, Giancarlo, siamo proprio messi male.
0: Insieme alla moglie Isa Meregalli, che si occupa della cartellonistica e cura gli animali.
1: E cura gli animali, quindi lei è una donna. Mentre, te sei d'accordo che lei è una donna?
0: Ma noi stiamo parlando del Bernardo Pedroni adesso, che è nato a Milano, ma di origine valtellinese. Bernardo, per la sua tesi di laurea sull'osservazione del gallo forcello, visse, pensate, per ben quattro mesi da solo in un bivacco a 2000 metri di quota, proprio in queste zone, pensate, ebbe in quel momento l'idea di creare un'area protetta all'interno della quale realizzare un itinerario didattico e naturalistico attrezzato a cielo aperto. Che bello, sembra di immaginare.
1: Mamma mia, coraggioso.
0: Certo, e la coppia, trasferitasi ad Aprica subito dopo la laurea, quindi qui sono marito e moglie, si rimboccò le maniche per realizzare il proprio sogno, che rappresenta oggi un modello unico nel suo genere, studiato da chi vuole replicarlo alle altre parti d'Italia come il Trentino, la Toscana e la Sicilia.
1: Vediamo la tana degli orsi. La struttura, infatti, permette al visitatore di vivere l'emozione di osservare gli animali in libertà, avvicinandosi fino a pochi metri da loro. Pensate, senza reti di protezione e in completa sicurezza. A popolare l'area naturalistica, meta di visitatori da tutta Europa, sono ungulati come i camosci, stambecchi e caprioli, rapaci notturni e diurni, cince, picchi, marmotte, scoiattoli e piccoli anfibi. A questi si aggiunge anche il gallo cedrone, simbolo del Parco delle Orobie Valtellinesi.
0: Ecco, e quindi per continuare il discorso sulla tana degli orsi, l'attrazione che lascia ai bambini senza fiato sono però i due splendidi esemplari di orso bruno dei Balcani, che hanno preso il posto di Orfeo, l'orso delle Alpi che è scomparso nel 2017. I due plantigradi, arrivati nel 2019 dalla Bulgaria, sono stati sequestrati uno in un circo abusivo e l'altro in un allevamento per la caccia, ma ora hanno trovato una nuova casa in questi boschi. Che bello, è vero.
1: Beh, insomma, anche sentire ogni tanto una bella notizia è brodo caldo per l'anima. Anche questi due animali si possono osservare mentre si aggirano liberi nei loro habitat naturale. Nel parco si trovano infatti alcuni punti strategici che permettono ai visitatori di non disturbarli, ma soprattutto c'è la sapiente guida di Bernardo che, proprio per non turbare la serenità di tutte le specie presenti, organizza in estate una sola visita al giorno durante la mattinata. L'osservatorio è raggiungibile da Aprica con la cabinovia del Palabione, oppure percorrendo quelle che d'inverno sono le famose piste da sci della località. Il sentiero è facile da percorrere per tutte le età, anche per te, eh? Sappi che anche per tutte le tate che se ne entra anche a te.
0: Certo.
1: E c'è anche la io sì, sono giovane, quindi non c'è problema. E c'è anche la possibilità di utilizzare la gelette, ecco, per le persone disabili.
0: Ecco, io userò quella.
1: La gelette.
0: Sì, sì.
1: La gelette. E invece
0: sei contenta?
1: Sì, molto.
0: Ah, ecco.
1: Te many drink a te. Te l'ho detto qualche volta che mi desta andavi alla Prica, eh.
0: Ah, no.
1: E lo conosco il Monte Palabione.
0: Ah.
1: Certo, mica domatì che te sei andata sempre in quel posto. A Marzio.
0: In Valganna.
1: Dai.
0: Allora, la Galleria delle Emozioni nella Natura di Aprica offre ai visitatori un'esperienza immersiva attraverso monitor interattivi, ricostruzioni e diorami. Una prima installazione è dedicata all'uomo selvadego.
1: Selvadego,
0: un personaggio a cavallo tra realtà e leggenda di epoca preistorica. Poi si attraversano paesaggi montani, un vero formicaio, un lago alpino ricco di trote, le tane sotterranee delle marmotte, una miniera e una grotta calcarea con stalattiti e stalagmiti.
1: E adesso vi dico, cari amici, che l'Aprica è una meraviglia in tutte le stagioni. È una meta turistica invernale ed estiva, è situata a 1181 metri sull'omonimo passo che collega Valtelline e Valcamonica. Porta orientale del Parco delle Orobie Valtellinesi è contornata da aree naturalistiche protette, quali la riserva naturale di Pian di Gembro e la riserva naturale delle Valli di Sant'Antonio, con passeggiate adatte a tutta la famiglia e a pieno contatto con la natura.

0: Senta, Anna, adesso è invisa di una bella poesia.
1: Sì.
0: Magari sempre del Franco Loi, sì. Visto che stiamo dedicando.
1: E com'è il titolo?
0: Serum de aria in un ciel de frasca. Eravamo d'aria in un cielo di frasche. È già poetico il titolo.
1: Certo.
0: E la fa in sci. Serum de aria in un ciel de frasca. E dalla mura l'erga a ridascià. E l'aria l'era il temp. E le diceva. La mia paura l'è quel totu cam. Passa una neura e vardi me penser, un usel sifula e senti come un tremà. Utenu il cœur e le diceva, ier la mia giuinessa la temuriva in brasce, nient'alter me pareva d'escultà, taseva il temp e me tenievi bass.
1: In italiano il titolo Eravamo d'aria in un cielo di frasche. Eravamo d'aria in un cielo di frasche e dalla mura l'edera a radicchiare e l'aria era il tempo e lei diceva la mia paura è quel tuo toccarmi, passa una nuvola e guardo i miei pensieri, un uccello zufola e sento come un tremare. Ho trattenuto il cuore e lei diceva ieri la mia giovinezza ti moriva in braccio. Null'altro mi pareva di ascoltare. Taceva il tempo e mi tenevo basso.
0: Come al solito, sempre tradotta in italiano un po' perde, né?
1: Sì.
0: È più bella la forma dialettale, però per coloro che magari, perché sono giovani, perché non l'hanno mai parlato, perché non l'hanno mai sentito, non conoscessero il dialetto, è giusto che noi traduciamo le nostre poesie. Beh, è su un alme telefono, ma fa niente, le persone lo sanno che esistono i telefoni. Chissà se l'è il memo rus che il me chiama. Adesculti.
1: Non diciamolo a Pino, eh?
0: Vai Giancarlo.

0: E dopo aver fatto ascoltare questa bella canzone che ci ha messo il nostro regista,
1: te quinti una storia. La storia di Piazza Garibaldi a Sondrio.
0: Ah, tu vuoi raccontarla?
1: Sì, dopo, la ricetta dopo.
0: Ah, ho capito.
1: E sai che sono prepotenta, eh? Prima ti racconto la... No, te ora di prima la ricetta.
0: No, come vuoi.
1: Ciao, ciao, te contenti. Prima la ricetta.
0: Allora.
1: Ascoltate, gente, l'Anna Zucchetti che vi dice una bella ricetta.
0: Presa da El Piscinin e il titolo è A Milano si mangiava così. Infatti un tempo, la sera di Sant'Ambrogio, la prima della Scala, iniziava alle 20:30 in punto. Non c'era dunque tempo per cena, che veniva rimandata dopo lo spettacolo in qualche ristorante di lusso. Ma i comuni mortali che non presenziavano alla rappresentazione avevano l'abitudine di preparare un menù coi fiocchi in gloria del santo patrono: lasagna in brodo, branzino in bianco con la maionese, fatta in casa naturalmente, fagiano arrosto o al forno con una bella insalata di soncino, formaggi stagionati, frutta di stagione e torta di noci.
1: Te capì?
0: Ecco, questo volevo dire.
1: La storia invece di Piazza Garibaldi a Sondrio, l'è questa chi? Come si chiamava Piazza Garibaldi prima che nel 1909 venisse eretta la statua dell'eroe che la veglia dall'alto dei suoi 3,6 metri di altezza? Prima dell'Unità d'Italia la piazza è stata prima Piazza del Monumento e poi Piazza Francesco I, dato che ospitava un busto dell'imperatore austriaco. In seguito venne intitolata al re d'Italia Vittorio Emanuele II. Quindi una piazza che l'ha cambiata tanti volte la faccia.
0: Mentre abbiamo parlato dell'Aprica, l'antico mulino di Aprica. Ad Aprica, cittadina di in provincia di Sondrio, che si trova appunto sul passo omonimo che collega la Val Camonica e Valtellina, come abbiamo detto prima, si trova uno dei pochi mulini ad acqua ancora funzionanti della Lombardia ed è il mulino dei Platz. Infatti è stato restaurato dopo anni di abbandono ed è ora aperto per visite guidate ed eventi. Te capì?
1: Beh, e si arriva alla fine della nostra trasmissione, anche in che... Speriamo di avervi fatto compagnia, un po' di allegria e soprattutto, Anna, può di dir che ne può di più?
0: Sì, te lo stavo sollecitando.
1: Mi raccomandi, gente, cicciarate un cicinin!
0: E ciao a tutti!

Onda Libera, un programma ideato e condotto da Gisella Viccardi. Curiosità a 360 gradi. Ciao a tutti, sono Gisella, ai microfoni studio di Radio Orizzonti in Blu, naturalmente, e su FM 88, come sempre. Con me alla regia, Angelo. Trenta minuti in compagnia per parlare di curiosità a 360 gradi. Oggi parliamo di onda tropicale Capo Verde. L'arcipelago di Capo Verde è situato nell'Oceano Atlantico, al largo della costa occidentale dell'Africa, poco più a sud delle isole Canarie. Le 10 isole vulcaniche che compongono l'arcipelago si trovano a circa 500 chilometri al largo delle coste del Senegal. Le isole sono suddivise in due gruppi, le Islas dos Barlavento, isole sopravvento, a nord, e le Islas de Sottavento, isole sottovento, a sud. Serve il passaporto o basta la carta d'identità per viaggiare a Capo Verde? Bella domanda. Attualmente per viaggiare a Capo Verde è necessario essere in possesso di un passaporto con validità residua di almeno 6 mesi. Il passaporto deve avere almeno 2 pagine disponibili per la posizione del visto e o il timbro di ingresso o uscita dal paese.

Abbiamo chiesto, ma serve il visto per andare in vacanza a Capoverde? Per l'ingresso a Capoverde, per motivi turistici, non è necessario il visto. Per tutti i passeggeri, a partire dai 2 anni compiuti, è obbligatorio il pagamento della tassa Airport Security Fee, pari a 31 euro. Nei pacchetti vacanze questa tassa è compresa nel prezzo e viene gestita direttamente dal tour operator. Solamente per le prenotazioni confermate nei 7 giorni prima della partenza, i clienti dovranno provvedere a pagare la tassa autonomamente all'arrivo in aeroporto. Meteo e temperature, quando andare a Capoverde? Sì, Capoverde ha un clima ottimale che permette di andare in vacanza in ogni periodo dell'anno. La posizione nell'Oceano Atlantico consente un clima godibile in tutte le stagioni, temperature elevate e costanti 365 giorni l'anno, senza tuttavia mai raggiungere un caldo torrido. Le acque consentono sempre la balneazione, con temperature che ondeggiano tra i 24 e i 28 gradi. Dunque è possibile fare il bagno anche durante il nostro inverno climatico. I voli per Capoverde, quante ore di volo ci vogliono? Beh, con poche ore di volo si può raggiungere quest'angolo di paradiso, permettendosi così un bagno e una settimana al caldo anche proprio durante il nostro inverno. Capoverde può essere raggiunto facilmente con voli dall'Italia. E nel dettaglio vi spiego quante ore ci vogliono dai vari aeroporti d'Italia per Capoverde. Allora, da Milano Malpensa a Capoverde ci vogliono 5 ore e 45 minuti. Da Bergamo Orio al Serio a Capoverde ci vogliono 5 ore e 48 minuti. Da Verona Villafranca a Capoverde ci vogliono 5 ore e 40 minuti. Da Roma Fiumicino a Capoverde ci vogliono 5 ore e 33 minuti.

fuso orario di Capoverde. Rispetto all'Italia ci sono 2 ore in meno quando c'è l'ora solare e quando entra in vigore l'ora legale invece ci sono ben 3 ore di differenza in meno. Cosa vedere a Capoverde? In passato Capoverde è stato erroneamente ignorato nelle rotte turistiche. Le 10 isole che ne fanno parte meriterebbero però un'attenzione ben diversa, a causa degli eccezionali paesaggi che si possono trovare in questi luoghi. Una terra camaleontica, varia e piena di panorami mozzafiato, e un mare dalle 1000 tonalità di blu. Da qualche decennio, tuttavia, Capoverde si è consolidato come destinazione turistica, attirando viaggiatori che vogliono proprio trascorrere vacanze da sogno nelle splendide località marittime dell'arcipelago. Mare, caratteristici paesaggi desertici, la cordialità e l'ospitalità della popolazione autoctona caratterizzano queste terre. Le isole più apprezzate dai turisti sono 3. In primis La do Sal, meglio conosciuta semplicemente come Sal, è la più edificata e ricca di servizi, facilmente raggiungibile dall'Italia. L'isola di Sal è famosa per il suo spettacolare mare turchese e per i villaggi turistici lussuosi e dotati di ogni comfort. Sull'isola meritano una visita le piscine rocciose di Buracona e le saline naturali di Pedra de Lume. Boa Vista è molto frequentata dagli appassionati di kitesurf e windsurf che approfittano delle correnti e dei venti dell'oceano. L'entroterra desertico è contraddistinto da dune e pianure praticamente disabitate, simili a quelle del deserto del Sahara. Santiago ospita la capitale Praia ed è l'isola con più vita notturna, in particolare Piazza 12 Settembre, che è il fulcro della movida e del divertimento. Ciudad Vella, dichiarata nel 2009 patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, permette di osservare da vicino costruzioni risalenti alla dominazione coloniale dei pirati e del mercato degli schiavi.

L'arcipelago di Capoverde è rinomato per l'attenzione dei propri abitanti all'ospitalità. Qui la popolazione è molto gentile, molto premurosa e pronta ad accogliere turisti da tutto il mondo. La proverbiale generosità e simpatia degli abitanti rende Capoverde uno degli stati più sicuri dell'Africa. Proprio per questo negli ultimi anni il turismo sta avendo un trend sempre più positivo. È una mera chimera per noi, che viviamo invece in tutt'altro posto.

Cosa mangiare a Capoverde? I migliori piatti. La cucina di Capoverde è ritenuta una dei primi esempi di gastronomia fusion al mondo. Mescola infatti influenze delle cucine africane, asiatiche e europee. Oltre ad un grande apporto proveniente dalla cucina portoghese, a Capoverde nei secoli sono state inserite coltivazioni di origine americana, tra cui peperoncini, zucche, mais e manioca, e di provenienza asiatica come ananas, zucchero, mango e papaya. La materia prima più utilizzata nella cucina capoverdiana è il mais, con cui viene preparato il piatto nazionale per eccellenza, la cacciupa. Ne esistono due versioni, la cacciupigna, povera e semplice, e il cacciupa ricca, che aggiunge alcuni ingredienti più difficilmente reperibili dai ceti meno abbienti. La variante più povera è a base di mais bollito, fagioli, manioca, patate dolci e aromi. La versione invece economicamente più dispendiosa prevede l'aggiunta di pesce o carne, salsiccia, carne di manzo, capra o pollo. Ogni isola ha una sua variante del piatto. Il cacciupa avanzato viene inoltre fritto per la colazione, con l'aggiunta di uova o di salame. Con il mais vengono poi preparati i couscous, mais macinato finemente e cotto al vapore con l'aggiunta di zucchero e cannella. Cotto al vapore e servito caldo. I pastéis de millo vengono realizzati friggendo invece la farina di grano turco e il pesce. Solitamente come pesce vengono serviti tonno, varie tipologie di pesce grigliato, l'aragosta, il polpo, le percebes e le patelle.

i migliori villaggi all inclusive a Capoverde. Se tu vuoi trascorrere una vacanza a Capoverde sull'isola di Sal, Oasis Salinas, nella magnifica cornice della spiaggia di Santa Maria, una spiaggia con sabbia dorata e mare dalle sfumature turchesi, un delizioso paesino in cui potrai vivere le tradizioni locali, i suoni e i sapori capoverdiani e condividere con la popolazione i ritmi di vita lenti e rilassati che caratterizzano proprio la tua vacanza a Capoverde. Oppure vuoi trascorrere una vacanza a Capoverde sull'isola di Boa Vista? Beh, ti aspetta l'Occidental Boa Vista Beach, situato a Praia de Seves, nel tratto di costa occidentale dell'isola, caratterizzato da lunghe spiagge e acque naturalmente turchesi.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Ci colleghiamo ora con la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno per la diretta della Santa Messa. Buon ascolto e a più tardi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: mi hai preso per mano, e come avrà fatto anche tante volte la nostra mamma quando eravamo piccini, accompagnando la nostra manina. Sentiamo che questa volta è il Signore stesso che accompagna la nostra mano per porre questo segno nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Al Signore chiediamo anche il perdono dei nostri peccati.

0: Tu che sei pienezza di verità e di grazia, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Tu che solo hai parole di vita eterna, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Tu che ci chiami a essere tuoi testimoni in mezzo ai fratelli, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: e pace in terra agli uomini amati dal Signore.
1: Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: preghiamo. Il tuo Figlio unigenito, o Dio vivo e santo, che totalmente condivide con noi l'umana natura, sta davanti a te come pontefice eterno. Per la forza della sua mediazione effondi su di noi la tua pietà inesauribile e fa che ci uniamo un giorno nel canto della lode perenne a Lui, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Benedicimi, Padre.
0: Leggi nel nome del Signore.
1: Lettura del primo libro di Samuele. In quei giorni, il giovane Samuele serviva il Signore alla presenza di Eli. La parola del Signore era rara in quei giorni, le visioni non erano frequenti. E quel giorno avvenne che Eli stava dormendo al suo posto. I suoi occhi cominciavano a indebolirsi e non riusciva più a vedere. La lampada di Dio non era ancora spenta e Samuele dormiva nel Tempio del Signore, dove si trovava l'Arca di Dio. Allora il Signore chiamò Samuele. Ed egli rispose, eccomi. Poi corse da Eli e gli disse, mi hai chiamato, eccomi. Egli rispose, non ti ho chiamato, torna a dormire. Tornò e si mise a dormire. Ma il Signore chiamò di nuovo, Samuele. Samuele si alzò e corse da Eli dicendo, mi hai chiamato? Eccomi. Ma quello rispose di nuovo, non ti ho chiamato, figlio mio, torna a dormire. In realtà, Samuele fino ad allora non aveva ancora conosciuto il Signore, né gli era stata ancora rivelata la parola del Signore. Il Signore tornò a chiamare Samuele per la terza volta. Questi si alzò nuovamente e corse da Eli dicendo, mi hai chiamato, eccomi. Allora Eli comprese che il Signore chiamava il giovane. Eli disse a Samuele, vattene a dormire e se ti chiamerà dirai, parla Signore, perché il tuo servo ti ascolta. Samuele andò a dormire al suo posto. Venne il Signore, stette accanto a lui e lo chiamò come le altre volte. Samuele, Samuele. Samuele rispose subito, parla, perché il tuo servo ti ascolta. Samuele crebbe e il Signore fu con lui, né lasciò andare a vuoto una sola delle sue parole. Perciò tutto Israele, da Dan fino a Bersabea, seppe che Samuele era stato costituito profeta del Signore. Parola di Dio.

O Dio, tu sei il mio Dio, dall'aurora io ti cerco, a sete di te l'anima mia, desidera te la mia carne, in terra arida, assetata, senza acqua.

Così nel santuario ti ho contemplato, guardando la tua potenza e la tua gloria, poiché il tuo amore vale più della vita, e le mie labbra canteranno la tua lode.

ti benedirò per tutta la vita. Nel tuo nome alzerò le mie mani. Come saziato dai cibi migliori, con labbra gioiose ti loderà la mia bocca.

quando nel mio letto di te mi ricordo e penso a te nelle veglie notturne, a te che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali.

0: Benedicimi, Padre.
1: Lettura apostolica, ci illumini, ci doni salvezza.
0: Lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, io Paolo, il prigioniero di Cristo per voi pagani, penso che abbiate sentito parlare del ministero della grazia di Dio a me affidato a vostro favore. Per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero, di cui vi ho già scritto brevemente. Leggendo ciò che ho scritto, potete rendervi conto della comprensione che io ho del mistero di Cristo. Esso non è stato manifestato agli uomini delle precedenti generazioni, come ora è stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti per mezzo dello Spirito, che le genti sono chiamate in Cristo Gesù a condividere la stessa eredità, a formare lo stesso corpo e ad essere partecipi della stessa promessa per mezzo del Vangelo, del quale io sono divenuto ministro secondo il dono della grazia di Dio, che mi è stata concessa secondo l'efficacia della sua potenza. A me, che sono l'ultimo fra tutti i santi, è stata concessa questa grazia: annunciare alle genti le impenetrabili ricchezze di Cristo e illuminare tutti sull'attuazione del mistero nascosto dai secoli in Dio, creatore dell'universo, affinché per mezzo della Chiesa sia ora manifestata ai principati e alle potenze dei cieli la multiforme sapienza di Dio, secondo il progetto eterno che Egli ha attuato in Cristo Gesù nostro Signore, nel quale abbiamo la libertà di accedere a Dio in piena fiducia mediante la fede in Lui. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, mentre camminava lungo il mare di Galilea, il Signore Gesù vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, che gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Disse loro Gesù: venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini. Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, che nella barca, insieme al loro padre Zebedeo, riassettavano le reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Questa mattina la parola di Dio ci presenta tre racconti di vocazioni, cioè di chiamate: la vocazione del giovane Samuele, dei primi quattro apostoli e anche la vocazione di Paolo. Nella parola vocazione c'è dentro nascosta la parola vox, cioè voce. È la voce di Dio che chiama. Chi chiama? Tutti. L'arcivescovo Mario ama ripetere una frase del cardinale Scola: ogni vita è vocazione. Vuol dire che anche queste due bimbe sono nate e portano dentro di sé un appello, una chiamata, una vocazione a fare della loro vita, in obbedienza alla voce di Dio, un prodigio, qualche cosa di grande, di bello. In questo prossimo anno pastorale accompagneremo il seminarista Federico Bisi, che il prossimo 3 ottobre nell'ordinazione diaconale risponderà alla chiamata: eccomi, è il Signore che lo chiama ad essere prima diacono, poi prete. Ma anche la vocazione matrimoniale, sapete, è una chiamata. E che bello pensare che Dio ha fatto sentire la sua voce attraverso l'esperienza dell'innamoramento. Quando io mi sono innamorato di te e ho percepito nella bellezza del tuo volto un segno della bellezza di Dio, e ho risposto a questa chiamata. Qui vedo davanti a me alcune sorelle consacrate, hanno risposto anche loro nel fiore della loro età alla chiamata di Dio. Penso alla vocazione dei laici, dei monaci, dei missionari. Ogni vita è vocazione. La mia vita, la tua vita contiene una chiamata e una risposta. E leggiamo attentamente la parola di Dio, mettendola in sinossi, cioè in parallelo. Ci accorgiamo che Dio chiama in luoghi diversi. Samuele si trova nel Tempio, i pescatori si trovano sulla riva del lago, Paolo è sulla via di Damasco. Chiama anche il Signore in orari diversi del giorno. Samuele è chiamato nella notte, sta dormendo. i pescatori all'alba. Mentre Paolo a mezzogiorno. Chi sono i chiamati? E Samuele è un ragazzino. Invece questi pescatori sono dei giovani che stanno lavorando. Paolo ormai è un adulto, perché quando viene lapidato Stefano, Paolo è troppo piccolo per poter anche lui lapidare. Ora invece è adulto e quindi ha le lettere per andare a perseguitare la chiesa di Damasco. E i tempi sono difficili, sapete. Abbiamo sentito nella prima lettura che la parola di Dio in quel tempo era rara, cioè vuol dire che non c'erano più profeti che parlavano in nome di Yahweh. Per i pescatori la chiamata avviene dopo una notte infruttuosa, non hanno preso nulla quella notte, hanno faticato soltanto. E Paolo va per perseguitare la Chiesa. Se avete una buona vista e siete sotto la cupola, alzate lo sguardo alla vostra sinistra, si vede quel Paolo che cade da cavallo. Cade Paolo, meglio, cade Saulo, il persecutore, e si rialza Paolo, l'apostolo delle genti, che va a predicare. Ecco, questi tre brani ci dicono che non c'è luogo, non c'è tempo, non c'è condizione che per Dio non sia opportuna perché faccia udire la sua voce e a tutti, proprio a tutti, sia data la possibilità di rispondere a Dio che chiama. Anche questa mattina, sapete, io non sono qui semplicemente perché è suonata la sveglia. Noi siamo qui perché abbiamo risposto a una chiamata del Signore che ci ha chiamati all'incontro con Lui nella celebrazione eucaristica. Ma cosa serve per poter rispondere? Serve, uso un'espressione molto cara, ce ne ha fatto innamorare il cardinale Martini quando parlava di un discernimento vocazionale. E quello che è avvenuto anche per me a Saronno negli anni 80-82, quando ero qui in seminario, è avvenuto un cammino di discernimento vocazionale. Cosa serve? Serve anzitutto una capacità di ascolto nel profondo del nostro cuore. Occorre avere anche un grande desiderio di Dio, come abbiamo pregato nel Salmo responsoriale: all'aurora ti cerco, di te ha sete l'anima mia, la mia carne, in questi tempi di siccità lo vediamo, è come terra arida, senza acqua, ha bisogno di te, il tuo amore, la tua grazia, oh Signore, vale più della vita. Serve pregare, serve fare silenzio, perché guardate che il Signore ci chiama in tutte le età della vita, continua a chiamarci. Poi serve la prontezza della risposta. Il Vangelo ci ha detto che subito, con questo avverbio ripetuto due volte, i pescatori hanno lasciato lì le loro reti, le loro barche e sono andati a seguire Gesù. E anche di Paolo, sapete, subito si rialza lì su quella via e, accompagnato perché cieco, entra anche lui a far parte della comunità cristiana. E di Samuele, che bella quell'annotazione: non lasciò andare a vuoto una sola delle parole udite da Dio. la risposta. Non si può passare la vita intera, sapete, prendendo in mano la famosa margherita e con i petali, mi sposo, non mi sposo, rispondo, non rispondo a Dio. C'è un'espressione della liturgia che dice che l'indugio potrebbe attardare l'incontro. Occorre un po' di prontezza nella risposta a Dio che chiama. E poi serve anche l'accompagnamento spirituale, cioè qualcuno che possa davvero, come un vero padre spirituale o una madre spirituale, accompagnarti nel cammino. Per il giovane Samuele, abbiamo sentito, era il vecchio Eli, il quale intuisce qualche cosa e le dice: se ancora senti questa voce, rispondigli così: parla, oh Signore, il tuo servo ti ascolta. Per i quattro discepoli non poteva andare meglio di così, hanno come maestro Gesù stesso, che in quella scuola del discepolato li chiama perché stessero con lui, per condividere la sua vita. E anche del grande Paolo, non ha fatto tutto da solo. Quando arriva a Damasco incontra Anania, sarà lui che lo battezza. E poi arriva Barnaba, sarà lui che garantirà Paolo, perché ancora gli apostoli hanno paura di questo Paolo che si è convertito, di questo Saulo che è diventato Paolo. Concludo con un esempio. Siamo nell'anno di San Francesco. Anche San Francesco non ha intuito tutto in un batter d'occhio, subito. Non è nato già santo, Torna da Spoleto dopo quel famoso sogno con una domanda: che cosa devo fare, oh Signore? Non lo sa. E allora comincia con questa domanda a frequentare luoghi solitari, ad entrare anche in chiese non belle come la nostra, un po' diroccate, ed è proprio qui, in questa chiesa, dove sente la voce del crocifisso che le dice: Francesco, ripara la mia casa, che come vedi va in rovina. E Francesco fraintende, perché comincia a fare il muratore, a riparare le mura, le pietre di quella chiesa, fino a quando incontrerà la carne viva di Cristo, incontra quel lebbroso, lo abbraccia, lo bacia e dice: quello che prima mi sembrava amaro era un ribrezzo per lui vedere i lebbrosi, dopo il bacio tutto mi si è trasformato in dolcezza. Vedete, anche lui ha compreso passo dopo passo la vocazione del Signore. E c'è una bella preghiera, quella che abbiamo portato a casa quest'anno a Pasqua venendo a baciare il crocifisso. È proprio la preghiera dei primi tempi di Francesco, preghiera davanti al crocifisso di San Damiano, una preghiera nella quale Francesco riconosce di essere nelle tenebre, non sa ancora cosa fare, chiede i doni: fede, speranza, carità, umiltà, e aggiunge il senno, il discernimento per capire, perché lui vuole fare, sì, fare la volontà. Ecco che la risposta diventa un fatto concreto. Concludiamo con questa bella preghiera. Alto, glorioso Dio, illumina le tenebre del cuore mio. Dammi una fede retta, una speranza certa, una carità perfetta, una umiltà profonda. Dammi il senno e il discernimento perché io faccia la tua vera e santa volontà. La perfetta letizia di Francesco, la sua gioia, la sua capacità di cantare anche mentre sta per morire, addirittura anche sorella morte Laudato Si, viene proprio dall'aver trovato e risposto prontamente alla vocazione del Signore.

0: Sì, il Signore è la nostra luce, la nostra salvezza. A Lui ci affidiamo presentando la nostra supplica.
1: Ascoltaci, Padre buono. Per la Chiesa che annuncia il tuo amore infinito e celebra la tua grandezza, ti preghiamo. Per l'umanità intera che anela alla giustizia, alla verità e alla pace, ti preghiamo. Per le vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata, e per noi che desideriamo seguire il tuo Figlio Gesù sulla strada della santità, ti preghiamo. In questa settimana sono entrate nella casa del Padre Vago Rosalba, Pellegrini Alessandra, Sacchi Enrica, Montrasio Maria Antonia. Siano accolte nella luce e nella pace di Dio Padre, ti preghiamo.
0: La tua misericordia, Dio, ci sostenga nella fatica e nell'impegno dell'esistenza che dividiamo con i nostri fratelli, e doni a tutti la gioia di riconoscerti sempre come Creatore e come Padre. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Sia pace tra voi.

0: ci alziamo e rispondiamo anche con la professione della nostra fede in comunione con tutta la Chiesa. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
1: creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili.
0: Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio,
1: nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create.
0: Per noi uomini e per la nostra salvezza
1: discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine.
0: Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita,
1: e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti.
0: Credo la Chiesa una, santa, cattolica ed apostolica.
1: Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
0: Accogli benignamente, o Padre, queste offerte e ascolta la nostra preghiera. Il popolo dei credenti, radunato nell'unità del sacrificio che celebriamo, cresca nella partecipazione alla salvezza e nella gioia dell'amore fraterno. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori.

veramente cosa buona, giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, esprimerti, Dio onnipotente e misericordioso, la nostra riconoscenza di figli e rinnovare fedelmente la memoria dell'opera compiuta per noi da Cristo Signore mentre celebriamo il mistero del nostro riscatto. Egli ha spezzato le catene dell'antica oppressione, morendo ha distrutto la morte e con la sua risurrezione ci ha chiamato a partecipare all'eredità della vita divina. Per lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, o Padre, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tu, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio presente in mezzo a noi ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli come un tempo svela ai discepoli, egli come un tempo ai discepoli ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Santo Spirito a santificare il pane e il vino perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane, ti rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice del vino e di nuovo rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunziamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando al suo corpo e al suo sangue, per la potenza del tuo spirito di amore diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio. Per la partecipazione a questo mistero, Padre Onnipotente, rinnova la nostra vita con il tuo spirito e rendici conformi all'immagine del Figlio tuo. Confermaci nel vincolo di comunione insieme al nostro Papa Leone, con il nostro Vescovo Mario e con tutti i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi e l'intero tuo popolo. Fa che tutti i figli della Chiesa, nella luce della fede, sappiano discernere i segni dei tempi e si impegnino con coerenza al servizio del Vangelo. Rendici attenti alle necessità di tutti gli uomini, perché condividendo i dolori e le angosce, le gioie e le speranze, portiamo loro fedelmente l'annuncio della salvezza e camminiamo insieme nella via del tuo regno. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo, dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto, dona loro pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te e in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con i santi apostoli Pietro e Paolo, con San Giovanni Battista e i martiri, i santi Ambrogio e Carlo, San Francesco e tutti i santi. Per Gesù Cristo tuo Figlio loderemo e proclameremo la tua grandezza.

0: Ed ora preghiamo come Cristo stesso ci ha insegnato, dicendo: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo.

0: gloria nei secoli.
1: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma guarda alla fede, all'amore, alla santità della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
0: Amen.
1: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Con la benedizione del Signore portate ai vostri fratelli il corpo di Cristo.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. O Dio forte ed eterno, concedi a chi ha celebrato con fede il mistero della salvezza di proseguirne l'annunzio e l'efficacia nell'operosità della vita. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Vedete che la messa non finisce, Proseguirne l'annunzio e l'efficacia nell'operosità della vita. Siamo chiamati a rendere questo incontro con Cristo un segno per tutti. Ecco perché siamo benedetti. Ricordo che sabato, e quindi l'anticiperemo alla vigilia venerdì sera, nella festa di San Giacomo, alle ore 21 celebreremo lì, nella chiesa di San Giacomo, venerdì sera, la Santa Messa. Come anche anticipo che nella settimana seguente, il 29, mercoledì, celebreremo in San Francesco alle 20:45 la messa nella festa di Santa Marta. Ricordo poi che domenica prossima, aderendo alla proposta della Conferenza Episcopale Italiana, ancora tenderemo la mano per aiutare i nostri fratelli duramente colpiti dal terremoto in Venezuela. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: In nome di Cristo.

In diretta dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa festiva. Ringraziandovi per la vostra cortese attenzione, vi invito a proseguire il vostro ascolto coi programmi festivi di Radio Orizzonti.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Sfogliamo insieme ora i programmi della nostra radio. Vediamo la giornata di lunedì 20 luglio. Alle ore 9.30 e poi in replica alle 17.05, Nutrizione On Air con Silvia Ambrogio, nutrizionista che ci parlerà sul tema di stomaco e dintorni. Alle 10.05 la nostra Gisella Viccardi condurrà Evergreen, seguita poi alle 10.30 da Match Point, lo sport locale e nazionale, a cura di Agostino Masini, Paolo Renoldi e Massimo Verdino. Ospite Diego Marturano, addetto alle pubbliche relazioni della Robur Saronno Basket. E la mattinata continua poi alle 11.05 con Donna ti voglio cantare con Federica Battignani. E chiudiamo la mattinata alle 11.30 con Saronno Famosi, The Music Talk con Matteo Guaragna e Anna Galoppo e i partecipanti di Saronno Famosi 25, seguito poi dal nostro radiogiornale alle 12.05. Inoltre seguite su Spotify anche Riflessi, Leggende Metropolitane, Dal Dire al Fare, Bianalisi e In Buone Mani. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Al microfono Valeria, alla regia Giancarlo. Buon ascolto. La farmacia di turno oggi è la farmacia Bravi a Saronno in via Lazzaroni 25. Numero di telefono 02 494 55 751. E per il cinema Sotto le stelle, presso l'Arena Casa Morandi, il film storico Norimberga alle ore 21.30. Il costo del biglietto è 6,50 euro. A Solaro io mi esprimo, laboratori creativi per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 17 anni presso il polo di comunità Regina Elena di Piazza Cadorna. I prossimi appuntamenti sono il 21, il 22 e il 23 luglio, dalle ore 10 alle ore 12. Per maggiori informazioni e iscrizioni potete contattare l'Informa Giovani di Saronno. E adesso qualche appuntamento della comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno. Venerdì 24 luglio, la vigilia della festa di San Giacomo. Alle ore 21, la Santa Messa nella chiesa di San Giacomo. Mercoledì 29 luglio, sempre per gli appuntamenti della comunità pastorale, la festa di Santa Marta. Alle ore 21 si terrà la messa nella chiesa di San Francesco. E a Saronno, presso il santuario della Beata Vergine dei Miracoli, domenica 26 luglio si terrà la festa di Sant'Anna con alle 17.30 il Santo Rosario presso l'altare di Sant'Anna e alle 18 la Santa Messa, seguita poi la benedizione degli anziani nella loro giornata mondiale. E anche nel periodo estivo verrà ricordato San Carlo Acutis per il primo anniversario dalla canonizzazione. Presso il santuario della Beata Vergine dei Miracoli, ogni prima domenica del mese, alle 17.25 l'esposizione della reliquia e il Santo Rosario. Alle 18 la Santa Messa e affidamento a San Carlo Acutis. E la comunità pastorale Crocifisso Risorto si impegna anche con un aiuto concreto per Gaza. Come già fatto precedentemente, la comunità ha organizzato un'altra raccolta di offerte da destinare alla parrocchia Sacra Famiglia di Gaza. Per informazioni potete rivolgervi alla segreteria parrocchiale se siete interessati. Si potrà aderire con un bonifico intestato alla parrocchia San Pietro e Paolo, causale, offerta per Gaza. E torniamo agli appuntamenti sul territorio. Tutti i giovedì mattina dalle ore 10 presso la biblioteca civica un appuntamento settimanale per chi ama lavorare a maglia e a uncinetto, del tempo da passare in compagnia e in armonia. E a Ceriano Laghetto un'ostetrica a casa per i neogenitori, un nuovo servizio gratuito. Il progetto A Casa con Te offrirà assistenza ostetrica domiciliare gratuita alle famiglie con i nati del 2026. Si tratta di un'iniziativa pensata per offrire un supporto concreto alle famiglie nelle prime settimane dopo la nascita di un figlio. Grazie alla collaborazione con Croce Azzurra e di Rovellasca, e per maggiori informazioni per richiedere il servizio è possibile consultare il sito del comune oppure contattare il numero 375 82 86 120. Questo è l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronnese stazioni più sicure, in arrivo fondi regionali per le stazioni. E ancora saronnese pericolo animali selvatici in strada. E ora Saronno cattivi odori, da settembre parte il progetto MOLF. E ancora Saronno, Confcommercio pubblica i primi dati. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale, Valeria, alla regia Giancarlo. Questi i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Saronno. Le stazioni ferroviarie di Saronno, Gerenzano e Caronno Pertusella saranno tra quelle interessate dal nuovo piano Stazioni Sicure di Regione Lombardia. L'accordo, firmato dall'assessore regionale alla sicurezza e protezione civile Romano La Russa, coinvolge complessivamente 16 comuni della provincia di Varese e prevede un rafforzamento dei controlli nelle aree ferroviarie e nelle zone limitrofe. Per il 2026 Regione Lombardia ha stanziato 60.000 euro destinati a finanziare servizi straordinari di polizia locale nelle stazioni ferroviarie e alle fermate del trasporto pubblico, ma anche nelle aree di sosta e per il contrasto all'attività abusiva di taxi. L'intesa è stata sottoscritta nella sede della provincia di Varese, da Regione Lombardia insieme a Prefettura, Rete Ferroviaria Italiana, Ferrovie Nord, Trenord, Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como, Lecco e Varese e anche ai comuni interessati. In 16 i comuni della provincia di Varese si metteranno in campo una presenza di agenti di polizia locale più capillare. È un modello di sicurezza integrata che unisce competenze e risorse per prevenire i fenomeni di illegalità. Il progetto, giunto al quinto anno consecutivo, prevede una stretta collaborazione tra prefettura, questura, arma dei carabinieri e polizie locali. Nelle stazioni prive del presidio della polizia ferroviaria interverranno polizia di Stato e carabinieri, mentre gli agenti della polizia locale concentreranno i controlli nelle aree esterne alle stazioni, come in particolare alle fermate del trasporto pubblico e nei punti di maggiore afflusso di viaggiatori. È una notizia che riguarda tutto il Saronnese. L'ultimo incidente è successo a Gerenzano, dove un uomo si è scontrato contro un palo per evitare un daino che ha attraversato improvvisamente la via Risorgimento. Ripone l'attenzione sui pericoli connessi alla fauna selvatica in periferia. Percorrendo le strade boschive, gli automobilisti rischiano continuamente di imbattersi in cervi, daini e mufloni che sbucano dalla vegetazione. Il fenomeno, sempre più frequente nelle strade del Parco dei Mughetti e nel Bosco del Rugareto, riguarda in particolare queste arterie. Le vie Le Petit, Caravaggio e Risorgimento, Inglesina e Peruboldo a Gerenzano e la via dell'Acqua e le provinciali 527 e 25 a Uboldo, la provinciale 198 a Cerro Maggiore e via Percantaluppo e via Le Europa a Origgio. E ancora via Pergorla ai Boschi che collegano la frazione Massina di Cislago a Gerenzano. In questi luoghi gli animali attraversano improvvisamente la carreggiata, rendendo difficile evitare l'impatto. Non tutti sanno che in caso di sinistro è possibile presentare domanda di indennizzo alla Regione Lombardia, collegandosi al portale ufficiale della sezione Diritti e Tutele e seguendo le istruzioni riportate sotto la voce Come presentare la domanda. La procedura è valida fino al 31 dicembre 2027 e richiede la registrazione tramite SPID, CIE o CNS e consente di inoltrare la richiesta entro 30 giorni dall'incidente. La copertura riguarda gli infortuni del conducente e dei passeggeri, ma non si applica alle strade in concessione come autostrade e tangenziali a pagamento. Gli esperti del Parco dei Mughetti e del Bosco del Rugareto ribadiscono che l'unico modo per ridurre il rischio è guidare ovviamente con prudenza, soprattutto nelle ore serali e notturne. Saronno. Il Comune conferma l'avvio del progetto MOLF, il sistema sviluppato da ARPA Lombardia per raccogliere e analizzare in modo scientifico le segnalazioni di molestie olfattive. dando così seguito al percorso annunciato nelle scorse settimane dall'ex assessore all'ambiente Laura De Cristofaro durante l'incontro con il comitato Aria Pulita. L'iniziativa nasce dopo le numerose segnalazioni arrivate da residenti di Saronno e di alcuni comuni limitrofi e punta a monitorare il fenomeno attraverso una raccolta strutturata dei dati. Il progetto prevede il coinvolgimento diretto dei cittadini, che potranno diventare delle vere e proprie sentinelle, incaricate di segnalare gli episodi di cattivi odori tramite l'applicativo MOLF, acronimo di molestie olfattive, realizzato da ARPA Lombardia. Le sentinelle saranno individuate nell'area interessata del fenomeno, che comprende Saronno, Caronno Pertusella ed eventuali altri comuni, anche sulla base dei modelli previsionali relativi alla dispersione degli odori. La campagna di raccolta delle segnalazioni prenderà il via indicativamente a metà settembre e prima dell'avvio operativo sarà organizzato un incontro pubblico, durante il quale saranno ovviamente illustrate alla cittadinanza le modalità di funzionamento del progetto, i criteri scientifici utilizzati e le attività preparatorie. Il comune spiega che attualmente è in corso la fase tecnica preliminare, che comprende misurazioni della micrometeorologia nelle vicinanze possibili dei siti di emissioni. L'attività sarà svolta in collaborazione con ARPA Lombardia e gli altri enti territoriali competenti. E restiamo sempre a Saronno e il centro cittadino si conferma capace di richiamare visitatori durante perlomeno il periodo dei saldi estivi. È quanto emerge dall'analisi diffusa da Confcommercio Saronno sui primi due fine settimana di sconti, con particolare attenzione all'iniziativa La Notte dei Saldi, che secondo l'associazione ha contribuito ad aumentare la presenza di persone nelle vie del centro. La Notte dei Saldi del 4 luglio, nata da una proposta avanzata da alcuni commercianti a pochi giorni dall'avvio dei saldi e subito raccolta e sostenuta da Confcommercio Saronno, ha rappresentato un'importante occasione di richiamo per la città. I dati confermano che il primo sabato dei saldi, il 4 luglio, ha registrato un risultato superiore rispetto al sabato precedente e anche a quello successivo. Nella fascia tra le 18 e le 24 è stato rilevato un aumento del 114% rispetto al sabato precedente. Il confronto assume un significato particolare perché l'analisi è limitata al centro cittadino e non considera le persone arrivate in città per l'evento ospitato nell'area del quartiere Matteotti. Anche i dati complessivi del primo weekend confermano la capacità attrattiva di Saronno. Infatti tra sabato 4 e domenica 5 luglio sono state rilevate 15.000 visite, di cui 7.000 provenienti da fuori provincia. Numeri che secondo Confcommercio confermano la capacità della città di richiamare visitatori da un ampio territorio. Il secondo fine settimana di luglio ha confermato poi il trend positivo. Tra l'11 e il 12 sono state rilevate sempre 15.000 visite. Il confronto con il 2025, precisa l'associazione, deve però essere interpretato comunque con cautela. Le rilevazioni provengono dalla piattaforma Confcommercio Lombardia Cities Analytics, elaborata sulla base dei dati della rete Wind3. È la dimostrazione comunque che fare rete produce benefici per tutta la città. L'auspicio è che questi risultati incoraggino un numero sempre maggiore di attività a partecipare alle iniziative comuni, creando un effetto moltiplicatore capace di rafforzare il commercio locale. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dal notiziario. Valeria al microfono con Giancarlo alla regia. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: Buona domenica a voi tutti, cari radioascoltatori. Su Radio Orizzonti è mezzogiorno in punto. Tra poco, in diretta, ci collegheremo per recitare l'Angelus insieme al Santo Padre. Buon ascolto.
1: Le immagini vanno a stringere verso il punto in cui tra poco vedremo il Santo Padre, le due guardie svizzere, i microfoni e dunque è tutto pronto per ascoltare le parole del Papa per pregare assieme, per recitare assieme la preghiera mariana dell'Angelus. Vi ricordo che al termine della stessa, in diretta, sempre qui dallo Studio 9 di Radio Vaticana, commenteremo quanto detto dal Pontefice. Linea dunque a Castel Gandolfo.

0: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Dopo la parabola del seminatore, Gesù continua a parlare alle folle attraverso alcune immagini. Il grano buono e la zizzania, il granello di senape, il lievito nella farina. Si tratta di tre piccole parabole che intendono richiamare l'arrivo del regno di Dio nella storia, il suo agire nella vita degli uomini, il modo in cui cresce, si espande e trasforma il mondo dal di dentro. Con questi racconti, Gesù ci mette in guardia dalla tentazione di pensare a Dio come a una figura potente che si impone con la forza, che occupa lo spazio per dominare, che arriva in modo trionfante. Al contrario, Dio predilige la piccolezza, segno del suo amore discreto, che ci lascia liberi di accoglierlo o di rifiutarlo, che cerca di farsi strada anche in mezzo alla zizzania, che agisce in modo nascosto e invisibile, come il seme più piccolo di tutti, e lievita dentro la pasta senza fare rumore. Fratelli e sorelle, con queste parabole Gesù ci dice qualcosa di importante sul modo in cui Dio opera nella nostra vita e nella storia. A volte noi ci attendiamo qualcosa di clamoroso, desideriamo un Dio che intervenga dall'alto strappando subito la zizzania del male. Immaginiamo un Dio forte, potente, e purtroppo a questa immagine adeguiamo anche il nostro modo di essere cristiani e di essere Chiesa. Invece, il regno di Dio si diffonde anche in mezzo alla zizzania e ci chiede uno sguardo capace di cogliere il bene che germoglia anche fra le oscurità del male, senza giudicare tutto e subito. Viene come il più piccolo tra i semi e domanda dunque la pazienza di saper accompagnare i processi, riconoscendolo nella piccolezza del quotidiano e nella semplicità della vita ordinaria. Cresce in modo invisibile come il lievito nella farina e così ci libera dallo scoraggiamento e ci invita ad avere fiducia anche quando ci sembra che Dio sia assente. Perché in realtà Egli ci accompagna sempre e il suo amore è sempre all'opera per noi. Questo stile di Dio deve diventare anche il modo in cui, sia come singoli, sia come Chiesa, abitiamo la realtà che ci circonda. Siamo chiamati ad assumere uno stile evangelico, senza contrapporci frettolosamente con giudizi arroganti, senza imporci con il potere e con la forza, senza perdere la fiducia nell'opera di Dio. Si tratta, diceva l'allora cardinale Ratzinger, di sottometterci alla logica del seme che non è quella del successo e della grandezza, ma ci chiede di farci piccoli e di servire la vita delle persone. In questo modo noi stessi diventeremo come un piccolo seme di Vangelo che germoglia e come un lievito di amore che trasforma la pasta del mondo. Preghiamo Maria Santissima, che ha saputo accogliere il seme della parola nella piccolezza, perché ci sostenga nel cammino e interceda per noi. Angelus Domini, nunziavit Mariae.
1: Et concepite Spiritus Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mihi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Amen. Et verbum caro factum est,
1: et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
1: ut dignificiam propositionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi filii tu incarnationem coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
1: et lux perpetua lucet eis,
0: requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum,
1: et cum spiritu tuo,
0: sit nomen Domini benedictum,
1: ex hoc nunque usque in saeculum,
0: adiutorium nostrum in nomine Domini,
1: qui fecit caelum et terram.
0: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.

Cari fratelli e sorelle, mentre trascorro qualche giorno di riposo, rinnovo il mio saluto e la gratitudine a tutti voi, abitanti di Castel Gandolfo, e accolgo con gioia i pellegrini che arrivano da ogni parte del mondo. Continuiamo a seguire con apprensione ciò che accade in diversi paesi lacerati dalla guerra e dalla violenza. Non dimentichiamoci di chi soffre e muore a causa dei conflitti, e al generoso impegno per la pace uniamo anche la nostra costante preghiera. Saluto la comunità Cenacolo di Madre Elvira, riunita a Saluzzo in occasione della festa della vita. Il movimento Famiglie Nuove dei Focolari, radunato per la scuola internazionale. Gli studenti messicani che partecipano all'APRA Summer School. E il gruppo della Catholic Worldview Fellowship. I extend my greetings to the young adult Regnum Christi members who are participating in the International Formators course. And I also greet those taking part in the Lion Pilgrimage, accompanied by Bishop Anthony Percy, Auxiliary Bishop from Sydney, Australia. Saluto anche le famiglie e i bambini dell'Opera delle Suore di Carità dell'Assunzione di Roma, i giovani provenienti dalla parrocchia di San Salvatore in Gerusalemme, il gruppo giovanissimi della parrocchia di Sant'Agostino di Bovolenta e i pellegrini dell'Accademia Liturgica di Jeshuv. A tutti voi auguro una serena domenica.

0: E alle 12:11 si è dunque conclusa la recita della preghiera mariana dell'Angelus con Papa Leone. Adesso il Santo Padre saluta alcuni vescovi presenti. Le persone auspicano, come è accaduto la scorsa domenica, che ci possa essere anche un momento in cui il Santo Padre sarà visibile ancor più da vicino, anche se per chi conosce Castel Gandolfo è già eccezionale la visuale assolutamente suggestiva di ogni Angelus recitato nel piccolo comune laziale. Il caldo ovviamente sta caratterizzando questa giornata, sono 33 i gradi. Vediamo adesso il Papa che si appresta a salire a bordo della golf car, ma prima vuole salutare alcuni fedeli presenti avvicinandosi alle transenne. Sono direi alcuni giovani sacerdoti o seminaristi che il Papa in questo momento saluta da vicino, strette di mani. Ci sono anche dei doni, in particolare una t-shirt che viene data a Leone. E tra poco dunque poi ci sarà, proprio come domenica scorsa, il giro con la golf car. Vediamo anche una cartolina data al Papa, una religiosa lo saluta in questo momento, ancora un signore. Un Papa che nella sua catechesi, ovviamente come sempre legata al Vangelo di oggi, ci ha ricordato che il regno di Dio si diffonde anche in mezzo alla zizzania e ci chiede, ha detto Leone, uno sguardo capace di cogliere il bene che germoglia anche tra le oscurità del male, senza giudicare tutto e subito. Senza giudicare tutto e subito. Siamo chiamati, ha detto il Papa, ad assumere uno stile evangelico senza contrapporci frettolosamente con giudizi arroganti. Vediamo il Santo Padre a bordo della golf car. Le immagini ci mostrano anche numerose bandiere, riconosciamo tra le altre quelle di Polonia e Brasile. Don Carlo Abate, questo richiamo a non giudicare in maniera frettolosa, a non giudicare in maniera arrogante, è un richiamo che riguarda tutti, nessuno escluso.
1: Ma certo che sì, anche se comunque siamo nella parte più immediata ed istintiva della nostra natura umana, non è tanto forse la quantità nel senso del giudizio, è la qualità del giudizio che forse dovrebbe essere un pochino controllata, perché è vero che noi stiamo vivendo in un momento difficilissimo, quindi siamo portati più a vedere le cose in maniera condannevole, in maniera inquisitoria, in maniera quasi no, e tutto diventa un giudizio. I talk show, le trasmissioni sono vere e proprie situazioni di linciaggio mediatico alle persone. Noi siamo portati, no, istintivamente a vivere allo stesso modo di quello che il mondo ci propone. Lui oggi nella sua catechesi ci ha portato qualcosa di diverso, ci ha riportato a dire: vedete le cose con gli occhi di Dio, non le vedete solamente. Siamo tutti uomini, però il Signore ci ha detto che possiamo farlo, possiamo vederle con i suoi occhi. Quindi una maggiore fedeltà al Vangelo, un maggiore incremento della preghiera, una maggior comunione con Lui, un cammino spirituale serio, intenso, forte, no? Che ci porta ad essere sicuramente, a vedere le cose non senza giudicarle, ma giudicarle in un modo come le vede veramente il Signore, ecco, non come le vediamo noi.
0: Il Papa ha anche ricordato che con queste parabole Gesù ci dice qualcosa di importante, queste le parole di Leone, sul modo in cui Dio opera nella nostra vita e nella nostra storia. A volte ci attendiamo qualcosa di clamoroso, desideriamo un Dio che intervenga dall'alto strappando subito il male. Dio non opera così. Le parabole sono e restano un formidabile strumento per cogliere questa particolare caratteristica, Don Carlo.
1: Allora, intanto, se dovessi proprio fare una sintesi della sintesi a quello che è il Vangelo di oggi, direi che è un Vangelo che apre a una grande speranza e apre comunque veramente a un ottimismo visto con gli occhi di Dio.

0: opera sul male, come trionfa costantemente sul male. Noi stiamo vivendo costantemente imbevuti di notizie che, di male, di terrore, di orrore, di tutto quello che comunque c'è di orripilante, no? Ma questo non vuol dire che il male ha l'ultima parola. Ecco, le parabole di oggi ci spingono proprio ad avere quell'apertura di speranza, perché le porte degli inferi non prevarranno mai nella sua chiesa. La chiesa, lo sappiamo ormai tutti, non si parla di edificio di mattoni, si parla di popolo di Dio, si parla di persone. Quindi è chiaro che la speranza che il Papa ci invita a dire: abbiate paura, non abbiate paura, io ho vinto il mondo. Però noi dobbiamo ragionare e vedere le cose con gli occhi di Dio.
1: Il Papa ha dunque lasciato Piazza della Libertà. Tra gli ultimi a essere salutati alcuni bambini, abbiamo visto anche uno con la maglia dell'Argentina di Messi. Noi salutiamo e ringraziamo coloro che ci hanno seguito in radio video cronaca, restituiamo per un attimo la linea alla regia e poi proseguiamo qui in diretta su Radio Vaticana.

12:21 ancora, buongiorno da Andrea De Angelis, amiche e amici di Radio Vaticana, che è con voi anche in questa estate. Ne approfitto per ricordarvi che in particolare Radio Vaticana con voi ogni giorno continua a farvi compagnia dalle 9 alle 10 anche nel palinsesto estivo, così come i nostri notiziari, 11 edizioni ogni giorno. Oggi in particolare da non perdere il radiogiornale delle 14, dove andremo nuovamente a raccontarvi quanto abbiamo già fatto pochi istanti.

0: istanti fa in rigorosa radio video cronaca diretta, ovvero l'Angelus con Papa Leone in quel di Castel Gandolfo che si è appena concluso. Ringrazio per essere in studio con noi Don Carlo Abate della Diocesi di Roma. Carlo, ancora buongiorno.
1: Buongiorno a te, buongiorno a voi.
0: E abbiamo parlato di come il Papa nella sua catechesi ha voluto sottolineare non solo che non dobbiamo giudicare in maniera arrogante e frettolosa, ma anche quello che è lo stile evangelico. Si tratta, e ha citato un suo predecessore quando pronunciò queste parole da cardinale, in realtà mi riferisco a Benedetto XVI, all'allora cardinal Ratzinger, di sottometterci alla logica del seme, che non è quella del successo e della grandezza, ma di farci piccoli e di servire la vita delle persone. Parole pronunciate da Ratzinger nel dicembre del 2000, parlando ai catechisti, ai docenti di religione, al termine di quello che fu un indimenticabile giubileo, il giubileo appunto del 2000. La piccolezza, che Leone non è la prima volta, così come i suoi predecessori, penso alle tante volte in cui Francesco ci ha invitato a farci piccoli, anche ad esempio parlando del presepe, no? Ma la piccolezza, ad esempio, Leone la posta al centro del suo primo viaggio apostolico, in particolare parlando ai fedeli turchi. Come si fa?
1: Intanto il successo e la grandezza che Papa Leone ha citato prendendo spunto dalle parole dell'allora cardinal Ratzinger rientrano in quello che Papa Francesco parlava spesso della mondanità spirituale. Non appartengono certamente alla logica di Cristo, non appartengono alla logica del mondo, perché Cristo è venuto non per farsi servire ma per servire. Quindi il successo e la grandezza sono due categorie che appartengono comunque a chi ha già scelto e già avuto la sua ricompensa in questo mondo. Quindi sotto questo punto di vista, i piccoli, non si parla di bambini, semplicemente di bambini, ma si parla di tutti coloro che si ritengono piccoli, perché forse sono veramente gli umili, i limiti di cuore, sono quelli che hanno consapevolezza dei propri limiti, delle proprie incapacità, per cui hanno bisogno di farsi aiutare. Chiedere aiuto non è un bisogno, non è un segno di fragilità o debolezza, perché per noi è più facile aiutare che non essere aiutati. E proprio dipende da qualcuno, soprattutto se poi questo qualcuno è un padre che noi identifichiamo come Dio. Allora il piccolo è colui che ha conoscenza dei propri limiti e sa che senza un padre, senza Dio, non puoi fare nulla sotto questo punto di vista. Come si fa? Molto semplice, almeno detto così. Poi è chiaro che, come ha detto Papa Leone oggi, se noi pensiamo che Dio debba essere a mio uso e consumo, che con la bacchetta magica mi risolve il problema il qui ed ora, abbiamo capito male. Dio interviene, ma interviene in un percorso, in un processo di percorso, attraverso le vicende umane. Dio non invade determinate cose, Dio ci propone ma non ci impone. Quindi si tratta ovviamente di riuscire a entrare, come abbiamo detto, in questa logica in cui noi dobbiamo vedere le cose con gli occhi di Dio. Quindi riprendere in mano il Vangelo, riprendere in mano la Sacra Scrittura, metterci veramente in condizione di fare un cammino serio di discernimento spirituale, un cammino intenso di spiritualità, di comunione con Dio, ci permette sicuramente di poter vedere, di poter essere piccoli e di poter non avere in mano le pietre, perché è molto facile lanciare le pietre del giudizio affrettato, del giudizio colpevolizzante, del giudizio inquisitorio, ma si tratta di essere come l'adultera per terra, che poi alla fine Gesù si è chinato e gli ha detto: nessuno ti ha condannato, no, neanche io, perché Gesù gli non ha visto il peccato, ha visto la fragilità, ha visto la persona, ha visto la debolezza, ha visto la piccolezza di una donna che ha sbagliato, certamente, ma per questo non l'ha condannata. Quindi se vogliamo risolvere questo impasse, dobbiamo metterci dalla parte di Cristo e vedere le cose come Cristo le vede.
0: Paola ci scrive: solo colui che è amore vede nel cuore se quel piccolo seme darà buoni frutti, anche se cresce in mezzo a tanto male. È bello quando le nostre amiche e i nostri amici commentano poi a loro volta, no? Insieme a noi in quella che è una radio dove voi siete e restate protagoniste e protagonisti. Don Carlo, io ti ringrazio per essere stato con noi in questa calda domenica di luglio, ancora una volta non hai fatto mancare la tua generosa presenza, buona estate e grazie.
1: Grazie a te, grazie a voi.
0: Ringrazio Damiano Caprio per averci permesso di essere insieme in questa domenica mattina, il grazie più sincero a tutte e tutti voi. Vi ricordo l'appuntamento con il radiogiornale delle ore 14 e non dimenticatelo, se c'è motivo per lamentarsi, ce ne sono sempre almeno due per non farlo. Ciao.

0: Bene, grazie.
1: Come va a scuola, mamma?
0: Bene, bene.

0: Buonasera, buonasera, bentornati, anzi benvenuti in questo lunedì sera 30 marzo 2026 a Viva Tutto alla radio su Radio Orizzonti in Blu. Mi sento già un po' in imbarazzo perché ho qui con noi la band dei Menagrama e mi sono permesso di cantare un pezzettino della sigla, ma come promesso ci faranno avere la versione in modo tale che io possa non rovinare questa stupenda sigla molto molto carica che hanno composto. Li presenteremo dopo. Viva Tutto alla radio dalle 21 alle 22 su Radio Orizzonti in Blu, come sempre tanta musica. Questa sera con la band Menagrama avremo modo di chiacchierare, di presentarli e di parlare appunto del loro album che è uscito pochissimi giorni fa. Detto questo, avremo come sempre anche il nostro collegamento con l'amico Carlo Arrigoni per la rubrica Scatola Chiusa, ce l'avremo tra pochissimi minuti con noi. Sarà una bella ora da passare insieme. Io ve lo consiglio perché oltre ad aver fatto un album molto molto bello, loro suonano veramente da Dio, anzi oggi vi svelo questa cosa in anticipo, non perché adesso siete qui, ma oggi stavo messaggiando con un amico a cui piace molto la musica e gli ho detto, mi ha detto chi è che hai stasera, ho detto guarda i Menagrama, mi fa oh ma me li sono ascoltato su Spotify, ma cacchio bravi veramente, così ho detto guarda riporterò i complimenti a loro. E poi soprattutto la cosa bella è che suoneranno anche live, quindi molto molto tutto molto molto bello e molto molto figo. Io saluto Andrea innanzitutto.
1: Ciao a tutti, buona serata e buona domenica pomeriggio.
0: Buona domenica pomeriggio, salutiamo gli ascoltatori perché domenica dalla 1 alle 2 di pomeriggio ci sarà la replica di Viva Tutto alla radio. Ricordo anche il podcast, nel senso che sul sito radioorizzonti.eu potrete trovare la puntata già direttamente appunto da domani. Detto questo, ricordo anche i nostri social, Viva Tutto alla radio, il profilo Instagram e anche quello Facebook. Abbiamo la pagina Facebook che è Viva Tutto alla radio, quindi se vi va potete andare a seguirla lì, ma abbiamo anche il canale per i contenuti extra, il canale YouTube che è Viva Tutto alla radio. Questo mese, come ho ricordato già, abbiamo avuto un ospite speciale, Riccardo Magrini, commentatore del ciclismo su Eurosport, che ci ha raccontato un po' del suo passato da ciclista, da direttore sportivo e anche adesso appunto da telecronista delle gare ciclistiche. Detto questo, io direi che possiamo partire con una canzone che festeggia un po' l'arrivo della primavera, che ormai da una settimana ci fa compagnia, anche se il vento che tirava stasera non è che fosse proprio primaverile. Poi tra pochissimo il collegamento con Carlo. Arriva Jovanotti con La Primavera.

0: Ci siamo con Carlo in collegamento con noi per la rubrica Scatola Chiusa. Pronto?
1: Eccoci qua, Mattia. Buonasera a te, buona serata a tutti.
0: Ciao Carlo, innanzitutto come stai? Perché mi sto preoccupando, mi stai diventando uno sportivo. Continuo a vedere foto che fai maratone, no? O no, presunte tali.
1: Specifichiamo, no. Sono corse, ma io cammino. A me piace partecipare, anche se devo dire il mio camminare mi permette dei piazzamenti ogni anno sempre
0: migliori,
1: più buoni. Sì, sempre migliori.
0: Ma me le devi segnalare queste cose, che poi dalle parti di Lecco così comunque è bello farle, no?
1: Sì, noi le facciamo anche perché ci sono posti molto belli da vedere, piccole frazioni, vie molto interessanti, quindi davvero si scoprono tanti aspetti, tanti angoli poco conosciuti.
0: Bene. Sì. Niente, Carlo,
1: come stai, Mattia?
0: Bene, tutto ok, dai. Anche se dicevamo prima, adesso sembrano i vecchietti sulle panchine, però qua, non so da voi, c'è un cielo bellissimo, ma sì, un vento che sembra, non so, un vento di novembre, dicembre, veramente freddo.
1: Sì, ormai è giorni che c'è questo vento e domani danno un'allerta meteo inerente il vento in provincia di Lecco, quindi speriamo non succeda nulla di particolare.
0: Incrociamo le dita. Stasera ecco, cosa ci racconti, Carlo?
1: Guarda, stasera sono indeciso su due argomenti. Allora, uno me lo gioco stasera.
0: Vabbè,
1: a parte che domani c'è un grande evento, c'è
0: certo,
1: la partita, quindi tutta l'Italia sarà incollata a guardare la nazionale. Però vi parlo di un argomento abbastanza fresco.
0: Sì.
1: Il referendum. Voglio però parlare di argomenti politici.
0: Ah, ecco, perché sai che viva tutto alla radio, ne sta volentieri alla larga.
1: Assolutamente, come ben sai, io non mi intrometterò mai in questioni politiche. Però ci sono delle curiosità inerente il referendum. Ad esempio, la parola referendum, ma cosa significa? Da dove arriva? Me lo sono chiesto. Referendum arriva dal latino referre, ovvero riferire, quindi giustamente ci sta come parola.
0: Come termine, sì.
1: Esatto. Il paese che ha fatto più referendum in assoluto
0: è
1: la Svizzera.
0: È vero che lì è vero.
1: Lì sono molto democratici. Sì, esatto. Dal 1848 a oggi ne hanno fatti circa 600, quindi un buon numero, e poi sono andato a vedere non si trova tanto dei referendum un po' strani. Ad esempio, nel 1955, questo è un referendum però tra virgolette normale, la Svezia bocciò il passaggio della circolazione stradale da sinistra a destra. Però poi l'hanno adottata. Ecco, poi ci sono un paio di referendum molto strani. Nel 1997, in un paese del Canada, il quesito era: volete che nei bagni pubblici la carta igienica debba srotolarsi vicino al muro o verso l'esterno?
0: Vedi che
1: vinse verso l'esterno, perché è più igienico.
0: Ok.
1: Esatto. E poi un altro referendum, questo svizzero, del 2010, dove i lucci svizzeri, i pesci, si videro, mi viene anche da ridere a dirlo, si videro negare l'avvocato in caso di maltrattamenti. Si vede che questi poveri lucci vengono maltrattati, io presumo in ambito della pesca, devono aver fatto qualche referendum apposito, però hanno perso, non possono avere un avvocato in caso di maltrattamento.
0: Quindi possono essere tra virgolette maltrattati o pescati?
1: Esatto, sì, direi proprio di sì.
0: Beh, comunque è significativo, al di là della risata che ci può strappare questa cosa, che comunque mi viene da dire beati loro che hanno la possibilità davvero di esprimere un voto popolare anche sulle cose più banali.
1: Sì, esattamente, perché in Italia per fare un referendum ci vuole una
0: trattativa
1: pazzesca, possono passare anni o mesi, però devo dire, come dicevo all'inizio, che in Svizzera è un elemento molto forte di democrazia.
0: Bene, ma senti Carlo, una curiosità, ovviamente non ci addentriamo in questioni politiche, volevo solo sapere se è andato a votare tu, se si può dire.
1: Sì, io tendenzialmente Il 99% delle volte vado, sì sì. Lo sento come a scuola mi hanno insegnato che è un dovere civico.
0: Giustamente.
1: Quindi mi sembra anche giusto, e poi vedendo anche l'affluenza, quasi il 60%, ecco, nel contesto politico di oggi, degli ultimi anni, è una bella cosa aver visto così tanta gente che si è andata a votare. Vuol dire che la Costituzione italiana è un qualcosa di veramente importante. Che poi possa essere modificata o meno, questo lasciamo a chi di dovere, però la Costituzione è qualcosa di molto forte, che fa molta presa, molta breccia nel popolo italiano.
0: Bene, e niente Carlo, allora noi ci salutiamo in realtà facendoci gli auguri di buona Pasqua, perché poi lunedì prossimo non andremo in onda e ci rivedremo tra un paio di settimane, d'accordo?
1: Esatto, speriamo di poter parlare di un'Italia
0: dell'Italia che si è qualificata. Andrea domani sera, per passione molto molto sentita, sarà qua in radio a fare da regia un altro programma e non potrà guardare la partita, vero Andrea?
2: Guarda, perché lui non può vedere, ma qui sopra c'è un fumetto, prima stavamo parlando di fumetti, c'è un fumetto dove si esprimono chiaramente tutti i miei pensieri, mi stanno vedendo tutti chiaramente in questo momento.
1: Beh, ovviamente, allora, io sento, ho tanti colleghi, tanti amici, e mi dicono, ma cosa ci andiamo a fare ai mondiali, che se incontriamo la Spagna, la Francia, cioè ce ne danno 7, 8,
0: sicuramente,
1: 5, 4.
0: Però vabbè, dai.
1: Però dai, almeno ci sono ragazzi che sono nati negli anni 2000, non sanno neanche cosa sia un mondiale.
0: Bravo, esatto.
1: Io lo penso anche a loro. Dai,
0: anche
1: poverini.
0: Solo per le nuove generazioni, giusto?
1: Sì, fateci questa cortesia, battete la Bosnia, che secondo me è l'avversario peggiore rispetto al Galles, poi in Bosnia non ne parliamo, visto che sarà un clima molto caldo, anche se ci sarà la neve, però dai, fateci questo favore, ve ne prego.
0: Incrociamo le dita, Carlo.
1: Tanti
0: auguri di buona Pasqua, ci sentiamo.
1: Buona Pasqua anche a te, ad Andrea, a tutti voi.
2: Ciao, auguri.
0: Grazie, ciao.

0: Abbiamo ascoltato Vespetro in diretta Viva Tutto alla radio alle 21:19 minuti, ma è arrivato il grande momento di presentare i nostri ospiti. Sono qui con noi una parte della band dei Menagrama. Benvenuti.
1: Grazie, ciao, ciao Mattia, grazie, ciao a tutti.
0: Allora, lascio a loro ovviamente la presentazione dei tre componenti che sono qui in rappresentanza della band. Prego.
1: Gianluca Di Santo.
2: Alessio Cuffanti.
3: Damiano Della Bella.
0: Allora, ovviamente facciamo un passo indietro perché io li conosco da un po' di anni, diciamo, perché i nostri percorsi sono incrociati più volte, però mi piaceva innanzitutto presentarli anche al pubblico di Radio Orizzonti in Blu, spiegando quando vi siete formati e da cosa è nata l'idea del nome della band Menagrama.
1: Quando ci siamo formati? Ormai 15 anni fa.
0: Eh beh, tanta roba comunque per una band, cioè comunque rimanere uniti per così tanto tempo non è poco.
1: Non ce l'aspettavamo neanche noi, anche perché appunto in 15 anni sono successe tante cose belle, però ogni tanto bisogna anche farsi coraggio
0: certo,
1: e andare avanti e trovare modi nuovi di esprimersi e di fare cose e di stare attivi.
0: Ma siete nati da un incontro tra virgolette casuale o già vi conoscevate e poi avete detto beh dai mettiamo su una band?
1: Ma in realtà la prima formazione eravamo tutti amici del paese.
0: Ah, bello.
1: Oltre alle amici di amici, e della primissima formazione è l'unico. Siamo rimasti solo io e lui.
0: Gli altri, vabbè, si sono.
1: Gli altri piano piano si sono aggregati, inizialmente in sostituzione di chi magari andava via, perché nel frattempo, quando abbiamo iniziato, studiavamo tutti e era tutto facile.
0: Certo, bello quel tempo lì, come quando anch'io ho iniziato a far radio, no? Che coltivi le tue passioni e c'è tutto il tempo necessario. Poi dopo, chiaramente, la vita ti porta ad avere tutta una serie di impegni. Però siete in un buon numero, no? Al di là dei tre in rappresentanza qui, che salutiamo anche gli altri componenti della band.
1: Dai, salutiamo anche gli altri.
2: Sì, gli altri componenti sono Guido al basso, Davide Apolloni alla batteria, Simone Pagani ai tastiere, Mirko Sancini batteria, Matteo Galimberti chitarra e Fede Casarin al violino.
0: E il nome della band Menagrama da cosa nasce?
1: Da diverse vicissitudini che succedevano prima che ci formassimo, perché inizialmente, intanto io ho iniziato un po' prima a fare concerti anche da solo, chitarra e voce, e si sa che quando si fanno i concerti estivi la metà vengono annullati perché pioggia, temporale, fulmini, La stessa cosa è accaduto con la primissima formazione di amici, che non avevamo ancora un nome, Quando è stato appunto il 2011 dover decidere un nome, come chiamarci per fare il primo concerto ufficiale. Cosa
0: per esorcizzare la cosa avete deciso
1: Menagrama.
0: Che è perfetto. Tra l'altro Menagrama che torna in qualche modo con il nuovo lavoro Vesgrami, no? Che è un po', non so, possiamo dire un punto di arrivo di un percorso.

0: contesto giustamente quindicennale anche.
1: Beh, sicuramente, intanto questo Ves Grammy è un regalo che ci siamo voluti fare, proprio perché sono passati 15 anni dalla nascita, ma soprattutto 10 anni dal primissimo album che abbiamo fatto. E
0: quanti ne avete fatti fino ad oggi?
1: Questo è il terzo,
0: okay.
1: Più altri singoli mm-hmm. pubblicati. Però questo è il secondo
2: stampato,
1: ecco. Quindi che uno può tenersi in casa.
0: Poi ascoltare. Su questo volevo chiedervi una cosa un po' più approfondita dopo, su questo discorso. Io direi che però possiamo anche incominciare a sentire qualcosa live. Ci suonate come prima canzone?
1: Verde Valle.
0: Ok.

0: spettacolari, Menagrama, viva tutto alla radio su Radio Orizzonti in Blu alle 21:27 minuti in nostra compagnia. Ci avete suonato Verde Valle prima, avete parlato appunto del fatto che sia un album fisico e volevo appunto affrontare questo discorso perché è un discorso su cui inevitabilmente si va molto spesso con i musicisti e con i cantanti. Che valore ha per voi uscire con un album fisico? Premesso che state parlando con uno che vuole sempre questa cosa qua, no?
1: Ma ti dirò, soprattutto in questo momento dove la parte fisica, diciamo, viene a mancare, iniziano a venire fuori anche intelligenze artificiali, musica fatta così, per noi ha un grande significato, un po' anche un ritorno a, tra virgolette, le origini, una cosa molto voluta, anche figlia di, diciamo, un po' di una richiesta del nostro pubblico, perché ai nostri concerti spesso ci veniva chiesto se certe canzoni che facevamo potessero essere trovate anche su, appunto, un supporto fisico che fino a un poco tempo fa non c'era. Quindi, anche se siamo stati convinti anche noi per tanto tempo che ormai il digitale fosse una cosa, diciamo, che aveva preso piede, abbiamo capito che era il caso, diciamo, di tornare un po' su questo tipo di formato.
0: Quando mi capita di chiacchierare spesso in questi ultimi anni c'è questa definizione che a me fa sempre abbastanza rabbrividire, cioè, ma no, la musica è fluida, quindi adesso si utilizza e si fruisce della musica tramite le piattaforme. In realtà secondo me non è una questione generazionale, è questione proprio del modo come viene trattata e viene vista la musica. Personalmente credo che avere veramente un, cioè, per me la musica è arte al pari di un dipinto, un'architettura e qualsiasi cosa, e pertanto avere anche un supporto che me la faccia non solo godere ascoltandola, ma sfogliandola, guardando i testi, guardando delle immagini, ha ancora un suo valore. Però correggetemi se sbaglio, questo album è solo su supporto fisico, quindi, cioè, non sulle piattaforme.
2: Non uscirà sulle piattaforme, è solo fisico, e anche perché, appunto, abbiamo voluto raccogliere in questo album tutte quelle canzoni che in realtà sono già online, perché ci sono dentro le canzoni dell'EP Nel Paese di Cachabal, abbiamo raccolto
3: Vespetrò,
2: Bevo Mulcosi, anche se per l'occasione in una versione diversa da quella che si trova, però insomma il valore aggiunto di questo album è proprio che sarà solo esclusivamente fisico.
0: E magari quelli che non la pensano come me potrebbero dirvi: cavolo, ma è vero che in realtà mi avete appena detto che qua dentro ci sono in realtà delle canzoni che sono già uscite anche su supporto digitale, ma il fatto di non uscire con questo album in supporto, su un supporto tra virgolette digitale, non taglia via una fetta di pubblico, di fruitori possibili della musica?
2: Ce la siamo posta anche questa, no, come
0: sicuramente
2: domanda, sicuramente, però secondo me era proprio quello che chiedeva il pubblico, nel senso che veramente a fine concerti, perché poi è lì che noi viviamo,
0: sì,
2: la nostra parte,
0: sì,
2: più,
0: sì, sì, sì,
2: profonda, diciamo così. E a fine concerto, poi, quando la gente chiede un CD, una maglietta, e poi ti racconta un po' della sua storia, della canzone che gli è piaciuta di più durante la serata. E quindi questo modo di condividere la musica fisico, cioè, io adesso ti sto dando un CD e nel frattempo ce la contiamo su, ce la raccontiamo.
0: Sì, no, è bello.
2: Ed è bello, quindi secondo me non è un lasciare qualcosa, ma
0: secondo me anche per fare l'appello dei fedeli, quelli veri, cioè,
2: bravo,
0: quelli che
2: bravo.
0: Poi
1: sì, esatto,
0: lo prendono davvero l'album perché ci tengono e sono...
1: È un lavoro anche abbastanza intimo, diciamo, da quel punto di vista, non solo per noi, perché appunto ha un valore anche per noi, da lì il titolo anche dell'album, ma anche con chi effettivamente ci segue, ci ha affezionato, era un modo anche per valorizzare queste persone, ecco.
0: Bello, io direi che possiamo continuare con un'altra canzone live. Ci dite cosa suonate ora?
2: Amour Tribal, la tua preferita.
0: Spettacolo.

0: romantico, estatico, platonico e un po' rustico. Immagino estatico, un amour in mezzo ai ball.
1: Bello. Bello, e complimenti a Imenagrama che abbiamo qui con noi per parlare appunto dell'album uscito solo su supporto fisico Ves Grammy. A tal proposito, adesso ovviamente la domanda è legata alla lingua utilizzata all'interno delle vostre canzoni, italiano ma sicuramente anche dialetto. Qual è il vostro rapporto col dialetto? Lo inserite nelle canzoni? Vi capita ancora di parlarlo? Perché alla fin fine credo che probabilmente, adesso io non so esattamente che età abbiate, ma siamo l'ultima forse generazione che ancora se la cavano a parlarlo e a capirlo,
2: che ancora c'è un legame perché i nostri nonni parlavano in dialetto, probabilmente già i nonni dei ragazzi di oggi più. Già è stato più complicato, così come è già al limite magari parlarlo con i genitori. Per noi invece con i nonni era facile, tra di loro, i loro amici, così. E lo si sentiva parlare, però in paese, in cooperativa, al sabato mattina alla discarica. E quindi quando dobbiamo scegliere di raccontare le storie di paese come facciamo, lo facciamo in quella lingua lì.
1: È più facile rispetto all'italiano, più difficile, oppure in realtà cambia poco?
2: Ma è più facile.
1: Intendo costruire il testo della canzone.
2: È più facile come metrica, perché il dialetto possiede delle parole molto più brevi, delle sillabe, parole monosillabe che vogliono già dire tutto, che in italiano non ci sono. È un modo diverso in realtà di. Parlo in fase di scrittura dei testi, di concepire proprio il testo. Però appunto, se devo raccontare una determinata cosa. Se viene naturale in dialetto vado in dialetto, se mi viene naturale in italiano vado
1: quindi
2: in italiano.
1: Non c'è una regola.
2: Non c'è neanche uno studio così approfondito della cosa, cioè va quando una cosa nasce così naturale,
1: arriva così com'è. Naturalmente questo mi fa capire che tu principalmente scrivi i testi delle canzoni, cioè dei brani.
2: Sì, li scrivo io.
1: E nascono prima i testi o fai anche la musica, poi la fai sentire agli altri componenti della band, ci lavorate su insieme?
2: Principalmente ogni canzone nasce un po' a sé, in base anche al momento o al tipo di canzone che devo scrivere. Tendenzialmente nasce prima per me il testo, a volte anche insieme alla musica invece. Se nasce solo il testo invece poi metto giù la musica, quantomeno la melodia. Dopo invece tutto quello che riguarda gli arrangiamenti, il decidere che strumento deve suonare in quel punto, a quel punto io do la canzone alla band nuda e cruda, proprio chitarra e voce,
1: e poi fanno loro.
2: Ma si fa insieme, è un lavoro che si fa insieme.
1: Io ho due curiosità da questo punto di vista, cioè nel momento in cui è nato il testo e anche diciamo la melodia principale e viene affidata tra virgolette alla band, tendenzialmente immagino che varie e che dipenda da mille fattori, ma quanto tempo passa prima che arrivi un prodotto che se non è finito poco ci manca?
2: Dipende. Calcolando che ci abbiamo messo 10 anni per fare il terzo disco, puoi fare i conti.
3: Ci sono canzoni più immediate magari ed altre dove abbiamo lavorato davvero tanto, ad esempio il Casciaball è stato una piccola odissea, perché ogni volta noi ci troviamo settimanalmente in sala prove, c'era sempre magari un'idea nuova, un qualcosina di dire, ma potremmo cambiare.
1: Ma poi ognuno scrive la su, cioè non so, uno suona la chitarra, fa la sua parte, poi la fa sentire agli altri.
4: Sì, generalmente sì.
1: E tendenzialmente funziona che, non so, Gianluca ha un pezzo e subito lo dà in pasto a, oppure ne fa 2 o 3, poi boom, lo butta. Dipende anche qua.
2: No, in realtà io scrivo a prescindere fare la canzone, così quando capisco che una canzone è matura, a quel punto si mette in sala prove. Tieni conto che ci sono canzoni, per esempio il Padre Eterno parla il dialetto, scritta chitarra e voce, era concepita in una maniera, arriva in sala prove, facciamo un primo arrangiamento, non ci piaceva, abbandonata, lasciata lì in un cassetto. Dopo, ascoltando musica per radio, così viene l'illuminazione, dice: ma sai che se la propongo con questo tipo di arrangiamento, anche cambiando gli accordi, siamo tornati. E poi in giro di due prove è uscita quello che sentite adesso,
1: okay.
2: Ma era stata pensata in una maniera totalmente diversa, però è anche il bello di farla in questo modo, cioè si mette in sala prove, ci si confronta, se una cosa non piace la si lascia, poi la si riprende.
1: Credo sia anche un po' l'essenza della band alla fine, no, questa. Ma l'altra domanda, io proprio da curioso e da profano, nel senso che non ho mai avuto questa bella esperienza di far parte di una band, non siete tra virgolette pochi, quindi, cioè, poi arrivare a un dunque insieme confrontandosi credo non sia facile.
2: È dipende anche lì.
1: Beh,
2: sì.
1: Sicuramente c'è una sinergia tra voi, perché sennò non, no.
2: Sì, assolutamente. Se c'è il momento che si fa cazzotti anche per avere la ragione che quella cosa gli piace. Poi c'è invece anche il momento che viene l'illuminazione e tutti colgono che in quel momento quella cosa lì è perfetta, e allora si va avanti.
1: E non è mai capitato, magari all'opposto, che abbiate deciso di arrangiare o comunque di fare una canzone in quel modo e poi magari tornandoci su, riprovandola, vi siate detti: cavolo, però se avessimo fatto,
2: si poteva far di meglio.
1: No, non di meglio, cioè
2: anche di
1: quell'arrangiamento in un altro modo. Può succedere.
2: Sì, può succedere. Ma tant'è vero che facendo soprattutto tanti live nel corso dell'anno e anche in situazioni totalmente diverse, cioè dalla sagra al rifugio, magari in tre, piuttosto che appunto a band completa, poi c'è la situazione in teatro, a quel punto in base alla situazione può cambiare leggermente l'arrangiamento, perché
1: in base al contesto.
2: In base al contesto, sì. Non esiste comunque l'arrangiamento perfetto, sì, assoluto, a parte a certi mostri sacri della musica che sono intoccabili, ma per le nostre canzonette si pensa sempre di poter fare di meglio, ma poi in realtà il meglio è solo legato al contesto in cui vuoi calare quella determinata canzone.
1: Certo, direi che possiamo andare avanti con un altro brano. Cosa ci suonate?
2: Live Ulcashabal.

0: Un altro bel pezzo live dei Menagrama, Wicca Shabal, direi che il titolo dice già molto, anche perché mi ricordo che abbiamo chiacchierato qualche anno fa di questa canzone. Credo che ognuno di noi conosca un Shabal all'interno del suo paese, della sua cerchia, anche più di due o tre, però tanta verità. Volevo chiedervi dei live, giustamente, come dicevate, credo che una band come la vostra sicuramente dia importanza al live, che poi è il momento in cui si sente proprio il rapporto stretto col pubblico, e tra poco vi chiederò di aggiornarci anche un po' su quelle che saranno le date, però volevo sapere, durante il live capita che, cioè, quanto un cantante, una band deve essere bravo a cogliere, tra virgolette, l'atmosfera che si crea, cioè che magari capisce che ha messo in scaletta quelle canzoni, però vista la reazione del pubblico ad un altro tipo di canzoni magari cambia la scaletta in base a e non credo, cioè credo non sia facile, che si debba essere bravi, però che si possa fare, giusto?
1: Dillo Ale, quanto mi odi.
2: Ho toccato, avremmo una scaletta però,
0: che però non viene, però
3: il condizionale è giusto in questo caso.
1: Mi odiano per questo,
0: ma ve la giro anche in tra virgolette,
2: le stampa anche.
0: Esatto. Così, giusto per tagliare un po' di alberi. No, volevo anche chiedervi, però, ripeto, non l'ho provata da questo punto di vista musicale. Quanto magari uno sguardo può, in positivo o negativo, o quando magari vi esibite, condizionare il vostro modo di esibirvi, nel senso, magari vi cade l'occhio su quella persona che è scatenata, vi prendete bene anche voi e dite cavolo, bella lì, cioè anche fosse uno, io lo penso radiofonicamente parlando con me, dico, se ho fatto felice, ho fatto compagnia a una persona, per me è già tanta roba. E poi magari al contrario, quanto magari vedere uno che è lì, vabbè, spero che vi capiti pochissime volte, però magari capire che non c'è quella roba lì vi possa demoralizzare, con quali sono le soluzioni nel caso?
1: Ma tante volte c'hai le prime file che saltano, ballano, però mi lascio condizionare da quello, dall'ultimo così, che sta in fondo imbronciato, dico, ma porca miseria, ma gli facciamo proprio schifo questo.
0: Ma questo succede a tutti i concerti
1: e partono delle menate in testa che sono impressionanti.
0: Comunque tanto, questa roba, apro parentesi, cioè io la penso a tutti i concerti in cui vado, cioè c'è gente che è lì così immobile come un palo, e dico,
1: e tu vorresti che saltasse,
0: ma no, ma anche dico, boh, hai pagato il biglietto, cioè non lo so, magari sarai venuto per qualche motivo, no, piuttosto insulta quello che sta cantando, ma fai qualcosa, non lo
1: mi
0: so,
1: mi darebbe più soddisfazione se mi insultassi
0: alla fine. No, invece dal punto di vista dei feedback positivi credo che diano grande energia.
3: Ma guarda, quello non apprezzo sinceramente, perché comunque avere un riscontro positivo, vedere che c'è chi si è imparato magari addirittura le nostre canzoni, esatto, a memoria, chi aspetta una determinata canzone. Ne parlavamo in macchina in questi giorni durante un viaggio, che in uno degli ultimi concerti abbiamo visto questa coppia di ragazzi che aspettava Verde Valle, appunto, di queste nostre canzoni che abbiamo fatto come bis. Quando l'abbiamo fatta era una coppia di fidanzati, si sono abbracciati, hanno praticamente esultato, e questa cosa qua ci ha colpito molto, è stata molto bella.
0: Sì, ecco, per se vi può rallegrare anche nel mio piccolissimo, l'80% delle volte che vado in bicicletta, pedala me la canticchio, no? Soprattutto quando percorro un po' quelli che sono i percorsi magari del Giro di Lombardia, ecco, è questo. Quindi è bello anche associare un po' le canzoni a quello che si vive, credo che sia un po' il significato vero della musica, il senso di fare musica. Però non volevo indugiare sulle prossime date che sono qui a breve, giusto?
2: Sì, ad aprile saremo l'11 aprile a Maslianico, il 25 aprile ad Appiano, e poi ci saranno altre date a maggio.
0: Immagino poi il tour, cioè il tour l'estate,
2: sì,
0: temporali permettendo,
1: fino
0: direi
1: a settembre, ottobre,
0: che che sicuramente continuerà. Io adesso, se però la lascio presentare a voi, direi che possiamo ascoltare un brano invece che non ci suonate live. Di cosa parla? Lo facciamo ascoltare.
1: Beh, direi sì, lo facciamo ascoltare, ed è Io Scala Rossa di Beppi De Marzi, questo singolo che abbiamo scelto per lanciare l'album, e sarà l'unico che uscirà sulle piattaforme il 10 di aprile, Io Scala Rossa.

0: Niente, sta di fatto che siamo già arrivati praticamente alla fine della puntata. Anzi, ne approfitto per lanciare un appello al direttore della radio, che a me un'ora sta troppo stretta, perché non c'è mai il tempo di dilungarsi come mi piace fare, quindi vorrei fare due ore, però chissà mai che capiti. No, a parte gli scherzi, io ringrazio i Menagrama che sono stati qui con noi. Giusto le ultime due cose: ricordare i live che avete già detto, ma magari li ricordiamo ancora, ed eventualmente contatti, sito internet, tutto quanto, perché magari qualcuno vi ha scoperto tra virgolette adesso e vuole andare ad approfondire la cosa.
1: Prossimi live: 11 aprile a Maslianico e 25 di aprile ad Appiano Gentile.
0: Ok, contatti social, sito, tutto quanto?
2: Sito www.menagrama.it, la trovate un po' il riassunto di tutto, è facile, ma è facile anche i social, Menagrama o Menagrama Band, ma se cercate Menagrama, che sia Instagram, Facebook, YouTube, ci trovate.
0: Tutto.
2: Canale anche di WhatsApp, che è una roba nuova.
0: Bello. E io ricordo innanzitutto la replica di questa puntata domenica dalle 13 alle 14. Ricordo che sul sito www.radiorizzonti.eu sarà disponibile il podcast della puntata odierna nella sezione Viva Tutto alla Radio. La puntata anche su Mixcloud, il canale di Viva Tutto alla Radio. Poi, come sempre, i social, Instagram, Facebook, Viva Tutto alla Radio, e per i contenuti extra il canale YouTube Viva Tutta la Radio. Io vi ringrazio Menagrama, mando un abbraccio a tutti gli ascoltatori e un augurio di buona Pasqua, visto che lunedì prossimo ci sarà un best of. Ringrazio Andrea e vi auguro buona serata.
3: Buona serata e buona
2: serata a tutti.
4: Ciao, grazie a tutti. Ciao.

0: la Home Service andrà in onda alle ore 6:45 con le notizie per gli agricoltori.
1: Arrivederci, alla prossima settimana.
2: Con te.
3: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
4: Ehi ragazzi, e che si fa?
5: Buongiorno brigadiere, come vede si lavicchia.

Eccoci qua, una nuova puntata dei Liberi Tutti Showtime. Buona domenica a tutti quanti. Eccoci, come state? Come va, ragazzi? Dai, siete pronti? Siete pronti per staccare un po', dai, staccare un po' la spina, come dico sempre in quest'oretta che cerchiamo di buttare giù, insomma, di mettere insieme tante cose per farvi passare un'ora diversa. Allora saluto Angelo in regia, come va? Tutto bene? Tutto ok? Benissimo. Un saluto al prof subito, il prof a quadro, non sarà con noi neanche questa settimana, ma tornerà quella successiva, insomma settimana prossima sicuro, tanti impegni, tante cose, comunque non è che va via, insomma rimane, c'è sempre qualche impegno, ma poi comunque sempre una presenza irrinunciabile. Grazie a tutti quelli che poi stanno seguendo anche sul podcast, grazie mille. Infatti c'è una delle possibilità, è il podcast. Saluto tutti quelli che poi vanno su www.radiozonti.org, schiacciano, poi cliccano su podcast Liberi Tutti Showtime e ci sono poi le nostre puntate addirittura fino a 2 anni fa, addirittura sono una novantina più o meno, quindi ne avete di tempo e di, se avete voglia voglia e tempo, insomma avete un sacco di modi, un sacco di puntate a vostra disposizione nell'archivio. E poi c'è anche naturalmente gli 88 FM, poi l'app Radio Orizzonti in Blu che si scarica sul telefonino, si scarica da Play Store o Google Play, e poi la Radio DAB, insomma li sapete ormai, come dico sempre, a memoria, meglio di me, i modi per sentirci, per passare un'oretta appunto un po' particolare, con rubriche, con poesie, con qualcosa di che non sia la solita cosa, la solita tristezza un po' malinconica che insomma che viene tutti i giorni dalla televisione o da anche altri mezzi. Va bene, cerchiamo qua di non pensarci, cerchiamo di farvi stare tranquilli e bene un'oretta, va bene, questo è Liberi Tutti Showtime, buona domenica e benvenuti.

Lean On, Major Lazer insieme ad Alfa, la parte ovviamente in italiano. Radio Orizzonti, FM 88 in blu, questo è Liberi Tutti, Showtime, eccoci qua. E allora, ragazzi, la sanità italiana. Allora, no, adesso senza fare, allora vi racconto. Io, c'è il mio vicino di casa, Carmine, 80 anni, mi dice, mi fa male la pancia, portami in ospedale. Se fosse l'ultima cosa che faccio, no, secondo me è l'ultima che fai, però, no, perché bisogna essere in salute per andare a fare queste cose, non è che bisogna andare. Vabbè, ho chiamato l'ambulanza, io personalmente, è arrivata, 7 persone a bordo, tutti malati. Non c'era neanche un medico, non è... no, perché l'infermiera ha detto vado nel quartiere, prendo tutti i malati che ci sono. No, è bello perché non c'aveva neanche la sirena, c'era un altro autoparlante. Donne, è arrivata l'ambulanza, quindi era interessante. Abbiamo timbrato, sembrava il 48 barrato, abbiamo timbrato, siamo saliti per andare all'ospedale, c'era l'autista. A un certo punto sento che canta uno su mille, ce la fa, dico, ma con tutte le canzoni questa qua proprio devi cantare, cioè sono migliaia di canzoni. Vabbè, sì, dice, lo faccio per tenere allegri, vabbè, ti faccio una battuta. No, vabbè, non fare battute. Sì, dai, adesso quando vi portiamo lì vi fanno le sabbiature, così vi abituate a star sottoterra. Vabbè, ma che battuta è? Ma dai, vabbè, dice, mettiamoci una pietra sopra. Che data è? Dico, non lo so. No, per mettere la data sulla pietra, vabbè, chi se ne frega, vabbè. Arriviamo all'ospedale, dice, sai come fanno, no? Come gli americani, lo stiamo perdendo, infatti l'hanno perso perché la flebo era corta e non riuscivano. Siamo entrati e niente, c'era il medico, diceva, guardi, per il suo amico una cura rivoluzionaria, cremiamolo. Dico, ma è vivo, non si può fare sta cosa. Ah no, quindi cos'è, un cesareo d'urgenza? Ma che cesareo, ragioniere, c'ha 80 anni, non può. Carmine diceva, non voglio diventare mamma. Ma non diventi mamma, stai tranquillo. Dice, vabbè, allora aspettate al pronto soccorso. Sto pronto soccorso era, come dire, un girone dantesco. C'è gente che era lì da anni, c'è gente proprio che due si erano conosciuti lì, si erano sposati nel frattempo, hanno offerto tutti i confetti, falqui, ma li hanno offerti, cioè, quindi... No, poi c'era due ragazzi, dico, si ameranno, erano incastrati. Dice, no, uno aveva l'apparecchio per i denti, l'altro aveva il piercing, siamo tutti incastrati così e non riuscivano a... Un'altra mamma che doveva partorire, c'era già un figlio geometra, diplomato, cepu ma diplomato, una cosa... Vabbè, comunque arriviamo lì, dice, no, ma lei deve fare, non deve partorire, vabbè, allora lo mandiamo a fare le analisi. E siamo andati dove fanno la coloscopia, c'erano tutti sdraiati, tutti piegati, hanno messo un tubo lì e non è cominciato lo sciopero proprio in quel momento della coloscopia di massa, che tutti piegati, sembrava la partenza del moto mondiale, una cosa impressionante, cioè qualcuno sgasava anche, no? era brutto, una cosa brutta. Meno male che era a singhiozzo, meno male, perché gli hanno tolto il coso da lì. C'era uno che doveva fare la gastroscopia, dice, ma il tubo è lo stesso, fatemi capire, perché non voglio, cioè, se no è brutto, è una cosa, è proprio... C'era un infermiere col fucile, pa, spara, dice, ma sei fuori? No, dice, sono su posto, approfitto della posizione, stanno così. Ah, vabbè, se ti piace fargli del male in quella maniera. E alla fine, niente, dice, vabbè, dobbiamo andare a fare le lastre. E vabbè, facciamo le lastre, passando per andare a fare le lastre, c'era ginecologia, c'era un sacco di gente fuori, ma un casino di gente, tutto in fila, dice, cosa c'è? E no, c'è la riproduzione assistita, cioè, no, c'è il medico con l'infermiera che, è assistita da chi? Dico, no, noi qua fuori che assistiamo, ma posso vedere? No, si vuole il ticket, se no non si può. Ah, ho capito, vabbè, andiamo, facciamo le lastre, siamo andati alla lastra, c'era il medico con una particolare, dice, vedi, questa è una lastra particolare, dice, questa è una lastra di un Novax. Ah sì, dice, sì, c'è il corpo di uomo e la testa di... Ah, ok, ho capito, sì, è quella. Abbiamo fatto le lastre, gli hanno dato il bario a questo poveretto di Carmine, questo mio amico, 80 anni, il bario, 30, dice, io tra due settimane apro un bullying, perché faceva birilli di sta portata, voglio dire, già informato da 12, dico, ma non si può, non c'è neanche la palla, no, se mi levi il centenario la palla la trovi, vabbè, dico, possiamo andare via, che sono anche un po' in imbarazzo. Usciamo e lì all'uscita abbiamo perso anche un po' di tempo, perché c'era un vecchietto, gli avevano messo un pacemaker, solo che le pile non ce l'avevano, si era rotto delle cose. Allora gli hanno messo l'attacco a rete direttamente, sembrava un aspirapolvere, come si spostava. No, una cosa... No, perché la settimana prima
avevamo provato col pacemaker con un altro a pannelli solari, che è una bella idea, ce l'aveva messo nelle frange della giacca, sembrava un presentatore degli anni 60-70, però era bello. Tre giorni ha piovuto purtroppo ed è morto, però era bella come... Poi c'era un altro vecchietto, aveva, come si chiama il coso, il salvavita Beghelli, con due pulsanti, uno era SOS e l'altro esplodi. Noi abbiamo sentito puff, però facciamoci fatti nostri, sennò perdiamo troppo tempo qua. Vabbè, siamo usciti, hanno sbagliato cartella clinica, gli è andato a questo qua, quello di una ragazza che aveva appena abortito, dice ma no, ma io forse sto figlio lo dovevo tenere, ma non dovevi partorire, hanno sbagliato. Vabbè, quindi non si elimina la malattia, si elimina il malato, quindi è perfetto. Vabbè, ok.

tu. Fulminacci, stupida sfortuna, questa è Radio Orizzonti in Blu, FM 88 naturalmente, che poi questa cosa lo stiamo perdendo con la barella lì, ma se andassi un po' più piano magari con la barella secondo me non lo perderesti, ma questo che poi nella vita reale, quello è un telefilm, nella vita reale c'è i pazienti insieme al dottore col pigiama, lo stiamo pigliando, vabbè. Pensavo invece che il telefonino ha tanti difetti, ok, però vuoi mettere la bellezza, la comodità più che bellezza, quando ti invitano e tu non vuoi andare da qualche parte, che prima dovevi andare là, vuoi andare a casa di questo qua, di citofonare, magari adesso con un messaggio vocale puoi mandare tutti i messaggi vocali che vuoi in un secondo, e dici, guarda, per esempio, vi faccio un esempio, ricevo un messaggio 3 giorni fa, ciao Dani, il compleanno di Fuffi, il gatto. Ah, bello. Sei invitato, ci teniamo tantissimo sia io che Fuffi, miau miau. Vabbè, chi c'ha voglia di andare a compleanno del gatto? Comunque, gli mando un vocale, niente di più semplice. Gli mando un vocale, invento una scusa e non vado. Grande Guido! Oh, visto il massaggio... Sì, massaggio di tua sorella, messaggio, devo rifare, aspetta, devo rifare. Grande Guido! Oh, ho visto il messaggio, il compleanno di Fuffi, oh, passa il tempo, ma è già passato un anno che... Aspetta, un anno o due, cosa ha scritto? Ma porca miseria, no, aspetta, vediamo un po', devo rifare. Grande Guido! Oh, mi piacerebbe venire ma non posso, domani nel primo... Siccome ho un treno nel pomeriggio, ho un appuntamento a Roma, e allora... perché il treno poi dei desideri... Ma che sto dicendo? Grande Guido! Porca miseria. No, ti dicevo, non posso venire, stavo uscendo con i miei dal box, no? Con la macchina, sai che lì vicino a casa mia c'è un muretto? Ho preso il muretto e allora... No, che poi uno dice... No, aspetta, questo mi dice, fatti accompagnare tua mamma, venite a piedi. Devo rifare. Grande Guido! Ho visto il messaggio, mamma mia, auguri a Fuffi, miau miau, mi ha fatto morire da risate, mamma mia. Non posso stasera, mia mamma rientrava con la macchina. Mio papà usciva, si sono scontrati, allora non posso, proprio non posso. Sì, questo dice, fatti portare tua sorella e tuo fratello. Lo conosco. Grande Guido! Come va? Oh, auguri a Fuffi, passa il tempo, oh, va, miau miau, bellissimo. Comunque senti, non posso, devo mettere un semaforo nel box, sì, devo montarlo io perché i miei si sono scontrati, allora non abbiamo più mezzi con le ruote, cioè la bici è sgonfia, non abbiamo proprio più... Okay. No, aspetta, questo qua dice vengo a prenderti io, non disturbare, vabbè, niente. Grande Guido! Miau miau Fuffi, auguri, ma senti, non posso venire, i miei si stanno separando, te lo devo dire, dopo anni si sono stufati, si stanno separando, non possono, non dire niente a nessuno, te lo dico a te, basta, si stanno separando, sì, come no, non dire niente a lui, come dirlo a tutti, lo dice ai parenti, devo rifare ancora, mamma mia. Grande Guido, oh, scusa se parlo piano, ma sono in banca. Mi piacerebbe, mi piacerebbe venire, c'è il gatto, miau miau, sì, piacerebbe venire, ma siccome c'è una rapina, e non so se mi lasciano andare, perché parlo piano per questo. Non so, dalle facce mi sa che non mi lasciano andare. Poi mia sorella è incinta di nuovo. Di mio fratello. No, cioè è un periodo no, Guido. In via, oh, finalmente, in via, fatto. Ok, è grigio, oh, blu vuol dire che adesso l'ha letto, sta scrivendo, oh, ha scritto, messaggio di Guido, tranquillo Dani, la festa non è stasera, è domani.

Taylor Swift con la sua Opaline, eccoci qua. Radio Zonti in Blu, naturalmente, 88 FM, questo è Liberi Tutti, Showtime. E insistiamo oggi proprio sulla sanità, sì, così, perché ci sono anche i consigli medici, perché sapete che da qualche tempo inforco il camice, come si dice, indosso il camice, e metaforicamente ovviamente, perché insomma poi il Covid, lo ripeto sempre, ce l'ha insegnato, tutti possono dire qualcosa su queste cose, dare consigli eccetera. Allora anch'io mi sono inventato consigli medici, così, ma non prendeteli sul serio, sto scherzando. Però se servono io li do lo stesso. Per esempio, donne, se vostro marito continua a ripetere "sono un grande, perdono e non me lo so spiegare", è eccesso di ferro, ve lo dico io, è assolutamente eccesso di ferro. Se invece il vostro medico vi ha detto che avete la X itonite, ma non sapete trovarne traccia online, non vi preoccupate, è il modo in cui i giovani scrivono peritonite, quindi è molto giovane, è un ragazzino, probabilmente non è il primario, ecco, la X itonite. Va bene, vostro figlio ha preso i pidocchi? Convincetelo a prendere anche le verdure, fanno meglio, ma non sarà facile convincere, tutta questione di testa, è solo lì. Se la vostra vescica invece è iperattiva, datele una calmata, innanzitutto fatele fare un po' di yoga, ma non troppo, sennò ve la fate addosso, ecco questo soprattutto. Poi, se il vostro medico vi ha detto di scalare il cortisone e non sapete esattamente cosa dovete fare, vi direi una buona guida alpina per scalare il cortisone, quello sicuramente sì. Se avete il fegato grasso, beh, comprate su eBay una cicletta per fegati, funziona sempre. Se invece un vostro amico, ahimè, si droga ma paradossalmente ha paura delle iniezioni, vi consiglio l'eroina in supposto o in pomata, però in pomata è già un po' più difficile. Se vostra moglie invece ha i piedi molto freddi e le mani molto calde, tutto in media sta bene,

Tutto a posto, tutto, poi me lo spiegheranno, esatto, perché avete sempre i piedi freddi la sera, me lo spiegherete, donne, vabbè. Se invece siete incinte ma il vostro bambino tarda a nascere, quando arriva potete chiamarlo Godot, così date un senso un po' a tutta questa cosa. Va bene, va bene.

Blanco insieme a Charlie Charles, attacchi di panico, Radio Orizzonti, questo è Liberi Tutti, Showtime ovviamente, il momento delle notizie. Allora apriamo questa finestra molto dolorosa ultimamente, davvero, cioè proprio da aver paura, però noi appunto cerchiamo di non pensarci o comunque di cercare di sdrammatizzare un attimo, perché appunto finestra sulle news, finestra aperta sul mondo, ma dico sempre la nostra, tanti spifferi, quindi copritevi. Ultime notizie, news, ultima ora, estero, Trump annuncia che oltre a Khamenei ha eliminato la madre, la sorella e un paio di ragazzi che l'avevano salutato dicendo bella zio, così per così, ok. Referendum per un frate, San Francesco voterebbe no, non può saperlo, non ci ha parlato, a differenza mia, ha commentato l'onorevole Lupi. Certo. Politica, uno sconosciuto è riuscito a consegnare a Giorgia Meloni un libro, ma la sicurezza tranquillizza, ci aveva garantito, ci avrebbe dato anche un moschetto. Calcio, premio a bastoni dell'Inter per aver ammesso di aver simulato, quando l'ho saputo ha commentato il calciatore, sono svenuto e mandato rigore. Regno Unito, le nuove banconote non rappresenteranno più i membri della casata ma animali, a eccezione del principe Andrea che ricopre entrambe le categorie. Sì, giustamente, sì. Corea, la figlia di Kim Jong-un fotografata con una pistola mentre cerca di colpire il corpo del padre. Sì, body shaming qua si può fare, qua sui dittatori si può fare. E infine internet, nuove features, nuove diciamo funzioni per Tinder, si potrà dire quando si va su questo sito se si cerca qualcuno per avere un'avventura o una famiglia o una famiglia nel bosco. Non se ne può più di sta famiglia del bosco, non se ne può più.

Viaggio Orizzonti, Liberi Tutti, Showtime sulle 88 FM. Buon pomeriggio, ragazzi. Buon pomeriggio. E volevo fare un omaggio adesso, un pezzo non mio, ma che mi fa veramente, anche dalla prima volta, fa sempre molto, molto divertire. È anche un esercizio di stile. Cioè, conoscete tutti, immagino, Enrico Brignano, che è un comico romano, attore. E a un certo punto c'è stato questo pezzo meraviglioso sui dialetti. Non so se ve lo ricordate, se lo cercate su YouTube. E lui ha fatto proprio adesso ci proverò anch'io. Ha fatto una specie di carrellata proprio di tutti i dialetti, e perché la lingua italiana cambia da regione a regione, da frazione a frazione. Allora i dialetti sono tanti, allora i dialetti partono così, parto con l'eco giù dalle montagne, allora parte così con l'eco, poi mano a mano che vai giù che si schiaccia la pianura, si schiaccia tutto, che allora diventa la mia parola padano, e allora te, allora, e poi va di là e allora sei già in Veneto, visto, e allora se ci, allora ecco così, e allora c'è tutti così, e poi vado giù, fa tutte queste cose, che poi mangio cose, la piadina, la salsiccia, la mortadella, e allora facciamo tutti sull'Adriatico, facciamo Rimini, Riccione tutta l'estate, tutti tranquilli, sereni, tutto tranquillo, e allora stiamo anche di qua un pochettino, allora siamo tutti di qua, allora e si dice quello che si deve dire, io non lo so, allora o ve lo dici, la taglia della maglia a me non è uguale alla taglia della maglia a me, perché se la maglia fosse uguale a te, fosse stare bene a me e a te, allora che facciamo? Allora, che dobbiamo fare qua? È tutto molto importante, che allora, ma che sto da dire? E allora, se cambia, allora anche a Napoli facciamo che se muore, a Napoli se muore, e lo potete capire che a fuori di compleanno, che cosa è, allora, e non fai la mo, la bocca, la cosa, la focaccia, la brocca, la cana mia saprete, una buatina marmellut, che allora che babà, che allora, e non sono coglione, non via, cioè li faceva tutti anche allungando il collo, poi oltre al collo, perché ci sono le frasi fatte. Questo perché parliamo in dialetto, poi perché ci sono le frasi fatte, cioè ci sono le frasi, però sono quelle già fatte, perché usare quelle nuove? Però non si possono dire, non si può più dire queste cose, perché non si può dire a queste frasi tipo attenzione, che qua ci scappa il morto, ma il morto non scappa, il ferito grave sì può scappare, ma il morto no, il morto non scappa. Cioè, non si può, la prende questa macchina, beh, poi parti in quarta, non si parte in quarta, di prima si parte, di quarta si brucia la frizione, ma soprattutto quello che vediamo di più, parli come uno scaricatore di porto, ma non può essere, perché questo è un modo classista di mettere una professione, proprio la classifichi così, vuol dire che tutti gli scaricatori parlano male, ma non è vero, per allora come può essere, perché non esistono i caricatori di porto, non esiste la categoria, cioè o non esiste, le navi vengono già costruite con la roba dentro, può essere, cioè non... O se no, questo qui appena va, l'inizio è normale, no? Giorgio, cortesemente mi passeresti questa, poi appena la nave parte, oh, ferma che devo scaricare la nave, oh, e portami questa cosa. Ma vabbè.

Tommaso Paradiso, eccolo qua con i Romantici, eccoci qua, Radio Orizzonti in blu, questo è Liberi Tutti Showtime, e allora c'è le storiche, ci sono le storiche, il momento di queste notizie curiose che da anni ormai vi raccontiamo, e insomma andiamo sempre a cercare cose che credo di vostro interesse, perché poi ci teniamo a farvi fare bella figura a cena, mi raccomando ragazzi, mi raccomando. Per esempio, la prima storica di oggi dice: il corsaro nero è esistito veramente, sì, aveva anche dei fan, quando andava nelle locande puntualmente veniva fermato: oh grande, mi firmi la sciabola del mio capitano che non è potuto venire, oh grande grande, oh autografi per tutti, grande grande. La tomba del re Salomon invece non contiene, si è scoperto che appunto la tomba del re Salomon non contiene il suo corredo o oggetti preziosi, ma misteriose attrezzature da sport invernali. Ah, vedi. Bene, bene. I vandali, pensate, si autoestinsero. Eh sì, imbrattarono le loro case, distrussero le loro proprietà e tutto da soli. Robin Hood venne ferito, Lady Marian, la sua moglie, accorse e disse: ma Robin, dove ti fa male? Guarda lì, il punto indicato dalla freccia. Sì, perché non lo sapeva. Va bene. Il formichiere è soggetto all'autocannibalismo, sì, se si addormenta in una posizione scomoda si risveglia con le formiche alla zampa e se la mangia. ma pensa. Alla corte degli estensi si era molto attenti ai bisogni dei regnanti, anche in fatto d'acqua. Nelle fontane di palazzo si poteva scegliere di tre tipi: liscia, gasata o ferrarese. Sì, avevano tutto bello predisposto. E infine, sui carri armati nazisti vi era una radio con solo quattro frequenze preimpostate: Radio Londra, Radio Parigi Brucia, Berlino Nacht e Radio Germania solo musica tedesca. Bene.

I Gorillaz con un successo che si chiamava Clint Eastwood. Gorillaz, sapete che era quel gruppo fatto a cartoni animati, un gruppo che non esiste in realtà, con la voce però di Damon Albarn, che era il cantante dei Blur, che insomma i rivali degli Oasis per intenderci, va bene. Dopo le storiche sapete che arrivano le ermetiche, poesie ungarettiane brevi che però sono sempre molto efficaci, apprezzate, e vi ringrazio. Va bene, ermetiche ce ne sono un po' oggi ce ne sono un pochino. Allora, la prima ermetica si chiama, eccolo qua, Stallone nella riserva indiana, dai Cherokee, dai, andiamo tutti, andiamo. La seconda, poemi informatici, epici, va bene. Allora, questa invece, fiabe musicali cicliche, che titoloni oggi, fiabe musicali cicliche, Pierino e il loop, ok. Questa invece si chiama Vespasiano, veni, vidi, vici. Ok, benissimo. E qua ci trasferiamo nelle fiabe. Mastro Geppetto in ritardo. Aspettatemi, arrivo in un baleno. Ok. Effusioni naturali. Oh, sì, Diana, dai. Bene. E questa invece per i veri cultori di un certo tipo di musica, annunzio ferroviario jazzistico, arrivò col train. Ok. Coppia separata americana, Stati Uniti. Certo, non più. E l'ultima, questa è proprio, mettetevi le cinture, ricambio generazionale nell'impresa di famiglia. Attenzione, orfana da un'ora, ora fa l'orafa. Vabbè, ciao.

Volevamo solo essere felici, Francesco Gabbani, questa è Radio Orizzonti, siete su Liberi Tutti, Showtime. Buon pomeriggio, una decina di minuti circa e poi ce ne andiamo, ma non posso andare via senza leggervi una poesia meravigliosa del secondo grandissimo, insomma, la modernità ha due nomi, Dante e Shakespeare, secondo me non c'è un terzo, e questo Dante era troppo anche per me. Shakespeare, vabbè, mi permetto di leggere questo bellissimo componimento, una delle sue poesie, chiaramente non un pezzo di teatro, chiaramente appunto Shakespeare non ha bisogno di presentazioni, le parole sono le sue, quelle di questa settimana. Vai. Se proprio devi odiarmi, fallo ora, ora che il mondo è intento a contrastare ciò che faccio. Unisciti all'osterità della fortuna. Piegami, non essere l'ultimo colpo che arriva all'improvviso. Ah, quando il mio cuore avrà superato questa tristezza. Non essere la retroguardia di un dolore ormai vinto. Non far seguire a una notte ventosa un piovoso mattino. Non far indugiare un rigetto già deciso. Se vuoi lasciarmi, non lasciarmi per ultimo, quando altri dolori, magari più meschini, avranno fatto il loro danno. Ma vieni per primo, così che assaggi fin dall'inizio il peggio della forza del destino, e le altre dolenti note, che ora sembrano dolenti, smetteranno di esserlo di fronte alla tua perdita.

allora, dopo questa bellissima accoppiata Shakespeare Dire Straits, una cantatina per salutarvi, come al solito, eccola qua.

0: pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
2: Conosci Ozzanane?
3: Ozza che?
2: Ozzanane! Tu devi ascoltare!
3: A chi?
2: Ti devi sintonizzare su una certa cosa che si chiama radio.
3: La radio?
2: Devi sintonizzare su una cosa che si chiama frequenza, no?
3: La frequenza,
2: frequenza. Sì. E devi pure mettere proprio, girare la rotellina.
3: Il capezzolo della radio,
2: sì,
3: quella,
2: proprio quello della
3: sinistra.
2: Già fa, sintonizzati e ascolta tutto perché ci stanno tante cose interessanti. Di quelle che si possono sapere e di quelle che non si possono sapere.

0: Nani. Benvenuti signori e signori a questa nuova puntata di Whatsanane, anche con la voce un po', cioè è un po' sensuale questa voce.
1: È sempre nasale.
0: Non è nasale.
1: Va bene, cioè, sei anche sensuale.
0: Senti che voce.
1: Il sexy lele.
0: Senti che voce, guarda proprio, cioè proprio come. Ciao amici, come state?
1: Aspetta, no, devo assentarmi, scusate.
0: Adesso sono venuto nelle vostre case, che è un po' borderline dire così, no?
1: Poi nelle vostre auto.
0: Oggi ancora di più, perché comunque abbiamo appena trattato una cosa fuori onda che non vi potevo dire, però in realtà sì, è un po' borderline, benissimo.
1: Ma direi che è attuale.
0: È attuale, assolutamente attuale. Come state amici? Spero tutto bene, anche se comunque l'influenza imperversa ancora, giusto?
1: Sì, è vero. Io mi porto ancora gli strascichi dell'influenza fatta sotto Natale, niente, continua, qualche sintomo ce l'ho ancora.
0: Io ho capito che non puoi esimerti dall'influenza se hai un bambino, cioè è impossibile. Cioè,
1: o sei un nipote anche nel mio caso.
0: Cioè comunque è impossibile, perché voglio dire, da novembre che ho l'influenza.
1: Se li mandi poi all'asilo, figura.
0: Cioè, tu lo sai che ho la tessera della farmacia, cioè veramente, cioè, ogni 10 bollini mi regalano, non lo so, delle tachipirine gratis. Perché, cioè,
1: allora, che comunque fa comodo, va bene.
0: Inizia
1: a spacciare le tachipirine.
0: Presentiamo tutta la ciurma, signore e signori, l'abbiamo sentita, la nostra bomba di colori, la Smarties.
1: Ciao ragazzi, sono tornata.
0: Allora, devo dire che oggi comunque non è colorata, strano,
1: le scarpe dai colorate.
0: Vabbè, è vero,
1: un po'
0: sì,
1: di rosa,
0: dai,
1: però
0: di
1: sono
0: rosa,
1: molto soft, comunque, devo dire, rispetto al solito.
0: I colori sono molto belli perché sono bianco-neri, quindi senza nessuna citazione sportiva, però mi piacciono moltissimo. Dietro il mixer, signore e signori, il nostro regista, il brasiliano Nino Meraviglia.
2: Ciao Lele.
0: Nino, io ho freddo per te. Cioè, tu sei
2: maniche. È scoppiata la macchinetta del caffè e mi sono sporcato tutto.
1: Ma ti avremmo accettato anche il corpo.
2: Ti giuro, sono senza caffè adesso.
0: No, ma senza caffè.
1: E quello è il problema, non senza felpa. Perché è in maglietta, ragazzi.
2: Che io farò straordinari e andrò a aiutare anche gli altri. Trasmissioni radiofoniche.
0: immagino soprattutto una, secondo me. Cioè,
2: una in particolare
0: che secondo me ti ha preso proprio nel cuore.
2: È il nostro alter ego.
0: Va bene. Signori, è arrivato il momento di ascoltare il nostro primo brano. Li abbiamo intervistati settimana scorsa. Vi ricordo che loro sono stati la band preferita dagli ottici. Erano i Seraphic Eyes. E questa
1: che
0: è
1: salutiamo.
0: Ciao belli.

0: siamo tornati in onda. Noi comunque si continua a parlare, non è che solamente perché non abbiamo davanti i microfoni stiamo zitti, anzi andiamo avanti, chiacchieriamo, facciamo, disfiamo, parliamo della trasmissione che piace tanto al Nino, perché adesso, cioè, lui sono quasi geloso, lo sai Nino, di questa cosa, capito? Che tu adesso comunque vuoi saltare,
1: è versatile Nino,
0: e anche questa,
2: devo
0: anche
2: capire questa, cosa succede.
0: Ascolta, la parola versatile oggi occhio, perché può essere usata
1: eclettico, peggio, ok, lascia sto zitta, taccio,
0: va bene. Cambiamo completamente genere musicale e devo dire che sono molto contento, perché comunque è la prima volta che abbiamo questo cantautore, questo ospite con noi, quindi ci fa assolutamente piacere avere oggi con noi a Wazzanane Lacero. Benvenuto.
3: Grazie, ben trovati.
0: Innanzitutto come stai?
3: Bene, devo dire bene.
1: Normale, è già tanta roba.
0: Esatto, è già tanta roba.
3: La temperatura mi aiuta.
0: Ti piace? Tu sei un tipo più invernale?
3: Sì, decisamente. Decisamente.
1: Come ti invidio, veramente.
0: Sì. In realtà anch'io, io amo molto di più l'inverno rispetto all'estate.
1: Ma come si fa, ragazzi?
0: Però di questi tempi, causa le varie influenze, preferirei magari almeno la primavera. Cioè, non dico l'estate, però la primavera non sarebbe.
3: No, ho sempre preferito.
1: Come
3: l'inverno,
1: mai?
3: Vabbè, al di là della temperatura, l'atmosfera in generale, diciamo, è più avvolgente, più intima rispetto all'estate.
1: Più
3: l'estate,
1: produttiva.
3: Sì, può essere, cioè, scrivo anche in estate, voglio dire. Però l'inverno ti avvolge di più, ti dà degli scenari diversi rispetto all'estate. L'estate è più cacciarona, più...
1: Ti dà più tempo forse l'inverno.
3: Sì, più riflessiva. Mettiamola
0: più
3: così.
0: Più
3: cioè, non voglio passare da pesante, voglio dire.
1: No,
3: sorrido anche d'inverno.
1: Meno,
0: più coccola l'inverno.
3: Sì, molto
0: più dall'estate, è più del tipo, oh, ma che me frega, voglio stare in giro a fare casino.
1: È più attiva, è più carica, più deleteria l'estate.
0: Più deleteria.
1: Sì, io mi trovo benissimo in estate.
3: Anche perché tipo le varie tisane, i vari Irish coffee, cioè, te li bevi d'inverno.
0: E d'estate, cioè, ti viene l'istinto poi ogni tanto di farti la tisana, poi la guardi e dici caldo la tisana. Vabbè, un gin lemon, dai.
3: Anche perché l'associazione tisana e Irish Coffee era fantastica.
1: Però provo.
3: Mettermi...
0: Va bene, Lacero, per i nostri amici ascoltatori, sì, che tipo di musica fai?
3: Allora, viene definita cantautorale,
0: okay,
3: perché cantautore, cantautorale, vabbè, in italiano, quindi vengo appunto dal cantautorato, a me piace sentirmi vicino a gente tipo Lucio Battisti,
0: cavolo, bello,
3: Ivan Graziani, li dico in maniera sparsa e senza magari un filo De Gregori e quant'altro. Poi vengo comunque da quella che viene definita post-punk, dark, giù di lì, sperimentazioni, diciamo, chitarre rumorose e quant'altro. Però mi piace riuscire a spaziare, a non restare, diciamo, nella mia comfort zone, mettiamola così.
1: A sperimentare.
3: Sì. Questa è una cosa che riguardo ai dischi che sto producendo, è una cosa molto presente. Cioè, chi un minimo la segue la riesce a cogliere.
0: Invece il nome d'arte è Lacero, da dove arriva?
3: Allora, questa era una domanda che non avrei mai sentire.
1: No, perché?
3: No, vabbè, Lacero, diciamo, io non ho fatto altro che tirare via un apostrofo.
0: Ok.
3: E quell'apostrofo che ho tirato via era un qualcosa che mi da una parte mi somigliava e dall'altra parte volevo disfarmene.
0: Però comunque, cioè, è meraviglioso come un aspetto semplice può cambiare completamente il significato di una parola.
3: Certo,
0: no?
3: Stravolgerlo.
0: Cioè, poi sì. Amo tantissimo il gioco delle parole, cioè le parole secondo me hanno dei significati incredibili. No? Come, certo. Adesso ti faccio un esempio, come la parola chiamate, chi amate, chi ama te.
3: Certo.
0: Bellissima, cioè, in una parola sono tre significati.
3: Fantastico.
0: Cioè, sono dei giochi meravigliosi che noi però non siamo più abituati a vedere.
1: Non
0: sei
1: più consapevole.
0: Perché noi giochiamo sempre sul significato che ci hanno insegnato in questa parola.
3: Infatti, ci chiamiamo sempre meno.
0: E questo poi, guarda, poi questa. Cioè,
3: ti ho risposto per le rime.
0: Sì, è una cosa assolutamente vera. Io direi a questo punto di ascoltare il tuo primo brano.
3: Certo.
0: Si intitola Ti ho vista partire e parla della tredicesima, perché ti ho vista partire. Cioè, la tredicesima proprio se n'è andata, ciao.

0: ti ho vista partire, lui è Lacero, e quindi partiamo proprio da questo titolo. Di che cosa parla questa canzone?
1: Allora, di che cosa parla questa canzone? Parla, cioè, diciamo, la prima parte del testo, inizio ti dà già degli indizi. Parla, ho preso, diciamo, spunto dal mio primo incidente automobilistico a 18 anni e ho utilizzato questa cosa per, come scusa, diciamo, per parlare di mio padre, e quindi ne parlo, è un ricordo legato a mio padre, diciamo, che fa ridere, quindi non ne ho parlato in chiave, diciamo, triste.
0: Malinconica, certo, certo. Che tante volte comunque quando si parla di un ricordo, comunque si parla anche di una persona legata ad un ricordo, tendenzialmente si cerca sempre di mettere un po' di malinconia, un po' di...
1: naturale.
0: È naturale.
2: Sì, più che
0: naturale.
2: Si cerca, esatto, sì, è inevitabile, è una cosa naturale. Una parte.
0: Lo switch bello è quando si supera questo tipo di aspetto mettendo addosso magari un ritmo completamente diverso, no?
1: Sì.
0: E quindi secondo me lo lega molto di più. Sì. Lo lega molto di più a livello emotivo, questa cosa qua.
1: Ma io questa cosa sono riuscito a farla proprio perché è passato del tempo,
0: certo.
1: Quindi metabolizzi l'accaduto e quindi ne parli da uomo, mettiamola così.
0: Perché poi alcuni ricordi, soprattutto quelli che ti capitano quando sei molto giovane, veramente sono delle cicatrici che quando ci passi sul dito, cioè, ti ricordi esattamente quello,
1: chiaro,
0: che è incredibile.
1: Non puoi eludere certe sì. cose.
2: Sono indelebili, sì. Sono indelebili, no. Cambia magari appunto sì. quello che poi senti effettivamente, sì. Nel senso che non si dimentica mai, anzi diventano presenze che sono assenze, che sì. poi continuano sì, con sì, noi, sì, semplicemente sì. si evolve un po' la nostra consapevolezza, secondo me, di quello che è stato. Però è bello poi raccontare o comunque rivivere poi gli aspetti belli, no?
1: Sì,
2: quindi
1: sì, sì.
2: Nell'immediato ci si concentra sulla negatività, sul malessere che è inevitabile, però poi insomma è bello ricordare quel sorriso. Sì. Anche

0: pensato di appuntare.
1: Cosa usi, le note del telefono?
0: No, no, no, parlo di frasi, testi. Okay. E mi è capitato anche di avere l'armonia senza l'armonia della nuova canzone,
1: senza avere il testo,
0: senza avere neanche la chitarra davanti o il pianoforte.
1: E come si fa in quei casi? Cioè, come fai a effettivamente a fissarla?
0: La canti nella mente, ti si forma, sono degli automatismi. Io lo faccio da molti anni, quindi non saprei neanche spiegarlo. Forse è bello anche così.
2: Io sono certo che la perderei se
1: anch'io.
2: Cioè, se continuassi a ripetermela in
1: dovrei
2: testa,
1: automandarmi un vocale per ricordarlo.
2: Va a finire che poi, cioè, beh, come il gioco del telefono, partirebbe in una maniera, finirebbe che tipo i puffi, siamo così, però
1: vabbè, che evolve, però perlomeno, come diciamo, una base magari è rimasta.
2: Ma quindi la tua scrittura è molto introspettiva, molto emotiva, prendi anche spunto da ciò che ti capita nella vita anche di altri,
0: soprattutto quella che capita agli altri. Okay. Ed è anche un modo per egoisticamente per tirarmi via certe cose, forse per entrarci in empatia con il prossimo, con gli altri, e quindi mi capita spesso di sentire da altri magari storie o qualcosa che non mi riguarda direttamente, ma in qualche modo ci trovo qualcosa di mio.
2: Quindi ci sono delle canzoni al quale comunque si rimane sempre molto legati, no? Sì. Solitamente questa cosa è quasi per tutti, è comunque la prima canzone da cantautore, no? Quindi tu dici quella è quella comunque che ha dato il via a tutti, io ci sono legato. Poi non è detto che sia per forza.
0: Sì,
2: qual è invece la canzone a quale tu sei legato?
0: Ma intendi
2: due
0: mie?
2: Sì.
0: Allora ci dovrei pensare.
2: Vuol dire che comunque ce ne sono tante che ti piacciono.
1: Sì. Cioè, è combattuto.
0: Sono combattuto, però voglio arrivare a dire almeno una.
1: Ah, quella che magari,
0: allora,
1: appunto senti di
0: è
1: più.
0: Legato, ma questa cosa è legata tanto anche a proprio performare quella canzone. Quindi, oltre al fattore affettivo, okay, che hai perché l'hai creata tu, c'è anche la cosa che magari quella canzone particolarmente dal vivo ti viene bene, okay, quindi
1: ti dà soddisfazione,
0: la senti particolarmente, allora ti ci affezioni di più rispetto ad altre. Poi vabbè, io tendenzialmente le cose che registro e che metto su disco, anche se ormai oggigiorno è tutto, diciamo, un pochettino per aria riguardo allo streaming
1: digitale,
0: diciamo niente, cosa stavo dicendo?
1: La canzone, il titolo.
2: Sei
1: stato bravo, però è una bella risposta.
0: No, una canzone, ma vi dirò, la canzone che vi andrò a fare è una di quelle che mi piace e sono parecchio affezionato, che si chiama Chi aveva ragione, vi sto rubando il mestiere, mi sto autoannunciando.
2: No, perfetto, quindi ce l'ascoltiamo.
0: Però,
1: certo, non vediamo l'ora, anzi, di sentirla.
0: Almeno,
2: io mi sono sempre chiesto chi aveva ragione, me lo sono sempre chiesto. Secondo te?
1: Me lo chiedo ancora adesso.

0: Complimenti.
1: Cioè, la cosa bella è quando tu ascolti un brano, se riesci a trasportarti via dal posto dove sei, vuol dire che hai fatto bene il suo lavoro.
0: È vero.
2: Sì. Quindi, solitamente funziona così, dei pezzi ben riusciti.
1: Sì, bello, bello, bello. Di che cosa parla questo brano? E poi, cioè, io ti chiedo sempre questa cosa qua perché è la partenza,
2: è giusto,
1: no?
2: Giusto.
1: Poi in realtà ogni persona ci vede quello che vuole vedere.
2: Chiaro,
0: o
2: chiaro,
0: come
2: chiaro.
0: È nato anche.
2: Allora, vi posso dire dove è nato?
1: Bello, ci piace.
2: In camera da letto.
1: Ci piace ancora di più e ritorniamo sempre
0: all'argomento
1: iniziale.
0: Di cui non possiamo parlare, non possiamo approfondire.
2: Ero semplicemente seduto e vestito sul letto, no?
0: In solitaria.
1: E sì. Anche lì, allora ritorniamo al mood di prima, per favore, ragazzi. Un po' di...
2: No, in realtà questa canzone, io cerco sempre di sdrammatizzare, questa canzone in realtà parla di un periodo veramente buio della mia vita e diciamo ne ho parlato anche in questo caso dopo tanti anni e sono riuscito a sublimare questa cosa perché una volta che scrivi solitamente, almeno nel mio caso, succede questo.
0: Quindi è un po' curativa la scrittura?
2: Oh, assolutamente,
0: cioè,
2: assolutamente.
0: Secondo te appunto, è un processo che fa parte della guarigione oppure arriva
2: alle
0: successivamente?
2: Alle volte sì, alle volte magari sai una cosa che ti fa male, non è detto che tu la voglia in tutti i modi evitare. Quindi molte volte se, ovviamente si parla di dolori dell'anima e quindi... Salviamo le nostre anime.
1: Io credo che comunque l'aspetto innanzitutto sensibile di ogni artista, perché comunque per fare l'artista devi essere sensibile,
2: sì.
1: Perché comunque devi avere una spiccata capacità nel cogliere tutto quello che c'è intorno,
2: sì.
1: Magari a te, no? Di bene,
2: sì.
1: Nel bene e nel male, perché comunque...
2: Una spugna.
1: Esatto, in entrambi i casi comunque ci sono delle situazioni che possono assolutamente fare del bene, come altre situazioni che comunque ti possono provocare del dolore interiore, no? A
2: certo.
1: Livello d'anima, come
2: certo.
1: Ci stavamo giustamente dicendo. E quindi il preservare un aspetto sensibile da parte dell'artista è assolutamente curativo, anche perché è da lì che poi parte la capacità,
2: sì.
1: di potersi esprimere, no? E di poter avere anche la lucidità stessa di comprendere quello che ti sta accadendo. Perché cioè, nel momento stesso in cui tu sai di vivere un periodo difficile, sei già al 50%.
2: Sì, sì, sì. Okay. Sì, sì, sì.
1: Se poi riesci a sviscerarlo scrivendo anche un brano, questa cosa aiuta tantissimo.
2: Sì, che poi, almeno nel mio caso, se posso permettermi di dire la mia, io non è che cioè, mi siedo e dico, mo adesso scrivo di questa cosa che mi fa male. Come tutte le cose che fa male, magari cerco anche di evitarla nell'immediato, poi dopo magari appunto passano anni e sei nel momento più, mi piace dire, vulnerabile e quindi ti ritrovi a parlare di quella cosa in automatico e te ne accorgi nel mentre.
0: È un po' la necessità magari anche.
2: Sì, spontaneo. Io mi ritrovo molto in questa cosa, poi... Chiaro, non è che non essendo una cosa studiata a tavolino, quindi ti ritrovi come quando allora registri, sei in studio di registrazione, vai a registrare le tue canzoni ed è bello trovarsi a un certo punto che dici. E adesso cosa succede? Cioè, non puoi calcolare tutto, la musica non è fatta con il righello e il compasso.
0: È il bello anche della musica.
1: Assolutamente.
2: Ma certo.
1: Ce l'hai accennato già un po' prima, ma chi sono stati quegli artisti che nel tuo percorso musicale ti hanno più influenzato?
2: Allora, adesso gli elenchi alla Salvini? Ti posso dire... Nick Cave and the Bad Seeds, ti posso dire Joy Division, Cure, Sonic Youth, parlando di appunto sperimentazioni chitarristiche noise, e poi altro, mi vengono in mente tanti, no, PJ Harvey, ti posso dire.
1: Molto di nicchia.
2: Sì, di nicchia in Italia, ma neanche più, perché questi comunque sono nomi, anzi, solitamente sono nomi che l'Italia la bypassano quando sono in tour. E
1: facciamoci, vabbè, un paio di domande.
2: PJ Harvey non so da quanto tempo non venga in Italia. Posso dirti altri nomi che comunque sono artisti che tra di loro si apprezzano, ti posso dire John Cale, ti posso dire tanti, Jesus e Mary Chain, che adesso già da qualche anno si sono riuniti, che è una grandissima band. E mentre invece torniamo in Italia, che sennò magari Bye. Faccio un... allora mi piacerebbe tanto dire un nome attuale che apprezzo, e questo fa veramente tanto parte della nicchia. Purtroppo mi viene da dire, al tempo si chiamava Molteni,
1: sì,
2: e adesso si chiama Umberto Maria con il suo nome.
1: Sì, sì.
2: Lui è un...
1: è tanta roba.
2: Proprio se non fosse in Italia, sì. Cioè, tutti quei personaggi lì, non lo so perché. Me la chiedo spesso sta cosa, perché in Italia debbano essere affossati certi nomi che hanno veramente tanto da dire, che continuano a farlo da anni.
1: Penso che si possa racchiudere tutto nel nome La Granella. Proprio basta, solo La Granella. Penso che sia solamente quello.
2: Che brutta cosa.
1: Che brutta cosa, davvero. Cosa stai ascoltando invece oggi su Spotify?
0: Tema Spotify, che tocchiamo tra l'altro.
2: Allora,
0: stavamo parlando prima del fuori onda.
2: Vi posso dire che, tra l'altro, questo è un artista che in qualche modo, sai, non ti conosci, ma in qualche modo ti senti legato alle persone che non conosci e che come te suonano. Si chiama Ryan Adams, si chiama, e non è di nicchia perché in America, cioè, alla sua fetta di pubblico dalla grande. Diciamo che lui viene accusato molte volte di produrre troppi dischi, cioè all'inizio di quest'anno ha buttato fuori forse 4 o 5 dischi nuovi. Dentro ci sono due album live, uno non mi ricordo, vabbè, comunque 3-4 dischi di inediti, così, perché è uno che produce tanto e vuole a modo di autoprodursi. E diciamo,
0: però magari non è strategico in termini appunto
2: no, diciamo che è in controtendenza. Quindi se si può dire, magari io mi sento affine a alle persone che non seguono esattamente i dettami della promozione, quella classica.
1: Che poi adesso, cioè, voglio dire, siamo a gennaio, fra poco inizieremo a scongelare un po' di reggaeton.
0: È ancora presto,
1: lo mettiamo fuori, lasciamo lì a scongelare per l'estate.
2: Il problema è che lo scongelerà Sanremo, verrà scongelato dentro Sanremo.
1: Certo. Allora, guarda, leggevo giusto un articolo recentemente appunto sul Festival di Sanremo, che dicevano che quest'anno è una, diciamo, un'edizione molto così, molto reggaeton, molto vivace rispetto a tutte le altre. Un po' mi dispiace, perché comunque Sanremo è sempre stata comunque riconosciuta, poi piaceva o non piaceva, questo è un altro tipo di aspetto, però per il cantautorato, mentre in realtà adesso c'è veramente di tutto, capito? C'è
2: allora,
1: Giovanotti, il capo della banda. Magari ci fosse stato quello. Magari.
2: Che è tutto lì. No, vabbè, su quel pezzo lì in particolare, Giovanotti è molto bravo. Ci mancherebbe, non è che. Anzi, può anche essere preso artisticamente come esempio di una persona che, non avendo delle doti eccelse, sì, cioè, quindi non ha la voce di Whitney Houston, sì, però è uno che ha avuto modo di crearsi,
1: guarda, io ti dico,
2: la sua crescita, la sua cosa.
1: Sinceramente non comprerei mai un album di Giovanotti, però sono andato a vedere i suoi concerti e devo dire che è molto divertente.
0: Certo.
1: Molto, molto, molto bello.
2: Quelli sulla spiaggia?
1: Anche quelli sulla spiaggia.
0: Beh, è sicuramente un artista artista.
1: Però uno, cioè quello che mi è piaciuto di più è stato, non mi ricordo se era al forum, dove comunque è stato uno dei non recenti, capito? Mm. Quindi non c'aveva ancora la barba. Dove diciamo la hit maggiore è stata L'ombelico del mondo. E devo dire che comunque è stato veramente un concerto bellissimo.
0: Beh, le balli sì. Tutte.
1: Come andare a vedere un concerto di Renato Zero. Sì. Cioè, quando vai a vedere un concerto di Renato Zero, è stupendo. Lui ha una capacità.
2: Cioè,
0: ragazzi, sono veramente artisti.
1: Ma di prenderti, gli occhi di insieme a lui sul palco, che tu dici che è un pazzesco, esci da lì che sei contento.
0: È vero, cioè, che energia ti danno i concerti. Sì,
1: è una cosa bellissima, bellissima.
2: Ma perché non ritornare a parlare di reggaeton? Perché è una cosa.
1: Sai perché? Perché ci metto il sigillo.

0: Invece, tornando sempre a parlare comunque di artisti e di canzoni che ti hanno coinvolto o comunque che ti hanno aiutato anche a definire un po' la tua carriera artistica, qual è un brano al quale sei legato di altri? Cioè, sai che ci sono dei brani che comunque nelle classiche playlist uno mette sempre perché diventano quasi un mantra, ok?
1: Cioè, in loop.
0: Sì, le metti in loop e non sei mai, non ti stancano mai queste canzoni.
1: Ho costanti, cioè,
0: l'ascolto da 25 anni, ma la continuerò ad ascoltare sempre perché mi piace un casino.
2: Allora, io ti potrei andare bellissimo. Allora, io potrei andare... Allora, io andrei su Bowie, David Bowie, e ti dico, c'è una canzone, potrei dirti Life on Mars, ma ti dirò Absolute Beginners, che vabbè, cioè non è tra i suoi pezzi più celebri, però in qualche modo mi è andato sotto pelle, e quindi penso che sia... La canzone che se decido di ascoltare Bowie vado su quella, e quindi la risposta è quella.
0: Ultimo concerto che hai visto e quello che invece ti piacerebbe andare a vedere?
2: L'ultimo concerto che ho visto l'ho visto parecchi anni fa, e ti dico era il 2017.
1: Tanti anni fa. Non ti piace?
2: Ma in mezzo c'è stato il Covid, poi impegni, una cosa un'altra, sai, riuscire a far quadrare tutto anche proprio semplicemente il menaggio familiare e lavorativo e quant'altro, è stato al Fabric, un gruppo che io adoro che si chiama Black Rebel Motorcycle Club, e sono tre corvacci, sono fantastici, che vengono comunque dal post-punk, dal blues, quindi diciamo sono sempre stati paragonati e anche un po' colpiti con la cosa di copiare un po' i Jesus and Mary Chain, che è il gruppo di cui vi stavo parlando prima. Secondo me no, però vabbè, qualcosa c'è.
0: E invece il prossimo concerto o quello che ti piacerebbe andare a vedere magari?
2: Non saprei, non te lo posso dire che non saprei, perché non ho questa...
1: Non l'hai in programma al momento?
2: No, non ho neanche... Cioè, è molto casuale la cosa di andare a vedere i concerti. Purtroppo è diventata così, o per fortuna, perché magari ti capitano delle chicche e allora...
0: Sai che io ho riscoperto invece i concerti nei teatri rispetto agli stadi? Sono molto più intimi,
2: non sono paragonabili, anche perché vabbè, il concerto, andare allo stadio a vedere un concerto oggi è un po' senso. Mi ricordo forse l'ultimo concerto che ho visto a San Siro furono i Depeche Mode. Fantastici,
1: immagino.
2: Questo ritorna nella lista iniziale dei gruppi, sì, sì. E tutto quanto, però, cioè, diciamo che a meno che non vai proprio nei circoli Arci, che sì. Ancora tipo, adesso non voglio fare pubblicità all'Arci Bellezza di Milano, però l'Arci Bellezza è una situazione dove vengono ospiti artisti stranieri, sempre, non voglio dire di nicchia, che comunque vale la pena di andare a vedere.
0: Le classiche cose che si possono trovare.
2: Sì, vabbè. Allora, volevo dire sulla cosa del concerto negli stadi, nei palazzetti, ormai sono occupati comunque, voglio dire, dagli artisti delle radio grandi, come si dice,
1: nelle major
2: e quant'altro, quindi non lo so, io adesso non voglio andare a prendere la polemica dei finti sold out, però è tutto... Cioè, il forum lo riempie uno che ha fatto una mezza canzone in estate. E
0: reggaeton.
2: Che poi, a proposito, eravamo fuori onda e ti dicevo, rispetto al passato, il perché siamo arrivati a questa situazione deleteria e terrificante del, oramai che esistono soltanto tutti sti generi qua. Da dov'è che, ve lo siete mai chiesti, da dov'è che arrivano tutti questi generi?
0: Dal rum.
2: Dal, no, vabbè, cioè un tempo, nei fantastici anni 90, ogni tanto usciva la canzone d'estate, la canzoncina leggera, e tu dicevi, vabbè, non mi piace, però vabbè, ci sta,
1: una certa ora
2: va bene, ti piglia bene, erano anche fatte bene, voglio dire, cioè volendo guardare,
1: sì, ti entrano anche in testa,
2: sì. È soltanto che poi dopo hanno visto che funzionavano così tanto che queste canzoncine sono diventati dei generi che hanno figliato tra di loro, dei sottogeneri e quant'altro, e adesso si è arrivati che questi sono dei generi, reggaeton e quant'altro, dove ci sono dei puristi puri del genere che dibattono tra di loro.
0: Io comunque, cioè, l'ho detto, prima o poi voglio scrivere una canzone a reggaeton.
2: Non si scrivono le canzoni, si ruttano. Scusate,
0: hai ragione.
2: Si ruttano solitamente, con i rutti vengono meglio.
0: È arrivato il momento, ci ascoltiamo il tuo secondo live. Questa si chiama Dalla mia parte.

0: Quanto tempo passi a suonare la chitarra durante il giorno?
1: Poco.
0: Davvero?
1: Poco.
2: Mai abbastanza.
1: Adesso vabbè, da qualche anno ho riabbracciato il pianoforte. Infatti il prossimo disco è tutto al piano.
0: Bello.
1: Tutto scritto al piano, completamente. E, sì, purtroppo poco.
0: Mannaggia. Perché la vita comunque è...
1: Sì, però quei pochi momenti, guarda, paradossalmente avere poco tempo non ti concede delle distrazioni. Quindi sì, non è che suoni vai lì, cioè, a casa,
0: tanto concentrato.
1: Cioè, okay. In quel momento lì, se prendi in mano la chitarra, è perché c'hai.
2: Devi avere il focus.
1: Devi avere proprio il lanciafiamme.
2: E come mai hai deciso di tornare al piano?
1: Ma tornare al piano, in realtà. No, ho preso qualche lezione quando avevo 16 anni, ma non avevo testa per stare lì a mettermi. L'ho ripreso da autodidatta e non ho fatto altro che utilizzare lo stesso approccio che ho sulla chitarra. Quindi mi accompagno al piano, non è che faccio
2: grande
1: robe, però è bello, ti dà dei voicing diversi, differenti, quindi delle soluzioni armoniche fighe. Quindi.
0: Manca veramente pochissimo. Per i nostri amici ascoltatori, quali sono i tuoi contatti, dove ti possono trovare, insomma tutto quello che vuoi e che gli puoi dire?
1: In tutti i posti bruttissimi che ci sono in giro oggigiorno, tipo Instagram, Facebook, su YouTube ci sono i brani del mio secondo disco, che sono Orso Bipolare e C'era Solo da Aspettare. Però io vi consiglio di andare su Spotify direttamente, che è, diciamo, che tra tutte le piattaforme streaming è quella più
2: completa.
1: Utilizzata, completa. Se ne stava parlando anche all'inizio, nel fuori onda.
0: Comunque, per chiudere con quello che stavo dicendo prima Lacero, anch'io nella vita faccio tutto con calma, perché da piccolo ho preso lezioni di piano.

0: Siamo arrivati alla fine di questa meravigliosa puntata. Io personalmente ci tengo a salutare anche Toto, che ci ha dato l'opportunità di poterci conoscere. Quindi grazie mille Toto, un abbraccione. E tu volevi salutare qualcuno?
1: Ma allora, a parte Toto, che anche grazie a lui se sono qui oggi in buona compagnia, anche Giampaolo Giabini, che è il mio manager e ufficio stampa Lunatic, e che altro, tutte le persone che in qualche modo seguono la, diciamo, questa carriera fallimentare. Sì.
0: Ci stavi dicendo fuori onda che poi le suonerai.
1: Sì, ogni tanto si fa anche quello, con gran fatica, no, ovviamente non mia, perché avete capito che finalizzare quello che fai in studio è importante, lo fai solo con il live. E quindi l'appuntamento è per venerdì prossimo al Quo di Milano, in Viale Regina Margherita 9, che è vicino Porta Romana, mettiamola così, all'interno di questa Indie Ground Fest. Quindi è una manifestazione dove non ci sarò soltanto io, chitarra acustica e voce, ma altri artisti. Quindi se vi va di curiosare venerdì prossimo e non sapete che fare, al posto di andarvi a fare 200 aperitivi e ascoltare reggaeton,
0: piuttosto che guardare Amici,
1: visto che il reggaeton oramai è diventata la nostra spada,
0: piuttosto che guardare Amici di Maria De Filippi,
1: sì, ma tanto lo guarderanno lo stesso,
2: lo registrano,
1: sì,
2: guarda in differita.
0: Signori e signori, è stato ospite oggi a Wazzanane Lacero, grazie mille.
1: Grazie a voi. Vi voglio bene,
0: signori. Noi ci rivediamo domenica prossima, sempre alla solita ora, dalle 15 alle 16 su Wazzanane e dalle 21 alle 22 con Wazzanane Sunday Night. Mi raccomando, stasera non perdete la puntata di Sunday Night, perché torneremo a parlare di un argomento a noi caro, proprio dentro, cioè ci piace un casino, che è il burlesque. Non lo facciamo più da tantissimo tempo, ritorneremo a farlo, quindi mi raccomando, alle 21 tutti sintonizzati.

volte dirsi ti amo è più finto di un dai, ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui e non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore.

del caso. Siamo materia vivente in forme, il tempo ci ha modificato. Noi siamo orfani di luce, miraggi in mezzo al deserto. Noi siamo chi ci ha preceduto nel suo procedere incerto.

0: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Tutti i giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu, Lifestyle, dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.

0: Amici di Radio Orizzonti, buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di A Tutta Musica, condotta al microfono da Claudio Borroni. Angelo Sivelli è come al solito in regia, ma c'è una novità. Abbiamo un ospite che vi presento adesso. Lei è uno dei punti di riferimento della radio, di Radio Orizzonti, e allora vorrei che si presentasse lei con la sua bella voce.
1: Ed eccoci qua, sono Gisella Viccardi. Naturalmente mi avrete già sentita qualche volta in qualche trasmissione di mia conduzione, però sono sempre sul pezzo.
0: Ma che voce calda, bellissimo, proprio la voce che mi serve proprio per annunciare il primo brano, che è una polacca. Ma è una polacca italiana, polacca italiana non può esserci, però è composta da un italiano, da Raffaele Trevisani. Eccola qua.

0: E dalla polacca di Trevisani passiamo invece ad un brano antichissimo, uno dei primi brani rock, anzi quasi quasi li chiamerei beat, si chiama Sunny e viene ripresentato nella soluzione di Boney M. Ti ricordi come lo si ballava questo brano qui?
1: Molto, mi ricordo.
0: Carino,
1: Sunny, e ci andavo spesso in discoteca.
0: Ah sì?
1: Certo.
0: Ecco che si scoprono.
1: Ma è per fare ginnastica.
0: Ah, ecco sì, gli altarini. Boney M.

0: Ed ora, cara Gisella, avremo un Angelo Branduardi che si trasforma in una specie di Adamo. Perché il suo brano si chiama Cogli la prima mela. Ti dice niente?
1: Mi dice, ma io lo raffiguro più come un circense.
0: Vero.
1: A me dà proprio l'impressione che lo sia, non so.
0: I capelli
1: magari,
0: lì, eh?
1: Sì, infatti, ma poi anche il modo di muoversi.
0: Vero, vero.
1: È proprio un po' strano, eh? Piace la musica, però logicamente è un po' strano.

0: Ed ora una musica da film, un brano praticamente nell'ambito del jazz, composto da un grande compositore il cui cognome è italiano, Harry Mancini, che si è specializzato proprio nel campo delle colonne sonore da film. E questo è un brano molto molto famoso perché è la colonna sonora della Pantera Rosa, no? Sai che Harry Mancini è stato un grandissimo compositore, tra cui tra i brani che ha composto The Days of Wine and Roses, che è stato un capolavoro, che questo è un brano che viene suonato e cantato da tutti i musicisti del mondo, perché effettivamente è un brano straordinario, come lo è questo. Questo invece è un po' più, diciamo, poco serio, nel senso, perché ti ricordi, no, la Pantera come era messa, e,
1: sì, certo.
0: E l'attore che interpretava il brano, il film, che era qualcosa di straordinario. La Pantera Rosa di Harry Mancini.

0: Ora ritorniamo in discoteca con uno dei gruppi più famosi proprio da discoteca, KC and the Sunshine Band, con lo storico That's the Way I Like It. Che ne dici?
1: Ottimo.
0: Balliamo?
1: Da, ma quasi quasi.
0: Ballate anche voi insieme a noi.

0: Beh, scusate ma un po' il fiatone, perché
1: è vero.
0: Un po' che non andavo in discoteca, però ogni tanto mi piace farlo. Ma adesso ritorniamo alla musica, beh, classica, diciamo, all'operetta, ma anche l'operetta fa parte della musica classica. E qui abbiamo nell'oscurità una coppia, va, il Fox della Luna, uno delle più belle operette italiane.

Allora, da un tenore all'altro, abbiamo ascoltato un vero tenore, adesso ascoltiamo un cantante che tenore non è, ma lui si autodefiniva il re del rock. Ma quanti re del rock ci sono stati? È James Brown, Elvis Presley, Little Richard, eccolo qua, Little Richard ci fa ascoltare Long Tame Sally.

0: ricordi questo brano? Aquarius.
1: È certo che sì.
0: Ma io quando sento questa...
1: Sono datata, Claudio, vabbè, sono datata, sono sempre sul pezzo, però sono datata. Quindi questo brano sicuramente me lo ricordo.
0: Dai, ascoltiamolo, così ritorniamo giovani immediatamente.

ed ecco invece che andiamo su un altro filone. Un amico di Michael Jackson, Lionel Richie, col quale ha composto quel meraviglioso brano stupendo We Are The World. Lui è Lionel Richie, che ci fa ascoltare il suo grande Easy.

musica classica spinge per entrare con un grandissimo autore. A me piace moltissimo Tchaikovsky perché sembra essere il compositore, il primo compositore di musica classica che ha dato un po' origine ad alcune sensazioni jazzistiche. E qui ascoltiamo uno dei suoi più bei brani, Serenata per archi in Do maggiore, Tchaikovsky.

0: Gisella, senti, che cosa ci proponi adesso tu?
1: Beh, ti propongo un Andrea Mingardi.
0: Urca, mi piace molto.
1: E la musica, ti piace?
0: Ah, la musica è la nostra vita, vero?
1: E quindi è un'ottima proposta?
0: Bravissima, grazie.

Bene, mi ricorda tante cose questo Andrea Mingardi alle rotonde di Garlasco quando ci andavo anch'io a cantare. E a proposito di cantare, vi faccio ascoltare un brano meraviglioso che è la colonna sonora di Casablanca, As Time Goes By. E quindi se voi chiudeste gli occhi e pensaste a quel film meraviglioso con Humphrey Bogart che entra con quell'impermeabile bianco, ovviamente con un cappello e con una sigaretta in mano, e comincia questa musica stupenda.

0: e passiamo dalla musica jazz alla musica... Dimmi tu che musica è questa.
1: Madonna, Isla Bonita.
0: Ai ai ai.

0: Nel campo della musica ci sono modi di dire, come per esempio il giro di Do, oppure un determinato canone. Giro di Do era molto utilizzato da Gino Paoli, con Dalla Gatta a tutti i brani, C'era in una stanza, eccetera. E invece il canone è una serie di accordi che sono stati praticamente inventati da questo John Pachelbel, che ha composto questo canone, che è stato utilizzato da tantissimi musicisti successivamente. Ascoltiamolo così, e se vi viene in mente qualcosa, ma salterà fuori.
1: Queste sono le perle del nostro maestro Claudio Borroni.
0: Grazie Gisella.

non vi dice niente questo brano. Allora, dal canone di Pachelbel, un certo Papathanasios, il tastierista dei Procolarum, ha composto questo brano cantato da Demis Rousseau, gli Aphrodite Child.

0: Ecco, l'avete ascoltato, no? Questo canone bellissimo, e questo per dirvi che la musica non si inventa mai, cioè qualche volta la si ruba. Senti Gisella, ma io sento il desiderio di vacanze, tu che dici?
1: Anch'io, ma ti piacerebbe mare? Ti piacerebbe città? Una città particolare?
0: Ma sì, mi verrebbe in mente Roma.
1: Beh, allora, la solista dei Mattia Bazar, Antonella Ruggero, grandissima artista con Vacanze Romane.
0: Grazie.

0: E cari amici, come tutte le cose belle, anche questa nostra puntata è giunta al termine. Ma non preoccupatevi, perché settimana prossima ce n'è un'altra. Ricordatevi il mercoledì sera alle ore 21 e la domenica alle ore 18. E speriamo che con Claudio Borroni, Angelo Sivelli, ci sia anche
1: Gisella Viccardi.
0: La prossima settimana, ce lo prometti?
1: Alla prossima, certo.
0: Ok.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Al microfono Valeria, alla regia Giancarlo. Buon ascolto. La farmacia di turno oggi è la farmacia Bravi a Saronno in via Lazzaroni 25. Numero di telefono 02 494 55 751. E per il cinema Sotto le Stelle, presso l'Arena Casa Morandi, il film storico Norimberga alle ore 21.30. Il costo del biglietto è 6,50 euro. A Solaro io mi esprimo. Laboratori creativi per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 17 anni presso il polo di comunità Regina Elena di Piazza Cadorna. I prossimi appuntamenti sono il 21, il 22 e il 23 luglio, dalle ore 10 alle ore 12. Per maggiori informazioni e iscrizioni potete contattare l'Informa Giovani di Saronno. E adesso qualche appuntamento della comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno. Venerdì 24 luglio, la vigilia della festa di San Giacomo. Alle ore 21, la Santa Messa nella chiesa di San Giacomo. Mercoledì 29 luglio, sempre per gli appuntamenti della comunità pastorale, la festa di Santa Marta. Alle ore 21 si terrà la messa nella chiesa di San Francesco. E a Saronno, presso il santuario della Beata Vergine dei Miracoli, domenica 26 luglio si terrà la festa di Sant'Anna con alle 17.30 il Santo Rosario presso l'altare di Sant'Anna e alle 18 la Santa Messa, seguita poi la benedizione degli anziani nella loro giornata mondiale. E anche nel periodo estivo verrà ricordato San Carlo Acutis per il primo anniversario dalla canonizzazione. Presso il santuario della Beata Vergine dei Miracoli, ogni prima domenica del mese, alle 17.25 l'esposizione della reliquia e il Santo Rosario. Alle 18 la Santa Messa e affidamento a San Carlo Acutis. E la comunità pastorale Crocifisso Risorto si impegna anche con un aiuto concreto per Gaza. Come già fatto precedentemente, la comunità ha organizzato un'altra raccolta di offerte da destinare alla parrocchia Sacra Famiglia di Gaza. Per informazioni potete rivolgervi alla segreteria parrocchiale se siete interessati. Si potrà aderire con un bonifico intestato alla parrocchia San Pietro e Paolo, causale, offerta per Gaza. E torniamo agli appuntamenti sul territorio. Tutti i giovedì mattina dalle ore 10 presso la biblioteca civica un appuntamento settimanale per chi ama lavorare a maglia e a uncinetto, del tempo da passare in compagnia e in armonia. E a Ceriano Laghetto un'ostetrica a casa per i neogenitori, un nuovo servizio gratuito. Il progetto A Casa con Te offrirà assistenza ostetrica domiciliare gratuita alle famiglie con i nati del 2026. Si tratta di un'iniziativa pensata per offrire un supporto concreto alle famiglie nelle prime settimane dopo la nascita di un figlio, grazie alla collaborazione con Croce Azzurra e di Rovellasca. E per maggiori informazioni per richiedere il servizio è possibile consultare il sito del comune oppure contattare il numero 375 82 86 120. Questo è l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronnese stazioni più sicure, in arrivo fondi regionali per le stazioni. E ancora saronnese pericolo animali selvatici in strada. E ora Saronno cattivi odori, da settembre parte il progetto MOLF. E ancora Saronno, Confcommercio pubblica i primi dati. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale, Valeria, alla regia Giancarlo. Questi i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Saronno. Le stazioni ferroviarie di Saronno, Gerenzano e Caronno Pertusella saranno tra quelle interessate dal nuovo piano Stazioni Sicure di Regione Lombardia. L'accordo, firmato dall'assessore regionale alla sicurezza e protezione civile Romano La Russa, coinvolge complessivamente 16 comuni della provincia di Varese e prevede un rafforzamento dei controlli nelle aree ferroviarie e nelle zone limitrofe. Per il 2026 Regione Lombardia ha stanziato 60.000 euro destinati a finanziare servizi straordinari di polizia locale nelle stazioni ferroviarie e alle fermate del trasporto pubblico, ma anche nelle aree di sosta e per il contrasto all'attività abusiva di taxi. L'intesa è stata sottoscritta nella sede della provincia di Varese, da Regione Lombardia insieme a Prefettura, Rete Ferroviaria Italiana, Ferrovie Nord, Trenord, Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como, Lecco e Varese e anche ai comuni interessati. In 16 i comuni della provincia di Varese si metteranno in campo una presenza di agenti di polizia locale più capillare. È un modello di sicurezza integrata che unisce competenze e risorse per prevenire i fenomeni di illegalità. Il progetto, giunto al quinto anno consecutivo, prevede una stretta collaborazione tra prefettura, questura, arma dei carabinieri e polizie locali. Nelle stazioni prive del presidio della polizia ferroviaria interverranno polizia di Stato e carabinieri, mentre gli agenti della polizia locale concentreranno i controlli nelle aree esterne alle stazioni, come in particolare alle fermate del trasporto pubblico e nei punti di maggiore afflusso di viaggiatori. È una notizia che riguarda tutto il Saronnese. L'ultimo incidente è successo a Gerenzano, dove un uomo si è scontrato contro un palo per evitare un daino che ha attraversato improvvisamente la via Risorgimento. Ripone l'attenzione sui pericoli connessi alla fauna selvatica in periferia. Percorrendo le strade boschive, gli automobilisti rischiano continuamente di imbattersi in cervi, daini e mufloni che sbucano dalla vegetazione. Il fenomeno, sempre più frequente nelle strade del Parco dei Mughetti e nel Bosco del Rugareto, riguarda in particolare queste arterie. Le vie Le Petit, Caravaggio e Risorgimento, Inglesina e Peruboldo a Gerenzano e la via dell'Acqua e le provinciali 527 e 25 a Uboldo, la provinciale 198 a Cerro Maggiore e via Percantaluppo e via Europa a Origgio. E ancora via Pergorla ai Boschi che collegano la frazione Massina di Cislago a Gerenzano. In questi luoghi gli animali attraversano improvvisamente la carreggiata, rendendo difficile evitare l'impatto. Non tutti sanno che in caso di sinistro è possibile presentare domanda di indennizzo alla Regione Lombardia, collegandosi al portale ufficiale della sezione Diritti e Tutele e seguendo le istruzioni riportate sotto la voce Come presentare la domanda. La procedura è valida fino al 31 dicembre 2027 e richiede la registrazione tramite SPID, CIE o CNS e consente di inoltrare la richiesta entro 30 giorni dall'incidente. La copertura riguarda gli infortuni del conducente e dei passeggeri, ma non si applica alle strade in concessione come autostrade e tangenziali a pagamento. Gli esperti del Parco dei Mughetti e del Bosco del Rugareto ribadiscono che l'unico modo per ridurre il rischio è guidare ovviamente con prudenza, soprattutto nelle ore serali e notturne. Saronno. Il Comune conferma l'avvio del progetto MOLF, il sistema sviluppato da ARPA Lombardia per raccogliere e analizzare in modo scientifico le segnalazioni di molestie olfattive. dando così seguito al percorso annunciato nelle scorse settimane dall'ex assessore all'ambiente Laura De Cristofaro durante l'incontro con il comitato Aria Pulita. L'iniziativa nasce dopo le numerose segnalazioni arrivate da residenti di Saronno e di alcuni comuni limitrofi e punta a monitorare il fenomeno attraverso una raccolta strutturata dei dati. Il progetto prevede il coinvolgimento diretto dei cittadini, che potranno diventare delle vere e proprie sentinelle, incaricate di segnalare gli episodi di cattivi odori, tramite l'applicativo MOLF, acronimo di Molestie Olfattive, realizzato da ARPA Lombardia. Le sentinelle saranno individuate nell'area interessata del fenomeno, che comprende Saronno, Caronno Pertusella ed eventuali altri comuni, anche sulla base dei modelli previsionali relativi alla dispersione degli odori. La campagna di raccolta delle segnalazioni prenderà il via indicativamente a metà settembre e prima dell'avvio operativo sarà organizzato un incontro pubblico, durante il quale saranno ovviamente illustrate alla cittadinanza le modalità di funzionamento del progetto, i criteri scientifici utilizzati e le attività preparatorie. Il comune spiega che attualmente è in corso la fase tecnica preliminare, che comprende misurazioni della micrometeorologia nelle vicinanze possibili dei siti di emissioni. L'attività sarà svolta in collaborazione con ARPA Lombardia e gli altri enti territoriali competenti. E restiamo sempre a Saronno e il centro cittadino si conferma capace di richiamare visitatori durante perlomeno il periodo dei saldi estivi. È quanto emerge dall'analisi diffusa da Confcommercio Saronno sui primi due fine settimana di sconti, con particolare attenzione all'iniziativa La Notte dei Saldi, che secondo l'associazione ha contribuito ad aumentare la presenza di persone nelle vie del centro. La Notte dei Saldi del 4 luglio, nata da una proposta avanzata da alcuni commercianti a pochi giorni dall'avvio dei saldi e subito raccolta e sostenuta da Confcommercio Saronno, ha rappresentato un'importante occasione di richiamo per la città. I dati confermano che il primo sabato dei saldi, il 4 luglio, ha registrato un risultato superiore rispetto al sabato precedente e anche a quello successivo. Nella fascia tra le 18 e le 24 è stato rilevato un aumento del 114% rispetto al sabato precedente. Il confronto assume un significato particolare perché l'analisi è limitata al centro cittadino e non considera le persone arrivate in città per l'evento ospitato nell'area del quartiere Matteotti. Anche i dati complessivi del primo weekend confermano la capacità attrattiva di Saronno. Infatti tra sabato 4 e domenica 5 luglio sono state rilevate 15.000 visite, di cui 7.000 provenienti da fuori provincia. Numeri che secondo Confcommercio confermano la capacità della città di richiamare visitatori da un ampio territorio. Il secondo fine settimana di luglio ha confermato poi il trend positivo. Tra l'11 e il 12 sono state rilevate sempre 15.000 visite. Il confronto con il 2025, precisa l'associazione, deve però essere interpretato comunque con cautela. Le rilevazioni provengono dalla piattaforma Confcommercio Lombardia Cities Analytics, elaborata sulla base dei dati della rete Wind3. È la dimostrazione comunque che fare rete produce benefici per tutta la città. L'auspicio è che questi risultati incoraggino un numero sempre maggiore di attività a partecipare alle iniziative comuni, creando un effetto moltiplicatore capace di rafforzare il commercio locale. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dal notiziario. Valeria al microfono con Giancarlo alla regia. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: sapete che nudar l'avvocat e il dottor che discute in con maestria.
1: Mica tu resù, ma per

0: Salutiamo gli amici di Radio Orizzonti in Blu FM 88 che anche oggi si sono ricordati di accendere la radio di Saronno.
1: L'è vera, per ascoltare l'Anna Zucchetti
0: e l'Anna
1: Tunesi. Sì, te mi perdi un po' giù dei giri.
0: Perché mi hai sconfuso.
1: Sto sconfuso. Allora, Jane, no. Come state? State bene? Sì, speriamo.
0: Certo,
1: stiamo in compagnia,
0: lavoriamo.
1: Entriamo in punta di piedi. Comincio con una bella poesia.
0: Dai che cominciamo.
1: Del Franco Loi, tra le poesie scelte in dialetto milanese. Questa chi la si intitola? Sen poca roba, Dio, sen quasi niente. Siamo poca roba, Signore, siamo quasi niente. Mi la dici in dialetto, prometum che te la dice bene in italiano. Comincia no, Adi, non ci vedo bene alla mia età.
0: Andreini, no, cancella.
1: Ecco, allora, sen poca roba, Dio, sen quasi niente. Forse memoria, sem, un buff dell'aria. Umbria di om che passa i nostri gent. Forse il ricordo una quai vita spersa. Un tronche de lontana il gherichama la furma che sarà d'un'altra gent. Ma come fem pietà, quanta cicoria e quanta vita se porta al vent. Andè senza savè, cantando di gloria, e a nun de quel che serum resta niente.
0: In italiano quindi siamo poca roba, Dio, siamo quasi niente. Certo che già dal titolo...
1: La comincia, Giancarlo, comincia a contestare le mie poesie.
0: No, ti fa riflettere, insomma.
1: Ecco, adesso ho capito, va allora, bene, andiamo avanti.
0: Siamo poca roba, Dio, siamo quasi niente, forse memoria siamo, un soffio d'aria. Ombre degli uomini che passano, i nostri parenti, forse il ricordo d'una qualche vita perduta, un tuono che da lontano ci richiama alla forma che sarà di altra progenie. Ma come facciamo pietà? Quanto dolore e quanta vita se la porta al via il vento? Andiamo senza sapere, cantando gli inni, e a noi, di ciò che eravamo, non è rimasto niente.
1: Te sei proprio brava a dirla in italiano. Te vedete che a furia di sta con me tutti i giorni migliori, tutte le volte migliori.
0: Ma che brava!
1: Te sei proprio brava.
0: Sono contenta,
1: Anna,
0: che ho imparato.
1: Proprio brava.
0: E allora, siccome siamo state brave,
1: te sei stata brava,
0: Landrini ci metterà una canzone bella, ma non per noi, perché ci ascolta.
1: Non lenta, mi raccomandi.

0: Ecco, cari amici che ci state ascoltando, noi oggi andremo a visitare l'osservatorio ecofaunistico alpino che è Stupore dell'Aprica.
1: Mamma mia, che bella fotografia che si andrà a guardare.
0: Vero. E questo è a cavallo tra Valtellina e Valcamonica e si trova un percorso, pensate, naturalistico, adatto a tutti per osservare da vicino animali e piante tipiche delle nostre montagne.
1: E nella nostra fotografia c'è un bellissimo capriolo.
0: Sì.
1: Che cos'è? Un capriolo bellissimo.
0: Sì.
1: Allora, nel cuore del Parco delle Orobie Valtellinesi si trova un'area suggestiva per esplorare da vicino la natura incontaminata delle valli alpine. È appunto l'osservatorio ecofaunistico alpino di Aprica, in provincia di Sondrio, che si estende per oltre 25 ettari e che permette a grandi e piccini di incontrare da vicino numerose specie animali e vegetali tipiche delle aree montane. Inaugurato il 25 luglio del 1997 e realizzato con i finanziamenti della legge Valtellina per il recupero del territorio, l'osservatorio è stato ideato ed è tuttora diretto dal biologo naturalista Bernardo Pedroni insieme alla moglie Luisa Meregalli, che si occupa della cartellonistica e cura gli animali feriti. Probabilmente lei è una veterinaria,
0: un veterinario.
1: È una donna, Lela Mie, la dica lei la sua Mie.
0: Ah, capito.
1: La Luisa Meregalli.
0: Ah, certo.
1: Oh, Giancarlo, siamo proprio messi male.
0: Insieme alla moglie Isa Meregalli, che si occupa della cartellonistica e cura gli animali.
1: E cura gli animali, quindi lei è una donna. Te sei d'accordo che lei è una donna?
0: Ma noi stiamo parlando del Bernardo Pedroni adesso, che è nato a Milano, ma di origine valtellinese. Bernardo, per la sua tesi di laurea sull'osservazione del gallo forcello, visse, pensate, per ben quattro mesi da solo in un bivacco a 2000 metri di quota, proprio in queste zone, pensate, ebbe in quel momento

0: usato da chi vuole replicarlo alle altre parti d'Italia come il Trentino, la Toscana e la Sicilia.
1: Vediamo la tana degli orsi. La struttura, infatti, permette al visitatore di vivere l'emozione di osservare gli animali in libertà, avvicinandosi fino a pochi metri da loro. Pensate, senza reti di protezione e in completa sicurezza. A popolare l'area naturalistica, meta di visitatori da tutta Europa, sono ungulati come i camosci, stambecchi e caprioli, rapaci notturni e diurni, cince, picchi, marmotte, scoiattoli e piccoli anfibi. A questi si aggiunge anche il gallo cedrone, simbolo del parco delle Orobie Valtellinesi.
0: Ecco, e quindi per continuare il discorso sulla tana degli orsi, l'attrazione che lascia ai bambini senza fiato sono però i due splendidi esemplari di orso bruno dei Balcani che hanno preso il posto di Orfeo, l'orso delle Alpi che è scomparso nel 2017. I due plantigradi, arrivati nel 2019 dalla Bulgaria, sono stati sequestrati uno in un circo abusivo e l'altro in un allevamento per la caccia, ma ora hanno trovato una nuova casa in questi boschi. Che bello, è vero?
1: Beh, insomma, anche sentire ogni tanto una bella notizia è brodo caldo per l'anima. Anche questi due animali si possono osservare mentre si aggirano liberi nei loro habitat naturale. Nel parco si trovano infatti alcuni punti strategici che permettono ai visitatori di non disturbarli, ma soprattutto c'è la sapiente guida di Bernardo che, proprio per non turbare la serenità di tutte le specie presenti, organizza in estate una sola visita al giorno durante la mattinata. L'osservatorio è raggiungibile da Aprica con la cabinovia del Palabione, oppure percorrendo quelle che d'inverno sono le famose piste da sci della località. Il sentiero è facile da percorrere per tutte le età, anche per te, sappi che anche per tutte le età che se ne entra anche a te.
0: Certo.
1: E c'è anche la possibilità, sono giovane quindi non c'è problema, e c'è anche la possibilità di utilizzare la Jolette. Ecco. Per le persone disabili.
0: Ecco, io userò quella.
1: La Gelette.
0: Sì, sì.
1: La Gelette. E invece.
0: Ti sei contenta?
1: Sì, molto. Te meni drink a te. Te l'ho detto qualche volta che mi desta andavi alla Prica, eh?
0: Ah, no.
1: E lo conosco il Monte Palabione.
0: Ah.
1: Certo. Mica dumati che te sei andata sempre in quel posto. A Marzio
0: in Valganna.
1: Dai.
0: Allora, la Galleria delle Emozioni nella Natura di Aprica offre ai visitatori un'esperienza immersiva attraverso monitor interattivi, ricostruzioni e diorami. Una prima installazione è dedicata all'Homo Selvadego.
1: Selvadego,
0: un personaggio a cavallo tra realtà e leggenda di epoca preistorica. Poi si attraversano paesaggi montani, un vero formicaio, un lago alpino ricco di trote, le tane sotterranee delle marmotte, una miniera e una grotta calcarea con stalattiti e stalagmiti.
1: E adesso vi dico, cari amici, che la Prica è una meraviglia in tutte le stagioni. È una meta turistica invernale ed estiva, è situata a 1181 metri sull'omonimo passo che collega Valtellina e Valcamonica. Porta orientale del Parco delle Orobie Valtellinesi è contornata da aree naturalistiche protette, quali la riserva naturale di Pian di Gembro e la riserva naturale delle Valli di Sant'Antonio, con passeggiate adatte a tutta la famiglia e a pieno contatto con la natura.

0: Senta, Anna, desta in vise d'una bella poesia.
1: Sì.
0: Magari sempre del Franco Loi, sì. Visto che stiamo dedicando.
1: E com'è il titolo?
0: Serum de aria in un ciel de frasca. Eravamo d'aria in un cielo di frasche. Ah. È già poetico il titolo.
1: Certo.
0: E la fa in sci. Serum de aria in un ciel de frasca. E dalla mura l'erga a ridascià. E l'aria l'era il temp. E le diceva. La mia paura l'è quel totu cam. Passa una neura e vardi me penser, un usel sifula e senti come un tremà. U tenu il cœur e le diceva, ier la mia giuinessa la temuriva in brash, nient'alter me pareva d'escultà, taseva il temp e me tenievi bass.
1: In italiano il titolo Eravamo d'aria in un cielo di frasche. Eravamo d'aria in un cielo di frasche e dalla mura l'edera a radicchiare e l'aria era il tempo e lei diceva la mia paura è quel tuo toccarmi, passa una nuvola e guardo i miei pensieri, un uccello zufola e sento come un tremare. Ho trattenuto il cuore e lei diceva, ieri la mia giovinezza ti moriva in braccio. Null'altro mi pareva di ascoltare, taceva il tempo e mi tenevo basso.
0: Come al solito, sempre tradotta in italiano un po' perde, né?
1: Sì.
0: È più bella la forma dialettale, però per coloro che magari, perché sono giovani, perché non l'hanno mai parlato, perché non l'hanno mai sentito, non conoscessero il dialetto, è giusto che noi traduciamo le nostre poesie. Beh, è su un alme telefono, ma fa niente, le persone lo sanno che esistono i telefoni. Chissà se l'è il memo rus che il me chiama, adesculti.
1: Non diciamolo a Pino, eh?
0: Vai Giancarlo.

0: E dopo aver fatto ascoltare questa bella canzone che ci ha messo il nostro regista,
1: Te Quintina Storia. La storia di Piazza Garibaldi a Sondrio.
0: Ah, tu vuoi raccontarla?
1: Sì, dopo, la ricetta dopo.
0: Ah, ho capito.
1: Te sai che sono prepotenta, eh? Prima ti racconto la... No, te ora di prima la ricetta.
0: No, come vuoi.
1: Ciao, ciao, te contenti. Prima la ricetta.
0: Allora.
1: Ascoltate, gente, l'Anna Zucchetti che vi dice una bella ricetta.
0: Presa da El Piscinin e il titolo è A Milano si mangiava così. Infatti un tempo la sera di Sant'Ambrogio, la prima della Scala, iniziava alle 20:30 in punto. Non c'era dunque tempo per cena, che veniva rimandata dopo lo spettacolo in qualche ristorante di lusso. Ma i comuni mortali che non presenziavano alla rappresentazione avevano l'abitudine di preparare un menù coi fiocchi in gloria del santo patrono: lasagne in brodo, branzino in bianco con la maionese, fatta in casa naturalmente, fagiano arrosto o al forno con una bella insalata di soncino, formaggi stagionati, frutta di stagione e torta di noci.
1: Te capì?
0: Ecco, questo volevo dire.
1: La storia invece di Piazza Garibaldi a Sondrio, l'è questa chi? Come si chiamava Piazza Garibaldi prima che nel 1909 venisse eretta la statua dell'eroe che la veglia dall'alto dei suoi 3,6 metri di altezza? Prima dell'Unità d'Italia la piazza è stata prima Piazza del Monumento e poi Piazza Francesco I, dato che ospitava un busto dell'imperatore austriaco. In seguito venne intitolata al re d'Italia Vittorio Emanuele II. Quindi una piazza che l'ha cambiata tanti volte la faccia.
0: Mentre abbiamo parlato dell'Aprica, l'antico mulino di Aprica. Ad Aprica, cittadina di in provincia di Sondrio, che si trova appunto sul passo omonimo che collega la Val Camonica e Valtellina, come abbiamo detto prima, si trova uno dei pochi mulini ad acqua ancora funzionanti della Lombardia ed è il mulino dei Platz. Infatti è stato restaurato dopo anni di abbandono ed è ora aperto per visite guidate ed eventi. Te capì?
1: Beh, e si arriva alla fine della nostra trasmissione, anche in che... Speriamo di avervi fatto compagnia, un po' di allegria e soprattutto Anna può di dir che ne può di più?
0: Sì, te lo stavo sollecitando.
1: Mi raccomandi, gente, cicciarate un cicinin.
0: E ciao a tutti.

Ciao bimbi, sono felicissima di essere qui anche questa domenica con voi qui su Radio Orizzonti con le nostre magiche fiabe di Sissi, cioè le mie. E buona domenica anche alle vostre mamme, ai vostri papà, zii, nonni, tutti quanti seguono le mie fiabe. Ma sì, siamo sempre una grande famiglia, e i nonni soprattutto, che diventano bambini con le nostre belle fiabe, perché no? Bambini, abbiamo iniziato con le nostre mega informazioni fantastiche, anche non solo per voi ma anche per noi adulti, sull'ecologia. E oggi vedremo insieme, prima di iniziare con le nostre storie, le nostre canzoncine, l'impatto dell'uomo che ha sul mondo, perché l'uomo è un'eccezione ecologica, come mai l'uomo moderno gioca con il fuoco e perché il numero degli esseri umani sarebbe un problema. E poi la nostra puntata con le nostre belle storie. Allora bambini, all'inizio l'uomo viveva di ciò che raccoglieva. Con un'invenzione degli strumenti e del fuoco, del fuoco abbiamo parlato nella scorsa puntata con una bella favoletta, vi ricordate? E insomma, con questo fuoco si è messo a cacciare ed è divenuto consumatore di animali di grossa taglia. L'invenzione dell'agricoltura gli ha permesso di produrre da solo il proprio cibo e così sfuggito ai limiti della catena alimentare, cosa che lo ha reso ecologicamente diverso dalle altre specie. E come mai l'uomo moderno gioca con il fuoco? Nel XIX secolo si è verificato un fenomeno fondamentale, la rivoluzione industriale. L'uomo ha cominciato a estrarre dal suolo carbone ricco di carbonio. In seguito ha scoperto il petrolio, anch'esso pieno di carbonio. Bruciando queste materie, l'uomo ha liberato nell'atmosfera il carbonio e turbato l'equilibrio del ciclo naturale. E vediamo anche perché il numero degli esseri umani sarebbe un problema. Più uomini ci sono, più sono le bocche da sfamare e maggiori sono anche gli sprechi. È necessario quindi coltivare sempre più terra e sempre più in fretta. Bisogna essere veloci ad abbattere le foreste e si finisce con l'utilizzare troppi concimi a base di azoto. Ma in quantità eccessive l'azoto può rovinare l'acqua e le colture e privarci di risorse. E infatti non va bene tutte queste piante tagliate. E poi io posso aggiungere una cosa: così ci fanno andare in pensione sempre più tardi perché siamo in troppi. Ma questo, bambini, non c'entra niente con l'ecologia, era solo un mio pensiero. Adesso iniziamo la nostra bella puntata con una canzoncina, il torero camomillo.

0: bambini e bambini, possiamo partire con la nostra prima bella storia che si intitola Notte d'estate. In una bella sera estiva, il gatto Meo si stava godendo il fresco, acciambellato sulla sedia a dondolo davanti a casa. Il giardino era quieto e silenzioso. Meo faceva le fusa e dormicchiava beato. Improvvisamente un rumore gli fece aprire un occhio e poi anche l'altro. Drizzò le orecchie con la massima attenzione. Era qualcosa a metà fra un ronzio di insetto e un ruggito di leone. Meo cominciò a preoccuparsi. Quel giardino, che conosceva come le sue tasche, gli sembrò d'un tratto sconosciuto. Così si fece coraggio e balzò giù dalla sedia a dondolo. Voleva capire da dove proveniva quel rumore. Lo strano suono veniva dall'angolo più buio del giardino, sotto la grande magnolia. Ora era più forte e Meo era indeciso. Non sapeva se continuare l'indagine o mettersi al sicuro dentro casa. «Ehi Meo, che fai qui?» disse a un tratto una vocina dentro un cespuglio. Era Luce, la lucciola più simpatica del giardino. «Ho sentito un rumore!» «Tu non l'hai sentito?» le chiese il gatto preoccupato.
1: «Certo!» rispose lei sbadigliando.
0: «Non sono mica sorda. Tutto questo chiasso mi ha svegliata. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Stai attenta, Luce. Potrebbe essere un leone», bisbigliò Meo.
1: Luce rise. «Ma dove credi di essere? Nella giungla? Questo è solo un giardino».
0: Il micetto storse un baffo.
1: «Sì, però è un giardino molto buio».
0: «Dai, ti faccio luce io, seguimi», gli ordinò la lucciola. Fece scintillare più forte il suo lumicino e partì, decisa, in direzione della magnolia. Meo la seguì, tranquillizzato dal chiarore che l'amica spandeva intorno. Quando arrivarono sotto alla pianta, il rumore era cessato.
1: «Strano!» miagolò Meo.
0: «E se avessimo solo sognato?» Luce illuminò il punto più buio e proprio in quell'istante il rumore ricominciò. Per lo spavento Meo fece un salto all'indietro e Luce si spense un secondo. Ma quando la lucciola tornò a splendere, i due esploratori notturni scoprirono di aver svegliato solo un povero porcospino con il vizio di russare.
1: «Ehi, ma qui non si riesce a dormire in pace!» esclamò Sergio il porcospino, stropicciandosi gli occhi con le zampette.
0: «Vuoi dormire in una serata così bella?» esclamò Meo, a cui era passata del tutto la paura.
1: «No davvero», aggiunse Luce, che ormai non aveva più sonno.
0: «Dai, giochiamo a nascondino invece». Allora Sergio il porcospino si stiracchiò e balzò in piedi tutto contento. Gli era sempre piaciuto un sacco giocare a nascondino di notte.
2: E adesso ci ascoltiamo Candy Candy.

bambini e bambini, dopo Candy Candy abbiamo un racconto molto conosciuto in India che si intitola Ultime notizie dal paradiso. Alla corte dell'imperatore mogol Akbar viveva un tempo un uomo chiamato Birbal, le cui storielle erano molto famose in tutto il regno. Le attenzioni e la generosità che l'imperatore gli riservava erano assai invidiate. Infatti nessuno riusciva a comprendere come una persona venuta dal nulla potesse permettersi, senza rischiare la propria vita, di contraddire o deridere un imperatore temuto in tutto il mondo. Un bel giorno Usai, il consigliere personale dell'imperatore, decise che era finito il tempo delle chiacchiere e che se voleva liberarsi di quell'importuno doveva passare all'azione. Dopo averci pensato per giorni e giorni, Usai elaborò infine il suo piano. Perché avesse successo, doveva poter contare sulla complicità di Ayam, il barbiere dell'imperatore. In cambio di una ingente somma di denaro, l'uomo accettò di lasciarsi corrompere. Il giorno successivo, mentre frizionava le guance del suo sovrano, iniziò a evocare il sogno che aveva fatto la notte precedente. «Lo sapete, maestà, che la notte scorsa ho incontrato i vostri antenati?» Akbar, che stava sonnecchiando, si drizzò sulla sedia. Tutti sapevano che credeva ai sogni e non fu dunque una sorpresa vederlo tanto attento. «Che cosa dici? E dove ti trovavi dunque per incontrare coloro che non sono più?» «In paradiso c'erano tutti. Vi dovrebbe bastare sapere che sono tutti là. Ma mi hanno chiesto di riferirvi una loro piccola preoccupazione. Forza, forza, parla! Non costringermi a strapparti una parola per volta», lo incitò l'imperatore. «Ecco, anche se non gli manca nulla nella loro residenza celeste, si annoiano molto perché non c'è nessuno che li faccia divertire. Si chiedono dunque se voi, che avete già approfittato delle arguzie di Birbal, potreste ora mandarlo lassù». L'imperatore sorrise sotto i baffi, ora perfettamente tagliati. Non si era bevuto quella storiella che gli raccontava il suo servitore. «Ciò che mi dici mi rattrista profondamente. La vita oltre la morte è già così lunga, e se inoltre si annoiano, ma se volessi inviargli Birbal non avrei altra soluzione che quella di ucciderlo. Naturalmente, monarca dei monarchi, deciderò per la felicità eterna dei miei avi. Ti ringrazio di vegliare in questo modo sulla mia famiglia». Il giorno dopo l'imperatore convocò Birbal, i suoi ministri e la folla dei suoi consiglieri e in poche parole diede loro le ultime notizie dal cielo e chiese a Birbal se accettava di partire per il paradiso dove aveva appena appreso non ci si divertiva quanto in questo mondo. Birbal, benché fosse servizievole, era tuttavia preoccupato all'idea di dover morire per poter compiere quel viaggio. Di fronte all'insistenza del sovrano, chiese solo una settimana per mettere in ordine le sue cose. Gli venne concessa. Il giorno previsto la corte si riunì attorno alla pira dove Birbal doveva sistemarsi per poter andare ad allietare gli abitanti del paradiso con le sue storielle. L'uomo avanzò tranquillo, come chi vada a fare un pisolino. Dopo un breve saluto alla folla che tratteneva il respiro, scomparve all'interno del braciere.
La sera stessa l'imperatore diede una grande festa per la partenza di Birbal per un mondo migliore. Alcuni furono sorpresi di vedere il sovrano così felice proprio il giorno in cui il suo favorito era morto. Non sapevano che Akbar aveva suggerito a Birbal di approfittare della settimana che gli aveva concesso per scavare un tunnel tra il luogo in cui si trovava il braciere e una casa lì vicino. Birbal rimase nascosto in quella dimora per un mese intero. Poi, un mattino, si presentò a palazzo mentre l'imperatore teneva consiglio. Dopo essersi ripresi dallo stupore di veder riapparire un morto, tutti rimasero colpiti dall'aspetto di Birbal. Aveva la barba e i capelli molto lunghi che lo facevano sembrare un naufrago. L'imperatore interrogò il suo protetto. «Allora Birbal, che novità ci porti? Hai una faccia triste. Oh Altezza, i vostri antenati hanno facce peggiori della mia. Perché vedete, in paradiso oltre al divertimento manca soprattutto un barbiere. Dovreste rimediare a questo problema al più presto». «Senz'altro Birbal, mi sembra una questione estremamente facile da risolvere». L'imperatore convocò immediatamente Ayam, il barbiere, che gli aveva dato notizie dei suoi antenati. Gli spiegò che era costretto a mandarlo a morire immediatamente perché in paradiso avevano assoluto bisogno delle sue forbici. Udendo quelle parole, l'uomo cadde piangente ai piedi del sovrano e confessò il complotto. Fu scacciato dalla città assieme a Usai e, invece di divertire gli abitanti del paradiso, quella storia fu per lungo tempo la delizia della corte dell'imperatore Akbar e rese Birbal ancora più popolare. E adesso vi canto una canzoncina di un cartone che mi piace tantissimo e si intitola Dimmi che mi ami teneramente.

Ed eccoci amici al nostro momento barzellette. Sentite, questa è troppo bella, a me piace. Un serpentello chiede alla sua mamma: mamma, mamma, ma noi siamo velenosi? Certo piccolo mio. Oh no, mi sono appena morsicato la lingua. E visto che oggi abbiamo parlato di gatti che io amo, due gatti danno la caccia a un topo. Il topo riesce a infilarsi dentro la sua tana. Uno dei gatti si mette a squittire. Il topo, incuriosito, esce dalla tana e viene catturato. Il gatto dice all'amico: al giorno d'oggi, se non si sanno le lingue, non si mangia più. È un cane spiritoso. Cosa dice un cane sotto l'albero di Natale? Ah, finalmente hanno acceso le luci in bagno. Dopo queste divertenti barzellette vi canto un'altra canzoncina, Le Cicale, così potete ballare.

devo salutare tutti velocemente perché cantandovi questa canzone non abbiamo più tempo. Vi auguro una fantastica settimana a voi e alle vostre famiglie e vi aspetto la prossima domenica qui su Radio Orizzonti. Buona settimana a tutti e un bacione dalla vostra Sissi. Ciao e alla prossima!

Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda alzando schizzi racqualti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

0: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gloria contempliamo la resurrezione di Gesù da morte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano,

0: finale. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero della gloria, contempliamo l'ascensione di Gesù Cristo al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: finale. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e gli Apostoli nel Cenacolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero della gloria, contempliamo l'assunzione di Maria al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero contempliamo l'incoronazione di Maria Regina nella gloria del cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il

0: nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
1: Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi è questo il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
2: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu quando compili la dichiarazione dei redditi nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore. Poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390 123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.
3: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB+ a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.it.

0: benvenuti signori e signori a questa nuova puntata del Wazzanane Sunday Night. Lo so che comunque siete dietro il vostro aperitivo o davanti, poi dipende.
1: Lo speriamo,
0: cioè, dipende dove lo metti il bicchiere, no? In base al bicchiere cambia la prospettiva. Cioè,
1: certo. Giustamente. Tu hai, a destra, a sinistra.
0: Sì, hai mai provato a vedere cosa dice un bicchiere quando hai finito di berlo? Sai che si leggono i fondi del caffè, si possono leggere anche.
1: Mi dice bevi ancora.
0: Sì, è vero, è la stessa cosa che dice anche a me, hai capito? Non smettere. Vai avanti ancora. L'ultima volta infatti che ho fatto l'esame del sangue ad attendermi c'era un sommelier e non un dottore. È la prima volta che mette delle risate.
1: È vero.
0: Siamo qua da 20 anni e la prima volta che mette delle risate.
1: Funziona.
0: Che facessi ridere, lo sapevo.
1: Non c'erano dubbi.
0: Tra l'altro, da nudo mi riesce benissimo. Dietro Mixer, signore e signori, il nostro Like Man, l'Alberto.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao Like Man.
2: Ciao.
0: Diamo un abbraccione anche a Ligno che comunque
1: certo.
0: È tornato dalla Louisiana e quindi così
1: Ligno meraviglia, ci vediamo
0: oggi,
1: weekend prossimo
0: assolutamente. È un po' stanchino oggi, quindi mi ha detto vabbè stai a casa a riposare, dai, stai a casa a riposare. Poi tra l'altro ha messo delle storie bellissime perché diceva giustamente che nevicava in questo periodo in cui lui è stato là, ed è meraviglioso perché la chiudono davvero tutto, cioè quindi è chiuso tutto, sono chiusi i ristoranti, sono chiusi i negozi, cosa fai? Cioè cosa fai in Louisiana? Cioè se cosa
1: che fa? Bel viaggio all'estero, cioè, che hai fatto,
0: boh, capito, boh, cioè, voglio dire, cioè, almeno noi siamo più coerenti, noi facciamo schifo anche quando nevica, perché cioè, voi provate a pensare a Milano sotto la neve, cioè Milano sotto la neve, non stiamo parlando di centimetri,
1: no,
0: parliamo
1: certo.
0: Di millimetri, è un caos totale, diventa un caos totale, però la coerenza è tutto nella vita, devo dire. L'abbiamo sentita signori e signori, la Smarties.
1: Ciao ragazzi, buonasera, allora, buon aperitivo.
0: Oggi ragazzi parleremo di un argomento che a me sta molto a cuore.
1: Sì.
0: Anche perché l'approccio olistico, insomma, di cura del benessere interiore, credo che sia una delle
1: cose. Oggi è un tema anche molto attuale.
0: Sì. Ed è molto importante,
1: certo.
0: Molto importante, perché comunque viviamo in un'era in cui la continua informazione, l'avere a disposizione un sacco di informazioni, tante volte non è così positivo se una persona non le sa utilizzare,
1: non sa distinguere
0: nella maniera giusta. Diciamo che quelli che fanno i coach olistici è proprio quello di indicarti gli strumenti che hai già a disposizione per poter risolvere delle tue difficoltà,
1: per orientarti nella vita,
0: giusto per entrare bene
1: nella materia.
0: Direi che è arrivato il momento di presentare la nostra ospite, quindi oggi al Wazzanane Sunday con la T, l'ho detto con la T, alla Barislet Sunday, hai capito? C'è Sunday al Wazzanane Sunday Night, Tatiana Bargigia.
3: Ciao a tutte e a tutti.
0: Benvenuta.
3: Buonasera.
1: Benvenuta.
0: Allora, innanzitutto per i nostri amici ascoltatori, che cosa fai nella vita?
3: Allora, sono una coach olistica, come mi avete presentata, assolutamente in perfetto stile, e quindi mi occupo di, come dicevi proprio, aiutare le persone a guardare quello che ancora non sanno di sapere.
0: E questo io credo che oggi è assolutamente importante, perché comunque, come vi dicevo prima, questo è un aspetto che ho vissuto tantissimo anche sulla mia pelle. In un'epoca in cui le informazioni che arrivano alla persona sono innumerevoli e di conseguenza
1: siamo bombardati,
0: sì. E quindi di conseguenza anche la nostra fisicità e la nostra mente è assolutamente bombardata. E bisogna comunque avere degli accorgimenti per poter gestire questo tipo di situazione, no?
1: Certo.
0: Cioè come la meditazione che aiuta comunque a gestire tutto quello che arriva, no?
1: Sì, che diventa però una necessità anche in maniera più o meno consapevole.
3: Sì, assolutamente, hai utilizzato un termine che mi piace molto, perché proprio dà una chiave, cioè la consapevolezza. Essere consapevoli di se stessi è il primo, proprio il primo strumento che secondo me apre tante porte, e la consapevolezza di quelle che sono le proprie emozioni, i propri sentimenti, ma proprio anche le proprie necessità, i propri bisogni, che molto spesso ci perdiamo proprio perché ci sono tantissimi stimoli, ci sono tantissime cose che vogliamo fare, possiamo fare, e che chiaramente però ci portano via anche tempo
1: dal focus
3: che dovresti
1: avere.
3: Esatto.
1: Sì, quindi la capacità anche di ascoltarsi.
3: Sì, la capacità di ascoltarsi.
1: Di fermarsi, ascoltarsi e poi capire quindi come
0: agire. Ascolta, come se ci fosse una personalità.
3: Esatto, esattamente.
0: Ce ne saranno molte. 5.000 ce ne saranno, che è una riunione condominiale.
1: Ma non li chiami per nome.
0: Se no, gli ho dato il numerino, ma numero 75, parla tu.
3: Esattamente.
0: È un casino ogni volta che si parla con se stessi, certo, davvero è un casino. Qual è il, diciamo, la cosa che ti viene più richiesta dalle persone che si approcciano insieme a te?
3: Allora, sicuramente quello proprio di fermarsi, okay. Cioè un aspetto fondamentale secondo me proprio nel nostro tempo è quello di prendere coscienza di un momento che può essere appunto non comprensibile, cioè nel momento in cui tu stai vivendo una situazione, un'emozione o più di un'emozione, non capisci bene dove andare, quindi dove focalizzarti, come dicevamo prima. E quindi la prima cosa è che cosa devo fare qua? Cioè proprio la domanda, vorrei, non so, essere felice, vorrei fare questo passo, vorrei cambiare lavoro, vorrei cambiare città, ma come lo faccio? Qual è la modalità proprio per uscire da questo impasse in cui magari mi trovo? Questo è uno degli elementi che
1: principale.
3: Sì, principale, proprio per cui una persona in realtà viene da un coach. Che diciamolo, che cosa fa nella vita, nel senso che molto spesso mi chiedono: sì, vabbè, bellissimo tutto quello che fai, ma quindi che
1: nella
3: fai
1: pratica? Nella pratica?
3: E a me piace dire che un coach è un facilitatore, cioè in realtà ti aiuta proprio a portare luce a quello che, come dicevamo prima, già è dentro di te e che tu non sai di avere, e dare proprio la possibilità al tuo potenziale, alle tue proprio capacità o di svilupparsi, perché magari semplicemente non ci hai mai lavorato, perché non ti servivano, quindi fondamentalmente hai bisogno proprio di capire come lavorarci, certo, come svilupparle, oppure hai bisogno di capire che altre, cioè hai già fatto quel passaggio, hai già fatto e affrontato quella situazione, però non ti ricordi che hai utilizzato quelle determinate capacità per venirne fuori o addirittura proprio per cambiare direzione, perché molto spesso ci perdiamo anche cose che abbiamo fatto nel passato, non ci ricordiamo, proprio perché il nostro cervello, ricordiamocelo, ha poca memoria, ha poco spazio e ha poca energia, quindi fondamentalmente ha un pensiero da svolgere, da elaborare alla volta, quindi molto spesso anche quando noi parliamo,
0: scusa, è nel caso maschile è uno,
3: sì, cioè, sì
0: c'è proprio
1: ma a volte, esatto, anche femminile,
3: esatto. Secondo me da quel punto di vista siamo tutti uguali. E proprio perché il compito del nostro cervello è salvarci la vita, quindi non vuole sprecare le energie, e anche proprio per questa ragione, proprio perché siamo stati cioè siamo stati elaborati per salvarci la vita, se no non saremmo arrivati fino a questo punto, se no ci saremmo scottati con il fuoco prima, certo, ancora di capire e di conoscerlo, insomma l'evoluzione non ci sarebbe stata. Ci concentriamo sulle cose negative, e quindi più ci concentriamo sulle cose negative, più in realtà rimaniamo esattamente dove siamo, perché non riusciamo a vedere che cosa ci può aiutare per uscirne.
0: Quello, allora, la chiave di volta, che spesso è capitato anche a me, ma poi gli faremo questa domanda a Tatiana dopo la pausa musicale, è quella che, ok, tutto bello, ma praticamente, questo me lo dicevano spessissimo, e lì arriva la chiave veramente di svolta, perché nel momento stesso in cui un coach ti dice la teoria, ma ti dà anche dei suggerimenti pratici, li cambia tutto.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, un

0: altro che l'uso.
1: Volevo essere un duro,
0: ma no, alla fine non sono altro che luce, non sono altro che Lucio.
1: Gran bellissimo. Pezzo, gran pezzo. Io direi che questa qui, comunque, come diceva un noto pediatra,
0: gli andrà all'Eurovision,
1: Sì, andrà all'Eurovision.
0: Ragazzi, Olly ha rinunciato
1: al posto di Olly e Benji.
0: Dai.
1: Perché, meno male, perché voglio dire, potevamo andare a fare una figura di me. Cioè,
0: a me piaceva molto, piace molto Olly.
1: Ma chi? Olly. Oh, ma va. Cioè, lui è un cantautore che giusto fa il suo bene e quindi
0: lui
1: è corretto.
0: Lui è un personaggio, è un artista completo.
1: Presentiamo l'Italia,
0: sì,
1: l'Italia è un paese di cantautori.
0: Poi c'è
1: Lucio
0: Cappuccino,
1: Corsi,
0: c'è l'altra canzone di Cappuccino.
1: Cappuccino, quando l'ho sentito ho detto ma veramente, cioè, forse dovevano partecipare davvero i Comma Cose con Cuoricini.
0: Io porterei Topo Gigio, ragazzi.
1: Topo Gigio, torniamo a parlare insieme a Tatiana e quindi ci siamo lasciati con questa domanda. Ma praticamente una persona che cosa dovrebbe fare?
2: La prima cosa è ascoltarsi, che non è facile, come abbiamo detto prima, è un allenamento. È proprio un allenamento come quello fisico. Non so se andate in palestra,
0: sì.
2: Però di solito.
0: Sì, Lele un po' meno.
1: Io andavo.
0: E il like man non lo so, non credo.
2: No, però ecco, cioè fare movimento è sempre un'ottima cosa e ovviamente io inizio da un pezzettino, non posso pensare di arrivare a un risultato, quindi a raggiungere un obiettivo altissimo, se no mi sono mai allenato nella mia vita.
1: Certo.
2: E quindi la stessa cosa quando parliamo di noi stessi, cioè un allenamento costante, come ascoltarsi. Facciamo proprio un esempio pratico, così appunto lo diamo a chi ci ascolta.
1: Bello.
2: La prima cosa che io consiglio è quando si sta vivendo qualcosa che non si capisce che cosa si sta provando, o magari c'è stata una discussione con una persona molto importante.
0: Si è confusi,
2: scrivere a posteriori come mi sono sentito da una parte, che cosa è stato effettivamente detto, cioè proprio le parole se ce le ricordiamo, e dall'altro lato quali sono state le emozioni e le sensazioni corporee che ho percepito in quel momento, e ancora magari percepisco riascoltando, rivedendo scritte le parole che sono state dette. Questo è un esercizio molto pratico che all'inizio può essere magari un po' difficile, però è molto utile quando siamo confusi, come dicevamo prima, su quello che è accaduto, perché ci dà modo di scrivere nero su bianco qualcosa che poi effettivamente possiamo leggere successivamente, quindi prendere coscienza.
0: Bellissimo. È anche un po' forse apotropaico, mi viene da dire, no? Un po'...
1: Sì. Cosa hai detto?
0: Apotropaico.
1: Cos'è? Per favore, possiamo segnare su questo apotropaico. Un'altra di quelle le ha tirate fuori un'altra.
0: Quando vuoi un po' tipo esorcizzare il dolore, no? Allontanare.
1: Non puoi dirlo,
0: devi
1: dire per forza.
0: È una parola.
1: Ho capito, ma
0: sono messo due frasi per pregare.
2: Ecco, in effetti sì. L'unica cosa che in questo modo noi non l'allontaniamo, che è molto importante ricordare, non vanno allontanati le emozioni che noi consideriamo negative, ma lo attraversiamo, cioè noi scriviamo esattamente che cosa è accaduto e quindi in realtà lo riviviamo, perché può essere che lo riviviamo se è stato molto doloroso o comunque se ci ha dato fastidio, ma non lo accantoniamo. Questo ci permette poi
0: quindi ne sei consapevole, ne prendi consapevolezza, che dicevamo prima,
2: esattamente, perché altrimenti se noi accantoniamo le emozioni negative, accantoniamo
0: la polvere nella stanza, resta lì e poi si accumula,
2: esatto, e a un certo punto viene fuori, e viene fuori quando noi non ce l'aspettiamo, soprattutto quando magari c'è qualcuno o qualcosa che accade al di fuori di noi e che ci va a toccare lì, e quindi è ancora peggio perché noi ancora di meno ne siamo consapevoli.
0: Beh, è difficilissimo comunque.
1: Comunque io vendo Dyson per la polvere nelle stanze, se volete ve lo dico.
0: No, è molto bello, penso che a volte comunque nella quotidianità devi essere veramente molto sensibile anche a questi temi per dire ok, ho bisogno comunque di analizzare, di fermarmi, di ascoltarmi e di diventare consapevole e di vivermi anche appunto il brutto, che poi è l'unico modo veramente per far sì che siano parte di noi, andare avanti e ricostruirsi comunque, anzi
1: però,
0: ricostruirci sopra.
1: Però sai che è pratica? È solo una questione di pratica.
0: Attitudine, cioè, un po' si è costruito, sì.
1: Deve entrare nella tua routine. Se entra nella tua routine, è una cosa che tu fai abitualmente, come magari puoi schematizzare un incontro, no? Quando devi fare un incontro, qualsiasi altra cosa. Una volta che ti entra nella tua routine quotidiana, questo tipo di aspetto ti aiuta a gestire soprattutto le situazioni, quelle un po' più complesse.
0: Certo, quelle più scomode.
1: Dove magari hai avuto una discussione pesante col tuo capo, che in questo momento ti ha comunque colpito e affondato, e tu da un certo punto la vivi proprio questa sensazione di frustrazione, no? Questa sensazione deve essere il motore per comprendere che cosa è successo, no? E non per evitarlo, per lasciarlo perdere, ma semplicemente per comprenderlo,
0: per gestirlo, sì. Anche per capire. Sì, penso che magari forse nella quotidianità, no, forse allora in questo caso è un pochino più semplice, mentre magari quando hai eventi esterni che ti condizionano, lì, tipo per esempio un lutto, ovviamente ha un impatto, certo, comunque che io non prevedo,
1: certo,
0: e non sempre è la lucidità anche solo di dire ok, cioè mi fermo, analizzo, soffro e mi ricostruisco, certo. È un'altra roba,
1: queste sono cose,
0: certo,
1: sono cose
0: chiaro,
2: quindi infatti cioè anche perché comunque il nostro cervello, parlando proprio di lutto, vive la sensazione di un lutto non solo quando muore una persona, ma in tante fasi della nostra vita. Per esempio quando cambiamo casa, cambiamo lavoro,
0: è vero,
2: questo è proprio un lutto.
1: Sono d'accordo.
2: E questa cosa qua, però, è anche vero che se noi ci alleniamo, ci prendiamo del tempo per noi in quei momenti, o meglio, io non voglio dire che sia più facile subire un lutto oppure appunto affrontare un cambiamento grosso, che poi il nostro cervello percepisce come lutto nel momento in cui si è tanto allenati, perché non lo sappiamo, non lo possiamo,
0: chiaro,
2: sapere.
0: E poi magari ognuno ha
2: esatto,
0: differenze.
2: E poi esatto, cambia poi nel corso
0: il
2: della
0: vissuto.
2: Vita. Però è anche vero che se noi siamo già allenati a capire come ci sentiamo in una determinata situazione, possiamo avere gli strumenti per dire ok, mi fermo, cioè ok, io di cosa ho bisogno in questo momento, e veramente prenderci dello spazio per noi.
0: Se sei più pronto nel capire l'approccio, insomma,
1: sì,
0: attenderlo,
1: sì,
0: o in quello che
2: stesso
0: arriverà, tra virgolette.
1: Sì, anche perché comunque nessuno può evitarti il dolore, questo nessuno te lo può evitare, cioè anche se tu sei allenato e hai la capacità comunque di gestione delle tue emozioni, nessuno ti può evitare comunque il dolore, però avendo un allenamento o una preparazione, questa cosa ti aiuta a gestire magari in maniera differente rispetto ad una persona che non ha questo tipo
0: di preparazione,
1: tutto quello che ti sta accadendo. Ma con questo non vuol dire che ti sarà scontata la sofferenza, assolutamente
2: no. Tra l'altro c'è una bellissima frase che mi piace sempre ripetermi, ovvero che soffrire non è una scelta, è qualcosa di inevitabile. Anzi, scusatemi, il dolore non è una scelta, ma soffrire invece sì. Perché se tu perpetui quel dolore, che dura poco, perché comunque le emozioni, anche quelle negative che definiamo negative, durano poco, pochi secondi per il nostro corpo e per il nostro cervello, ma poi la sofferenza ce la creiamo noi, perché noi continuiamo a rimanere
0: dietro.
2: Esatto, continuiamo a rimanere in quello stato lì, e quindi questo reiterare quel comportamento, perché fondamentalmente magari non sappiamo come affrontarlo, perché non ci siamo mai trovati in quella situazione, ci può stare, porta a perpetuare la sofferenza.

0: Vabbè, sì, però è già un po' più comune come parola.
1: Ok, meno male. Me l'ha concessa, però sì, è un pochino, è anche un po' sedersi forse, no?
2: Quindi... Beh, perché il nostro cervello non piace il cambiamento, per cui noi evitiamo qualcosa che non conosciamo proprio perché, cioè, non la conosciamo, quindi...
1: Destabilizza il cambiamento tutti, esatto, quanti, comunque un po' fa paura. Poi c'è chi coglie l'opportunità e quindi, ok, abbraccia la novità, l'evoluzione, però tendenzialmente... in immediato si è un po' resti, no? Si è un po' anche diffidenti, mentre hai solo che migliorie comunque, in teoria, insomma, un po' dipende, però tendenzialmente ci possono essere tanti vantaggi. E comunque volevo dire, quando sei felice facci caso.
2: Bello.
0: Sì, ma è assolutamente così, infatti c'è un esercizio bellissimo, questo qua lo insegnano sempre per far capire quello che diceva giustamente Tatiana, quello che l'emozione di gioia, l'emozione di dolore durano veramente poco ed è una gestione prettamente tua dopo. E questo esercizio è semplicissimo. Nel momento in cui state piangendo, volete piangere se si protrae, perché voi nella mente state rivivendo la stessa situazione in loop. Nel momento stesso in cui questo loop viene interrotto da qualsiasi altro tipo di pensiero, anche felice, smettete di piangere. E questo è incredibile.

0: Cuoricini.
1: Io ballo cuoricini. Questa canzone. Ho imparato anche la coreografia.
0: Comunque Instagram addicted, perché comunque
1: TikToker.
0: Cioè cuoricini. Ma certo. Cuoricini.
1: Vabbè, siete funziona.
0: Dei, siete dei geni del male. È un target. Come cose. Siete veramente dei geni del male. Va bene. E invece Tatiana, adesso giusto perché comunque è

0: bello che i nostri amici ascoltatori sappiano anche quali sono le, i lati buoni e i lati negativi del coach, no?
1: Sì.
0: Perché ci sta che comunque tutte quelle persone che si approcciano a questo tipo di attività sono delle persone assolutamente normali, che hanno fatto un percorso per arrivare a fare questo tipo di attività e che si sono già approcciate probabilmente in stadi dove le altre persone ancora non sono arrivate, ma questo non per una questione di capacità o bravura, semplicemente di domande, perché sì, dalla domanda poi dopo inizia la ricerca ad una risposta. E quindi, come dicevamo giustamente fuori onda, ogni persona poi
1: ha i propri tempi.
0: Allora, adesso, giusto per fare questo giochino,
1: sì,
0: qual è uno, anzi facciamo così, due pregi, i tuoi due pregi più belli?
1: La positività, che è il primissimo, okay, e poi l'empatia.
0: Bello, bello. Invece nella sfera un po' più pessimistica o negativa, quale potrebbero essere?
1: Sono una persona che tende al perfezionismo, okay, ci ho lavorato tanto, ma comunque nonostante questo tende al perfezionismo e diciamo che mi interessa un po' quello troppo, quello che pensano gli altri. E okay, quindi anche da questo punto di vista ci ho lavorato, ma sì. Sì, sì,
2: allora,
1: sì,
2: perfezionismo, come direbbe la Fagnani, non te la passo proprio, perché? Perché sono tipo quei pregi che possono essere comunque,
1: no,
2: quei,
1: guarda,
2: difetti, scusami, che possono essere anche pregi.
1: No, non, cioè diciamo che può essere, magari, che qualcuno lo consideri così, ma il perfezionismo tende a non farti magari andare avanti nelle cose quando non le conosci. Quindi io dico perfezionismo,
2: sì, piuttosto che fare una figuraccia,
1: bravissima,
2: non la faccio a priori.
1: Cioè, la paura
2: tipo
1: del fallimento,
2: anche solo parlare,
1: capito,
2: in inglese, se non sono perfettamente preparata, non mi espongo, non parlo.
1: Esatto,
2: non
1: esatto. Quindi, insomma, lavorare su di sé, su questa cosa qua, cioè che non deve essere un perfezionismo che ti blocchi. Poi magari c'è qualcuno che dice perfezionismo invece qualcosa che, non so, lo porta a raggiungere i propri obiettivi. Ecco, no, io lo intendevo in quel senso,
2: okay,
1: lì.
2: Ma scusa, invece il giudizio degli altri, perdonami, tu comunque sei esposta, no, ovviamente, quindi hai per forza di cose il contatto con il pubblico.
0: Tu pensi al destino,
1: sì,
0: il destino, quanto il karma, quanto
2: sì,
0: meraviglioso.
2: Veramente.
0: Cioè ti dice, ok, tu hai questo tipo di particolarità, perfetto, ti metto a fare la coach. Ma come? Ma mi prendi in giro? No, invece lo fai adesso.
2: No, beh, è un modo di anche appunto affrontare, no,
1: sì,
2: il,
1: sì,
2: problema.
1: Sì, sì. Assolutamente. Beh, allora, sicuramente questo deriva molto, anzi, adesso che ci penso, derivano molto da delle cose che mi porto dietro dai miei genitori. Cioè, uno, mia mamma, che era molto giudicante nei miei confronti. Ciao mamma, se mi ascolti.
2: Quindi
1: comunque,
2: il peso del giudizio.
1: Esatto, il peso del giudizio, e quindi l'ho introiettato un po' io, no? Cioè il mio super io quasi era molto giudicante. Nell'altra parte mio papà, che è molto ansioso e che quindi mi ha dato poi l'idea del preparati benissimo prima di qualcosa, e quindi quella cosa che dicevo prima, deve essere tutto perfetto prima di affrontare una sfida.
0: Cavolo, il patrimonio genetico.
1: Sì.
2: No, la storia, cioè nel senso, lo storico che ti porti dietro.
0: Ma sai che
1: sì,
0: incide
1: tantissimo.
2: L'imprinting.
0: Non te ne rendi conto. Non
2: dopo,
0: te ne,
2: quando cresce,
0: sì,
2: a posteriori, dopo che dici, ok, cos'è successo?
0: Quando inizi a metterti,
2: per quale motivo?
0: Quando inizi a metterti in discussione, allora poi ti rendi conto di quanto poi
2: siamo condizionati.
0: Assomigli tantissimo a un qualcosa che tu hai vissuto nella tua famiglia. Dici, cavoli, non volevo essere così, ma qualcosa me lo sono portato dietro.
1: Sì, sì, però io dico, bene così, cioè nel senso che fanno parte comunque di me, ad esempio, sia gli aspetti molto positivi, sia gli aspetti magari meno positivi, e mi hanno permesso di, come dicevamo prima, raggiungere questo. Cioè probabilmente se io non avessi lavorato su gli aspetti che trovavo meno positivi, non avrei avuto modo di confrontarmi con degli ambiti che non mi piacciono molto, e questo secondo me invece mi permette di guardare anche quelli degli altri in maniera molto più aperta, perché al
2: non
1: di là
2: giudicante
1: del... esatto, non giudicante, cioè perché io penso che ognuno ha le sue sfide, cioè nemmeno noi coach possiamo essere diciamo esenti dal fatto di non avere aspetti su cui lavorare. Tutti noi siamo umani e normalmente cresciamo, nasciamo in un contesto che appunto ci plasma, e da quel contesto lì possiamo veramente utilizzarlo come trampolino, e il trampolino può lanciarci, farci cadere, è la nostra scelta, e io quindi credo che quel trampolino lì è sempre utile per qualcosa, e almeno nella mia esperienza è stato questo.
2: Ma com'è nata? Scusami. Perché lo raccontavi un po' nel fuori onda, però com'è nata effettivamente questa strada?
1: Perché mi sono sempre ho sempre pensato che volessi fare un lavoro per gli altri, e quindi ho un po' esplorato diversi ambiti, appunto un po' più quello della psicologia, che poi non faceva per me, un po' più quello della spiritualità, dove invece ho trovato delle risposte, fino poi a lavorare nelle risorse umane, proprio nella pratica.
2: Come HR e Dunder?
1: Come HR, no, mi occupavo sia di selezione che di formazione. Okay. E soprattutto facendo formazione mi sono resa conto proprio di questo aspetto, cioè che quello che penso essere il mio ikigai è quello di portare luce, come dicevo prima, agli aspetti degli altri che ancora non conoscono, che non sono ancora magari emersi, ed è questo. Io non penso che le persone debbano cambiare, semplicemente le persone hanno bisogno di qualcuno che ispiri loro fiducia proprio per guardarsi dentro.
2: Bello,
1: e quindi
2: bello,
1: molto spero
2: vero.
1: Di fare questo.
2: Bellissimo.
0: Qual è un tuo pregio, un tuo difetto?
2: Madonna, ne ho tanti. di difetti, no, non è vero. Allora, di pregio, secondo me sono veramente molto determinata e sono molto orgogliosa di questa cosa, nel senso che se mi metto in testa un obiettivo, in qualche modo ci arrivo e non mi fa paura far fatica. Un difetto, difetto ti direi appunto, la Fagnani mi insulterebbe, ma sicuramente sono perfezionista, però non lo reputo un vero difetto. Un mio vero difetto è che a volte sono disordinata e me ne vergogno.
0: Tu pensa che per quanto mi riguarda il disordine è un pregio?

0: Comunque siamo un sacco tamarri, eh.
1: Io tamarrissima, cioè, non nascondo bene, non mascolo bene, non si direbbe forse,
0: cioè, io mi ricordo quando avevo veramente 18 anni che andavo in giro con lo stereo a palla, con la musica.
1: Sono a 18 anni, adesso non più.
0: No, adesso non c'è più lo stereo, quindi. Cioè,
1: con la pop-off.
0: L'ha rubato. A Milano devi stare attento perché...
1: No, cioè, non puoi metterlo.
0: No, non puoi mettere niente, cioè, voglio dire, è una cosa incredibile. Anche se devo dire che una volta mi hanno aperto la macchina per rubarmi lo stereo, invece mi hanno lasciato 100 euro.
1: Mi facevi tenerezza.
0: No, detto, per favore, compratene uno nuovo, questo fa schifo. Non riesco neanche a tirarlo fuori. Vabbè, comunque, va bene. Continuiamo a parlare insieme a Tatiana di tutto questo mondo... olistico. E una, io credo che una delle chiavi fondamentali comunque di questo mondo, oltre a tutti questi perni che abbiamo un po' guardato e parlato in questa puntata, è anche la meditazione.
2: Sì, assolutamente. Io poi in realtà proprio ho una predilezione per la mindfulness, che vabbè, la mindfulness in realtà è un protocollo medico scientifico che John Kabat-Zinn in realtà ha portato in auge e quant'altro. La meditazione è poi quello che consiglio assolutamente per prendere consapevolezza di sé nel quotidiano.
1: La pratichi?
2: Sì, io pratico, sì
1: al mattino tendenzialmente. No, come funziona?
2: Ma ti posso dire che mi piace al mattino, ma ancora di più io lo faccio quando ne ho bisogno, cioè proprio perché
0: posso dire finalmente, scusate, finalmente, poi dopo ti spiegherò perché dico finalmente,
2: perché, perché sicuramente darsi uno spazio è, come dicevo prima, è un allenamento, quindi darsi uno spazio è importantissimo, soprattutto per iniziare, perché se no uno dice vabbè, quando lo faccio, come lo faccio, eccetera. No, come quando vai in palestra e ti porti la borsa dietro dopo il lavoro o vai in pausa pranzo, ti metti un timer,
1: uno slot.
2: Esatto, uno slot in agenda e lo fai ovunque tu sia, perché mi viene da dire, tanto tu non hai bisogno di niente per meditare, hai bisogno proprio di te stesso,
1: di esserci
2: al 100%, e che è una cosa importantissima e molto difficile, come dicevamo prima, rispetto a tutti gli stimoli che hai e che ti trovi a magari avere intorno a te. E dicevo prima, lo faccio quando ne ho bisogno, perché molto spesso mi rendo conto che per me è un ottimo strumento per cercare di capire che cosa sto vivendo, cioè io porto attenzione in realtà a quello che sento nel corpo, alle emozioni che provo, ai pensieri, soprattutto quando ho un chiacchiericcio continuo nella mia testa su qualcosa in un certo determinato momento, cioè lo faccio ovunque mi trovo, guarda, lo faccio anche in bus, in metro, poi appunto io prendo i mezzi, ecco, non lo fate in macchina mentre guidate, perché questa
1: non
2: è la
1: è
2: cosa,
1: il caso.
2: Esatto, però esistono delle meditazioni che si chiamano informali e che è, ad esempio, sto preparando la cena e di solito quando uno prepara la cena pensa a 700 cose, che cosa deve fare dopo, che cosa doveva scrivere o dire all'amico, al compagno, alla compagna, magari guarda un film nel frattempo, eccetera. Ecco, non stiamo portando consapevolezza a quello che stiamo facendo, quindi la meditazione informale è proprio io sto tagliando le verdure, taglio le verdure, penso a come il coltello incide la verdura che sto tagliando,
1: essere presenti nel momento.
0: Questo è un principio del Buddha, sì. Bellissimo, infatti c'è una bellissima parabola del Buddha che dice così, dice all'allievo mangia il mandarino e l'allievo non sbuccia, ne mangia uno, e il Buddha dice mangia un mandarino, dice, ancora non l'hai mangiato il mandarino, quello, ma alla fine dice maestro, ma non, io continuo a mangiare i mandarini. No, tu continui a nutrirti, ma non stai mangiando il mandarino, perché non stai sentendo quello che stai facendo.
1: Bello, sì.
0: Questo
1: è vero. Quante volte?
0: È lo stesso principio.
1: Quante volte facciamo cose senza veramente essere presenti in quel momento?
2: Sì.
1: Un po' per abitudine, un po' per leggerezza anche a volte, o veramente per avere input che è lì fuori.
2: Sì, un po' anche perché, come dicevamo prima, il nostro cervello cerca di risparmiare energia, quindi se stiamo pensando una cosa e ne dobbiamo fare un'altra, è ovvio che dà più attenzione al pensiero, quindi siamo noi che dobbiamo portare attenzione a quello che vogliamo veramente, cioè dare energia a un pensiero che non ci porta niente in realtà non ha senso.
1: È inutile.
2: Quindi se stiamo facendo una cosa e vogliamo dare energia, quindi tutto noi stessi in quella cosa, perché magari in quel momento è quello che ci interessa, ecco, siamo lì.
1: Sì, che secondo me viene ad esempio in maniera molto più naturale, ed è anche un po' il motivo per cui fa stare bene nello sport.
2: Sì.
1: Quando fai sport comunque sei lì, perché non hai tempo ovviamente di pensare a altro, ti concentri sul movimento, stai, non so, facendo un circuito funzionale o altro, però sei lì per forza di cose, quindi sei costretto a stare lì. E credo sia legato anche a questo aspetto, no? Il fatto che sei concentrato e ti liberi, o come ad esempio quando vai in montagna, un bello scenario mozzafiato, è appagante perché il cervello nel frattempo si ferma e lì apprezza quello che ha davanti e non si fa mille congetture mentali.
0: Guarda, ti porto questo tipo di riflessione: anche in un dialogo c'è una sorta di meditazione.
1: Certo,
0: perché
1: sono
0: nel
1: d'accordo.
0: Momento stesso in cui io,
1: se non penso nel frattempo a cosa,
0: esatto,
1: cucinare a cena,
0: no, esattamente nel momento stesso in cui io sono esattamente presente parlando insieme a te, sto facendo meditazione perché sono qui, quindi ascolto quello che mi stai dicendo, capisco quello che mi stai dicendo,
1: sono dentro al momento,
0: esatto, e non sono da un'altra parte. Quindi anche questa è una sorta di meditazione, assolutamente sì. Ce ne sono di varie tipologie. Una che mi piace moltissimo di meditazione è quello che io chiamo la fuga.
1: La fuga. Cosa vuol dire?
0: Nel momento di meditazione tu ti vai a rifugiare in un mondo empirico creato da te, capito? E dove tu lì sei in relax. Questo è una sorta di ricarica, no? Che con questo non vuol dire che lì il mondo è tutto figo, capito? Ma ti aiuta a ricaricare le batterie per poter affrontare poi il mondo reale. Certo, è una sorta di Matrix che devi un po' conoscere qual è la pillola blu e la pillola rosa e non confondere le due cose, perché se inizi a confondere le due
1: casino.
0: Cose, poi è un casino, cioè veramente un casino. E secondo me tanti stranezze di alcuni artisti è perché scindono questi due mondi, capito? E quindi di conseguenza la realtà e creatività,
1: okay.
0: Che poi il mondo creativo è una cosa, cioè, anzi l'energia creativa è una cosa incredibile.
1: Però se non distingui bene gli ambienti, insomma, differenti, può essere complicato.
2: Sì. Io utilizzo molto quello che stavi dicendo, che io chiamo visualizzazione, proprio anche nelle sessioni di coaching, perché molto spesso una persona appunto arriva e dice: vabbè, io non so, voglio fare questo cambiamento, come faccio? Una degli strumenti che cerco anche di dargli proprio come allenamento è quello di visualizzarsi, magari in uno stato meditativo, quindi di prendersi un attimo di raccoglimento, di concentrarsi sul suo respiro e poi di visualizzarsi nel momento in cui ha già raggiunto il suo obiettivo.
1: Ah, bello.
2: E come si sente in quel momento lì.
1: Quindi provare le emozioni che
2: sì,
1: avresti.
2: Esatto, proprio anche fisiche.
1: Essere dentro nel momento che ancora non c'è stato, ma...
2: Esatto, perché il nostro cervello non riconosce la finzione dalla realtà e quindi se tu gli dai degli input sempre maggiori da quel punto di vista, cioè tu gli dici: guarda, tu ti sentirai così, proverai queste cose, in realtà tu vai verso quella direzione inconsciamente, proprio perché il tuo cervello, ripeto, non conosce la finzione da quello che invece è vero.
1: Che macchina meravigliosa che è il cervello, comunque.
0: Pericoloso. Cioè, voi vi ricordate,
1: se uno lo sa usare,
0: vi ricordate
2: sì,
0: il film Lucy?
1: No.
0: Lo ricordate? Cioè, dove c'è questa ragazza che riesce a utilizzare il 100% delle capacità.
2: Caspita.
0: Intellettive, intellettuali, psico, tutte.
1: Io vorrei la pillolina, quella che ti velocizza, come si chiama nel film, non mi ricordo.
0: Limitless,
1: bravo.
3: Che stamattina ho dimenticato di prendere le vitamine.
0: Appunto, quelle ci
1: servono.
0: Vai.

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Questa era Balorda Nostalgia di
2: Oli
1: e Benji. Che mi aspetto sempre di sentire. Na, na, na, na, na,
2: però tipo, aspetta, io adoro quando danno il titolo della canzone, non appunto dal ritornello, ma lui la cita in una strofa.
1: Due ragazzi per il calcio sono pazzi, son portiere e attaccante, Oli e Benji. E due speranze, non lo sai questa?
2: Non me la ricordo.
1: Non te la ricordi? Perché no. Eri giovane, Oli e Benji. La
2: poi
1: singola.
2: Non guardavo le Benji.
1: Come guardavi le Benji?
2: Ma cioè, Massimo Milei Shiro guardavo.
1: Ma guarda che Oli e Benji.
2: No, si tiravano il pallone e facevano gol dopo 5 o 7 puntate.
1: Tu lo sai che io ho iniziato a vedere Oli e Benji che ero in prima elementare.
2: Io guardavo Kiss Me Licia.
1: Io ho finito di vedere Oli e Benji che ero in prima superiore. Cioè, una puntata.
2: Ci credo, lo vedi?
1: Perché durava vent'anni, era una cosa incredibile. Kiss Me Licia.
2: Kiss Me Licia.
1: Bellissima, tra l'altro, te la ricordi la
2: kiss
1: canzone?
2: Kiss Me Licia.
1: Levati la camicia.
2: No, non era così.
1: No, non era così la canzone. Me la ricordavo diverso, va bene. Tatiana, manca veramente poco. Quali sono i contatti per i nostri amici ascoltatori? Dove ti possono trovare? Insomma, tutto quello che vuoi, che gli puoi dire.
3: Allora, possono trovarmi su tutti i social in realtà, LinkedIn, Facebook, TikTok, Instagram, come Tatiana Bargigia. Su Instagram sono anche coach_bassi_olistica e possono scrivermi in qualsiasi momento, ne sentono il bisogno assolutamente, anche solo per una chiacchierata.
2: Bello.
1: Questo è molto bello e credo che possa fare la differenza a livello proprio di gestione, perché tante volte magari una persona ti dice ma quanto mi costa? Invece diciamo una consulenza gratuita come approccio per poter vedere che tipo di lavoro bisogna fare, credo che sia molto importante proprio per capire la professionalità e la sincerità rispetto alla persona con la quale poi si deve fare un lavoro, anche perché quando si arriva in profondità si toccano delle situazioni in cui bisogna veramente andarci con i guanti.
3: Sì, e poi mi piace dire anche questo, è il QC che sceglie il QC è la persona ovviamente che vuole intraprendere questo percorso e non il contrario, quindi ci deve essere anche quel... non so, quel piacersi, sì, che secondo me non
2: quella
3: è
2: sintonia, quella sintonia,
3: sì,
2: è vero, non scatta
3: che ovviamente deve essere, esatto, e quindi
2: c'è, cioè, cioè non c'è,
3: sì,
2: vero.
3: Sì, sì, sì, sì,
1: è vero, un po' come me la birra.

0: Siamo arrivati alla fine di questa meravigliosa puntata olistica. Infatti, se adesso lasceremo il link per chi volesse ordinare dell'olio.
1: Dai! Magari fosse così facile.
0: Comunque me l'hanno detto sul serio. Adesso, cioè, l'ho detto per ridere nelle storie, ma in realtà me l'hanno chiesto sul serio. Cioè, davvero, una persona adesso. Spero che tu mi stia ascoltando. È venuto dicendomi. Senti una cosa, ma perché era proprio questo l'accento. Senti una cosa, ma nella storia ho visto che ci sta una coach olistica, ma l'olio dove lo posso comprare? Io ho detto te lo compro io, perché già questa cosa mi fa morire da ridere, capito? Te lo compro io.
1: Fidati.
0: Sì, ma è bellissima questa cosa, è bellissima, comunque ci è piaciuta veramente un sacco. Parti con la sigla quando vuoi.

0: Signore e signori, è stato ospite oggi al Wazzanare Sunday Night Tatiana Bargigia.
1: Grazie mille di avermi invitata e ospitata di questa bellissima chiacchierata, davvero.
0: Scusa Tatiana, così adesso di primo, proprio così a pelle,
2: a pelle.
0: Cosa diresti di noi due? C'è un aggettivo per dire lei e un aggettivo per
2: poverina, non imbarazzarla.
0: Vabbè, intanto ascolta, cioè nella peggiore
2: tanto delle... peggio non può andare.
0: Cioè voglio dire, guardaci che cosa può dire, dai,
2: vai.
1: Allora io direi solare.
2: Bella.
1: E grande ascoltatore.
0: In effetti la musica mi piace. Signori e signori, ringraziamo la Smarties.
2: Ciao ragazzi, grazie a voi.
0: Ringraziamo il nostro Like Man.
3: Grazie a voi.
0: Noi ci rivediamo domenica prossima, sempre alla solita ora, dalle 15 alle 16 con Wazzanare, dalle 21 alle 22 con Wazzanare Sunday Night. Mi raccomando, per tutta la settimana e mettete un po' di olio. L'abbiamo parlato tutta la puntata di olio, capito? C'è l'olio, l'olio. Se voi
1: fa
0: vedete,
1: bene,
0: fa bene,
1: bene.
0: Quello fa bene, quello d'oliva. Ah,
2: sia olistico dammi, che di oliva, va bene comunque.
0: Meditate, gente, meditate. Ciao belli.
2: Ciao.
1: Ciao.

0: Attenzione, le liriche che state per ascoltare potrebbero urtare la vostra sensibilità. I racconti contenuti in questo mixtape sono riferiti a fatti reali e riflettono le opinioni e le esperienze del protagonista. La gang non accetta responsabilità sul contenuto di questo album e non risponderà in alcun modo di eventuali azioni intraprese da altri che risultino ispirate da questi testi. Né essi sono da intendere come consigli da seguire. Avvisiamo, opinionisti del web, influencer, Instagram model, polemici da social network, paladini del politicamente corretto, youtuber e tiktoker diventati rapper, non hateate e non cercate il sangue dell'autore. E ancora, per tutti i fake rapper e fake gangster, se la vita veloce non fa per voi, non provate a rifarlo a casa, ma limitatevi a sognare, ascoltando il flow che non avrete mai. L'asprezza del sottomondo e il lifestyle esagerato raccontati con le figure retoriche della poesia moderna riflettono solo una realtà esistente. L'ascolto è vivamente consigliato a chi abbia visto almeno più di due film, letto due libri e conosca artisti come Lil Wayne, Dipset, G-Unit, Mobb Deep, Coke Boys e simili. Signore, signori, benvenuti al cinema di strada.
1: Una leggenda metropolitana o leggenda urbana è una storia insolita e inverosimile, trasmessa di norma oralmente, che a un certo punto della sua diffusione ottiene eco nei media, con ciò ricevendo una qualche patente di credibilità. Fenomeno culturale assai diffuso si chiama metropolitana o urbana, non tanto per contrapposizione a eventuali aneddoti di tipo rurale o provinciale, quanto per il fatto che essa è nata e si è diffusa nella civiltà moderna, più legata alla città che alla campagna. Nei primi anni 90 si diffonde anche l'espressione di leggenda contemporanea.

0: Questo programma è presentato da
1: Parliamo di necessità. Un caffè caricante inizio giornata? Un pranzo veloce ma gustoso? Quella strana arsura che si avverte in pomeridiana quando il cielo inizia ad arrossire? Avete presente? Tranquilli, abbiamo la soluzione. Bar Giulio è il top bar di Saronno, che vi farà iniziare la giornata con il piede giusto e finire con il bicchiere pieno. Aperto dalle 7 alle 20:30 tranne la domenica. Lo trovate in via San Giuseppe 19 a Saronno. Il pavimento è la base della tua casa, ma non è solo legno, è calore, è stile, carattere. Idea Parquet trasforma ogni ambiente in uno spazio unico, grazie a parquet artigianali di altissima qualità, posa professionale e soluzioni su misura per ogni esigenza. Naturale, elegante e resistente. Il tuo parquet racconta la tua storia, ogni scelta parla di te. Vieni a trovarci a Saronno in via Filippo Reina 13/15 o scopri i nostri lavori online. Idea Parquet, fatti ispirare, cammina sulla qualità. Idea Parquet, il tuo stile sotto i tuoi piedi. Sarebbe bello sentirsi al mare tutto l'anno anche in città, no? A Saronno è possibile da Ristorante Marlin, dove il mare incontra la tua tavola. Freschezza, tradizione ed innovazione, un mix di gioia per il palato. Lo chef Nicolò e il suo staff vi aspettano per farvi tuffare in un mare

paura. Se è fatta notte o freddo, in cielo non c'è neanche la luna. Gente grida, chiede aiuto, ma nessuno risponde. Mi guardo intorno e neanche a dirlo vedo sempre solo onde. Dopo onde, ancora onde, allora onde. Evitare di addormentarmi come gli altri, esser buttato in mare. Mi unisco al coro della barca, inizio a piangere, a gridare, non ho forza. Chiudo gli occhi e non so neanche non.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store. Frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti.

quelli che sperano e credono alle fate, a quelli che sparano milioni di cazzate, a quelli che dicono che presto convinceranno anche me, direi ascolta bello, senti qui che

ti è mai successo di voler tornare a tutto quello che credevi fosse da fuggire e non sapere proprio come fare? Ci fosse almeno un modo, uno per ricominciare, pensare in fondo che non era così male, che amore è se non hai niente più da odiare, restare in bilico è meglio che cadere. A me è successo, amore,

0: Hai 20 anni, ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: da imparare a memoria.
1: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.

Io sono Francesco e questa mattina mi sono svegliato presto, in fondo in quel vuoto io ho inventato un mondo, sorrido, prendo un foglio, scrivo viva Francesco.